Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: non sei per niente piccola.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Sì, eccoci qua. Arriviamo, piano piano, ma ci siamo. Bene, un saluto a tutti e cominciamo subito anche a salutare, per esempio, Elisa.
1: Eccomi, Susana, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro caro amico e collega Maurizio Verdenelli.
0: Maurizio, salutoni Maurizio.
2: Buongiorno Nazareno.
0: Eccoci qua, chi di due?
1: Maurizio, cosa vogliamo parlare oggi? Tu mi avevi mandato un po' di domande, mi avevi chiesto appunto di parlare in modo approfondito della conferenza su Mattei che si è tenuto l'altro giorno all'università.
2: A chiederlo veramente non sono io, ma il collega e amico Francesco Ciccarelli, come ogni martedì. Sì. Diciamo della settimana matteiana, sì, è stata una bellissima settimana organizzata dalla Fondazione, non solo Enrico Mattei di Matteica, ma anche ad esempio ieri, molto bella, davanti a centinaia di ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Economico di Amandola, Enrico Mattei, e dal stesso istituto. E alla scoperta, quindi, sia gli studenti universitari sia gli studenti medi superiori alla scoperta di Enrico Mattei. L'istituto di Amandola è stato uno dei primi casi di autonomia studentesca da parte della provincia dell'entroterra fermana, ascolana allora nel 66-68, nel nome di Enrico Mattei. Hanno preso come titolo principale uno dei detti memorabili di Enrico Mattei, l'ingegno è da dove si vedono, si scorgono cose che gli altri non vedono. I ragazzi conoscevano non molto Enrico Mattei, ma se penso pure agli altri studenti e gli altri istituti nel nome di Enrico Mattei, è un fatto noto. In tutta Italia ci sono 80 istituti nel nome del fondatore dell'ENI, in provincia di Macerata c'è per esempio l'ITIS di Recanati.
0: Recanati.
2: Sì, ecco, è stata una bellissima, sono state bellissime giornate iniziate il 24 scorso con un convegno a cui ha partecipato il presidente dello Yacht Club Italia Carlo Cameli, ha partecipato l'ex governatore delle Marche Gianmario Spacca, lo storico Gino Colonnelli, e naturalmente il presidente e il vicepresidente della Fondazione Marche e il sottoscritto, che ha ottenuto, devo dire, un bel successo.
0: Questa è una bella cosa, questa è una bella cosa.
1: Maurizio, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che tu sei appassionato della storia di Mattei, tant'è che hai scritto anche dei libri.
2: Sì, ne ho scritti quattro, faccio una saga di Harry Potter, no? E l'ultimo è andato, il primo e l'ultimo sono andati davvero a ruba.
1: Sì.
2: E adesso sono la quarta riedizione di Mattei Forever, insieme al grande giudice investigatore Otello Lupacchini e Renato Mattioni, che è poi il capo di gabinetto nazionale della Confcommercio, originario di Pieve Torina, ora vive a Milano e Roma, e poi con Lucio Biagioni, capo ufficio stampa, scrittore, capo ufficio stampa per 40 anni della Regione Umbria, e altri naturalmente. Ricordo tra i miei autori anche il direttore del Messaggero, Vittorio Emiliani, che lavorò al giorno di Mattei, e perché la mia passione, il mio amore per Mattei nasce proprio dal Messaggero, quando il Monte Edison acquista il Messaggero e lancia all'interno del giornale romano tutti i grandi giornalisti provenienti dal giorno, che era, ricordiamo tutti, un giornale edito dal Leni, voluto da Mattei per contrastare i grandi giornali che contrastavano Leni, a cominciare da Montanelli, dal grande Montanelli, dal Corriere della Sera. e poi il giorno adesso è di proprietà diversa, naturalmente fa parte del gruppo del Resto del Carlino, gruppo Monti Riffeser, ma allora il giorno era appunto il giornale di Mattei, anche se edito all'inizio, in quanto Leni non poteva avere tra i suoi compiti anche l'editoria, da un grande ascolano, Cino Del Duca, a cui è dedicato per esempio il campo sportivo, no, di Ascoli. Ecco, tra i grandi del giorno, finite poi al Messaggero, anche Italo Pietra, il braccio destro di Mattei, e Fossati, un altro direttore del Messaggero, che io ricordo con molta simpatia. Anche se magari la sua presenza non è stata così importante all'interno del giornale romano, che ora è di proprietà dell'editore Caltagirone, editore costruttore edile ma soprattutto finanziere. Ecco,
0: si legge con tutte queste belle cose che abbiamo?
2: Sì.
0: Ecco, no, perché purtroppo, tu sai se si legge o no. Perché
2: l'editoria e i giornali stanno passando un brutto momento. I giornalisti anche peggio, perché sono a 10 anni dietro a un rinnovo del contratto che si fa attendere, e in ogni caso veramente è un contratto che annunciato con grandi tagli, addirittura il 22%, lineari tra l'altro, e pertanto questo mestiere, cara Elisa, è a estinzione. Ai giovani che mi avvicinano e mi dicono che vogliono fare questo mestiere, dico: pensate a un'altra cosa, veramente, non so a quale altra cosa si possa pensare in un'Italia di oggi, in un mondo di oggi, ma insomma il giornalismo appare veramente un mestiere da non fare più. Attualmente i giornalisti guadagnano nel 60% dei casi 15.000 euro all'anno, è veramente poco anche per mettere su famiglia.
1: Certo.
0: Perché però? Perché per questo?
1: Magari farlo insieme a un altro lavoro, quindi chi diventa magari pubblicista può fare anche un altro mestiere, ecco, insieme a quello del giornalista. Magari il giornalista diventa più una passione alla fine, però è un peccato far diventare un mestiere del genere, perché ovviamente i giornalisti sono importanti, farlo diventare come se fosse praticamente una passione basta, invece dovrebbero essere più messi in risalto, no Maurizio?
2: Beh, mi ha detto, chiesto prima Nazareno una cosa importante, perché questo, no? Perché, ecco, noi lo sappiamo, ma perché ai miei tempi, gli anni 70 fino agli anni 80, si vendevano Nazareno 5 milioni e mezzo di copie al giorno. Attualmente Nazareno, ti dico, se ne vendono 1,2 milioni.
0: E io infatti quello che ti dicevo,
2: abbiamo perso un sacco di copie, e se si pensa che il Corriere della Sera, a cui io ho collaborato come corrispondente all'Umbria per 5 anni, vendeva 800.000 copie dal 70 al 75, questo lo posso testimoniare adesso, ed era il giornale più venduto in Italia, tuttora è rimasto il giornale più venduto in Italia, anche se per un certo periodo Repubblica l'ha superato. Adesso sai quanto vende con l'edizione digitale, quindi anche con l'online, no? Il Corriere della Sera, 208.000 copie, è il giornale più venduto in Italia. Repubblica, che aveva sfondato addirittura 1 milione di copie al giorno, adesso vende 140-150.000 copie.
0: E l'unico
2: giornale, e sono tutti in discesa libera, come dimostrano gli ultimi dati ADS, l'unico giornale in salita, cioè che cresce, anche se di poco, ma cresce, è l'unico in tutta Italia, è il Fatto Quotidiano di Travaglio, che vende però non più di 50-60.000 copie. E il Messaggero, che tirava 400.000 copie, ne vende 60.000, 50-60.000, e forse no. E comunque,
1: secondo te perché il Fatto Quotidiano vende di più? Cioè, che cos'è che attira i lettori?
2: Beh, l'opposizione al governo Meloni.
1: Ho capito.
2: È anche un modo di barazzino molto intrigante e molto brillante, da parte di Travaglio, che tra l'altro si avvale anche di redattori di una certa importanza come Scanzi ed altri, che hanno poi Gomez, che hanno poi come spalla anche la TV, perché accordi e disaccordi sulla 9 è l'aggancio mediatico televisivo del Fatto Quotidiano, cioè il Fatto Quotidiano si avvale anche della TV, è importante.
0: Eh sì, infatti. Ma senti, ma questi appunto i giornali oggi che fanno? Fanno male? Non riescono a darci qualcosa che ci interessa?
2: Ma le cose che interessano ogni momento, basta pensare allo scenario internazionale, soltanto che la gente è ormai abituata a non leggere più. C'è stata anche appunto l'intrusione dell'online, io parlo di intrusione, che però non è vera lettura. Per lettura, se pensate un po' a leggere su un cellulare con tutta la pubblicità che arriva da tutte le parti, l'online, abbiamo qui Cronache Macertesi che è letto in una maniera incredibile, credo che sia l'online più letto in Italia, ecco, proprio non proprio, ma ha 80.000 lettori unici, mi dice il direttore Matteo Zallocco. Perché? Perché c'ha una grafica, una lettura più, insomma, più amabile, più tranquilla, non viene interrotta da continuamente dalla pubblicità. C'è la pubblicità, però è in un angolo, insomma, è leggibile, è vedibile. Dall'altra parte arrivano, ti piombano addosso tutti questi pop-up che ti impediscono la lettura. Prima di poter leggere finalmente il tuo articolo, devi spolverare questo da numerosi attacchi pubblicitari. E questo alla fine, insomma, alla fine ti induce a leggere molto di meno. Beh, volete mettere la lettura sulla carta rispetto alla lettura online, non c'è paragone. Purtroppo ormai ci siamo abituati a non comprare più la carta, a non leggere più la carta, è costosa, è diventata costosa per gli editori, che naturalmente ci inzuppano il pane sulla crisi per scaricarla tutta addosso ai giornalisti. Naturalmente ormai il giornalismo, cara Elisa, il giornalista non esiste più, ma esiste il social media manager, proprio perché ormai è diventato una creatura partorita dall'online. Ormai tutto online, si vende, Amazon insegna, si vende tutto online, non ci sono più i negozi, non c'è più ce ne sono molto pochi, esiste appunto il negozio di grandissima qualità che però ha alti costi e non tutti se la possono permettere. Purtroppo l'Italia degli anni 80 è molto diversa dall'Italia di adesso, basta girare per le città e vedere, insomma, che tipo di popolazione che è cambiata rispetto a 40 anni a questa parte, insomma, anche Macerata è completamente diversa. Io ne ho un'idea quando arrivai in questa città 40 anni fa e adesso non la riconosco più, ecco, non è più la città, ma anche Perugia, per esempio, anche la mia Perugia non la riconosco più, le città non sono più le stesse e i giornali attualmente riflettono questa decadenza, diciamo questa più che decadenza, non voglio essere così pessimista, questa variazione sociale.
0: La cosa importante è di Elisa.
1: Sì, io qui ho un'altra domanda sempre del nostro amico Francesco. Dice, lui vorrebbe sapere quale potrebbe essere, secondo la tua esperienza, Maurizio, un buon progetto per rilanciare il turismo in città, dato che abbiamo toccato Macerata.
2: Scusate, la buona ricetta è quella che si sta cercando di portare avanti tramite anche e soprattutto l'assessore Iommi, una persona che io stimo, un architetto importante, che sta cercando di abbellire la città, ma se poi Pimpo distrugge 118 muri, pareti della città, è inutile abbellire la città se ci sono questi personaggi che non hanno niente a che fare con l'arte, con i graffiti artistici. Se si pensa che per esempio Beligatti, Largo Beligatti, che è diventato veramente molto bello anche grazie alle sculture di Ferretti, a proposito ho scritto un articolo riguardante la nipote Carolina Galassi, figlia di della figlia del della sorella di Dante, Mariella Lelli, Ferretti Lelli, che ha avuto il suo primo inedito, perché è una cantante, vorrebbe fare la cantante jazz, un inedito che ha avuto molto successo, è uscito proprio il 1° maggio, Nella città si chiama, ecco, che fa rima con il nostro tema di oggi, ed è, chi l'ha sentita questa canzone è molto molto bella, quindi complimenti Carolina, forza avanti sempre nel nome della tua famiglia Galassi, che però insomma ha queste importanti derivazioni nel nome di Dante Ferretti, il più grande scenografo che abbiamo avuto e che ci abbiamo, e che è nato, adesso si è lamentato un po' perché Repubblica è uscito con una pagina dedicata a lui dove si lamenta che Hollywood non lo chiama più, forse per i suoi perché magari anche lì c'è il problema dei costi, non lo so, però certamente è un grande, forza Dante. E comunque ritorniamo appunto al discorso del turismo, sì, anche illustrare personaggi come Dante Ferretti, dove è finito il progetto che veramente era di sinistra, ma che era stato anche fatto proprio dal centrodestra, che aveva vinto le elezioni 6 anni fa e che ora si ripresenta nuovamente all'elettorato, il progetto di un'esposizione, di una sala, di un museo dedicato alle grandi opere del scenografo Dante Ferretti. Dove è finito? Quello sarebbe veramente un punto importante per Macerata, che ha questa eccellenza, che se la stanno prendendo gli altri tra l'altro, perché Dante Ferretti adesso lavorerà per Ancona, per il Museo del Mediterraneo, e non a caso il piano di Ferretti per Ancona è stato uno dei punti che hanno fatto preferire Ancona rispetto ad altre città come capitale della cultura. Insomma, ci stanno scippando dopo la Lube anche Dante Ferretti, qui scherzo, ma chiaramente se un'amministrazione non dà spazio ai suoi grandi nomi, chiaramente c'è tutto da perdere, e quindi bisognerebbe ritornare ad abbracciare di nuovo questo grande figlio di Macerata, ecco, questo è importante per il turismo. Poi sì, i musei sono molto molto importanti, Macerata c'ha grandi musei, bisognerebbe rispolverare con quello che è rimasto, ma pur sempre qualcosa è il Museo del Risorgimento, nel nome di Garibaldi e del Risorgimento stesso, era un museo importante, depredato con furti generalizzati che non sono stati perseguiti, che però bisognerebbe insomma mettere la pietra sul passato, prescrivere tutto e andare avanti con questo museo, che sarebbe unico anche questo per la sua bellezza in Italia. Abbiamo un grande esperto di storia garibaldina, Pietro Pistelli, purtroppo Pietro non è al massimo nella forma, ma per molti anni si è battuto perché questo museo venga ripristinato. E Macerata, e poi speriamo insomma che da questo delirio delirio positivo dei cantieri e PNRR ne esca una città veramente più nuova, pulita. Macerata non è sporca peraltro, ma certamente Pimpo ha fatto la sua parte, ma finalmente è stato acciuffato, e quindi casi come quelli romani non si ripeteranno, perché a Roma le scritte sui muri sono veramente una tragedia, ma non solo a Roma, e quindi Macerata c'ha bisogno di ritornare a vivere, cresce, abbiamo detto, però grazie agli immigrati che sono una forza importante, però occorre pure qualcos'altro.
0: Sono meglio di noi, insomma, ecco.
2: Esatto, sì, ricordiamo che su 55 comuni della provincia di Macerata, prima erano 57, io sono direttore della rivista 57, che era la rivista della provincia, quindi ricordo benissimo il numero, da 55 42 comuni su 55 hanno perso popolazione. ed è gravissimo questo. L'unica che non ha perso popolazione, ma grazie agli immigrati, Macerata, l'ha persa anche Civitanova, insomma. Quindi gli immigrati sono aumentati di 3.000 unità, è come fosse una città, una cittadina media della provincia. È importante questo, però ecco, occorre anche razionalizzare questa crescita, incanalare queste presenze, perché purtroppo sono state anche presenze inquietanti.

0: purtroppo i tunisini, adesso senza toccare la Tunisia naturalmente, ma lo sanno meglio di me i carabinieri e polizia che ogni giorno.
1: Basta che vai all'hotel house, ne trovi quante ne vuoi, insomma.
0: Sì, l'hotel house è diventata ormai una città a sé stante rispetto a Porto Recanati. Mi raccontava un'amica, dice, ho conosciuto una persona a Roma che ha saputo chi ero, ma c'è attesa, ma anch'io sono della zona, di dove? Sono dove abiti? Di quale città sei? Dell'hotel house, non di Porto Recanati, l'hotel house, è una città a sé stante, i carabinieri lo sanno benissimo, quando devono fare perquisizione all'hotel house ci arrivano con l'elicottero dall'alto, altrimenti dal basso è un ghetto verticale, definito ghetto verticale, dal basso è difficile risalire.
2: Ecco, io però dico questo, che mentre tu ci dici queste cose molto importanti e bene saperlo, c'è qualcosa che da un po' di anni, non so quanti, boom boom boom boom boom, siamo andati tanto giù, o no?
0: È vero, Anselmo, siamo andati tanto in giù. Purtroppo, perché? Perché è andata tanto in giù, non la morale come si vorrebbe, ma l'economia, che è spesso legata alla morale. Quando si è poveri, spesso si è anche cattivi. E lo spaccio della droga è diventato il commercio più remunerativo e meno pericoloso, e meno rischioso che ci sia. Non lo dico io, perché sarebbe troppo pesante, troppo, diciamo, pericoloso dirlo da una persona sola, ma lo dicono tutti, è diventata un'affermazione purtroppo inquietante, però che sta passando alla storia. Il commercio della droga è diventata l'attività meno rischiosa, perché purtroppo le leggi attuali non sono all'altezza della crescita di questo fenomeno, che sta minando il futuro delle nostre generazioni, distruggendo la possibilità che queste nuove generazioni diventino la dirigenza del domani, perché i giovani devono essere dirigenti del domani. Possiamo diventarlo io e te, Nazareno, noi siamo ormai vecchi, tu no come me, ma insomma non ci poniamo un futuro di...
2: Ma tu non sei tanto vecchio, perché da come parli, insomma, anche se ci avessi 100 anni, mi pare che va bene.
0: Beh, ci sto arrivando, perché il 13 maggio, caro Nazareno, faccio 77 anni.
2: Allala, vabbè, dai, non sono tantissimi. Io ce l'ho due meno di te, quindi.
0: Ah, allora vedi, ci stringiamo una mano.
2: Ecco, appunto. Però
0: facciamo,
2: voglio
0: molto,
2: dire.
0: Siamo molto fru ancora, mi pare.
2: Voglio dire, non è che siamo proprio andati via, ecco.
0: No, non andate,
1: andate fermi, ecco. Avete ancora tanto da insegnare a me e a altre persone, insomma, quindi aspettate, non andate, per carità.
2: No, ma infatti è vero.
1: Una cosa che volevo chiedere a Maurizio, sempre da parte di Francesco, dice lui che solo con l'università è un po' dura rilanciare la città di Macerata. Quindi cosa, io aggiungo questa domanda, cosa possiamo fare, cosa si può fare, no, per la città di Macerata, per farla risorgere?
0: Beh, abbiamo già detto tante cose. Giustamente l'amico Ciccarelli dice non solo l'università, ormai siamo diventati tipo Camerino, tipo Urbino, siamo l'università è la nostra elettromotrice, grazie all'università Macerata sopravvive, e così come sopravvive Camerino e altri centri vicini, perché parecchi distaccamento università, per esempio sono a San Severino e in altri posti, e così anche Civitanova, e comunque noi dovremmo fare di più, noi come città, per l'università, perché non a caso il bravissimo rettore MacArthur, John MacArthur, si lamenta perché Macerata non è ospitale, cioè la città che ha come santo patrono un ospitaliere, San Giuliano l'ospitaliere, non è ospitale per niente. Perché non è ospitale per niente? Non perché magari non abbia gentilezza, ma perché non ci sono alberghi, centri veri e propri che ospitino non solo i ragazzi,

0: ma perché veramente se qualcosa ci sarebbe, pensiamo a Paolo Bertelli, ma soprattutto tutti coloro che potrebbero venire per i grandi convegni internazionali, che un rettore internazionale irlandese, cultore tra i massimi al mondo di James, del grande autore di Ulisse, James Joyce, potrebbe organizzare. Lui stesso dice: io non li posso organizzare perché non ci sono alberghi, non c'è gente che poi, non c'è poi letti, non c'è poi possibilità di ospitare tutti coloro che sono interessati, che sarebbero interessati a venire a Macerata. E questa è un'altra grave situazione che non la vedo nei progetti elettorali che i nostri 5 candidati stanno proponendo, stanno illustrando. Ieri quello di Forza Italia, oggi un'altra lista del gruppo dell'opposizione, Tittarelli, Uniamo Macerata a Mezzogiorno e Mezzo a Indetto. Non la vedo tra i progetti di primo piano di coloro che intendono cambiare e ripartire con Macerata da Macerata. Ecco, secondo me non c'è un piano per Macerata vero, né dalla destra, né dal centro, né dalla sinistra.
1: Ecco, tu hai parlato di Macerata, anche di altri paesi. Io che sono nato a Tolentino, per esempio, Tolentino come va la faccenda?
0: Beh, Tolentino è una città ammirevole, perché è una città industriale e anche culturale, se si pensa naturalmente al grande teatro che è rinato dalle sue ceneri.
1: Come sono contento!
0: Sì, con lo stabile, no? Molto dell'Arancia, molto affatto, anche se con grandi protagonisti, Cesare Bocci e tutti gli altri che sono nati e sono diventati famosi partendo da Tolentino. Tolentino è un faro rispetto a Macerata. Ieri Carlo Nazareno, c'è stata la rievocazione del 3-4 maggio, la battaglia di Gioacchino Murà, di Contrada Cantagallo. Ebbene, i residenti di Contrada Cantagallo hanno avuto ragione a dire: ora questi bellissimi posti dove è avvenuta la battaglia saranno distrutti per sempre dalla discarica, da una tonnellata di rifiuti.
1: Ai ai ai.
0: E quindi questo è un grido allarme che facciamo anche noi, che facciamo anche nostro.
1: Ecco, vedi come queste cose vanno in giro, insomma. Comunque io dico ai tolentinati, amici, sono contento e siamo contenti, ecco, visto che da noi, insomma, ci dice Fabrizio, le cose vanno meglio, ecco.
0: E c'è lo storico di Tolentino, con la piazza di Tolentino, la torre degli orologi, non è bellissima? Tolentino per noi di Perugia rappresentava addirittura la prima tappa prima di arrivare a Macerata, è una prima tappa molto molto importante. Tanti ragazzi perugini si sono sposati con tolentinati, e tanti tolentinati che hanno studiato a Perugia hanno sposato perugini. È una città che poi, anche nel nome del Nazareno Gabrielli, è una città importante, una delle prime 100 città, piccole grandi città che fecero il grande d'Italia, ricordiamo negli anni 80, tra cui anche Corridogna in provincia di Macerata. Ecco, Macerata non è più la stessa città, è ora una piccola città, e il suo ruolo di capoluogo è messo a rischio, almeno dal punto di vista morale, industriale, economico, da Civitanova. Ecco.
1: Ecco, infatti, sì.
2: Maurizio, riguardo al discorso che facevi prima sulla discarica, non si può spostare da un'altra parte?
0: Sì, certo.
2: Dove, per esempio?
0: La indicano loro, naturalmente, con il conferimento al Cosmari, perché il Cosmari non doveva stare lì. Io ricordo che quando venni a dirigere la redazione del Messaggero a Macerata c'era una grande battaglia su Colmari, posizionata in quel posto meraviglioso, a due passi dalla Badia di Piastra, in una zona dove i venti sono di casa e quindi i fumi e i residui vengono portati di qua e di là, dove poi sono aumentate anche a dismisura le malattie oncologiche, non a caso, no? Ecco, qui si sta facendo un altro grave errore, cioè la Cantagallo deve rimanere in tozza. Ci sono altri modi per trovare un sito ideale di una discarica, ci sono altri modi, ci sono altri siti che naturalmente devono essere trovati all'interno del territorio. Ecco, io non sono un geologo, non lo posso dire, ma Cantagallo deve rimanere calpestata in questa maniera. Ricordiamo che il mio grande amico, a cui è stato dedicato il ponte vicino alla Badia di Piastra, il conte, che lui non rinunciava a questo titolo, Massi Gentiloni Silveri, Roberto, che è stato anche deputato, che è stato anche sindaco di Tolentino, mi raccontò una sua scoperta, che poi ci ha scritto un libretto che io non c'ho più, che la prima vittima, il primo martire del risorgimento d'Italia è a Cantagallo. Nasce l'episodio a Cantagallo, durante la battaglia di Gioacchino Muratti. Proprio a Cantagallo, nel podere Cantagallo, le truppe austriache, che erano, ricordiamo, già sconfitte dopo il terzo giorno che vinsero la battaglia, solo perché il Murat, saputo di un ipotetico, e poi non era proprio così, approdo dei francesi nel suo territorio, il Regno di Sicilia, lasciò allo sbando i ragazzi che erano accorsi generosamente al suo grido degli italiani, che il primo grido all'Italia degli italiani e il primo appello agli italiani con il nome italiani nasce proprio dal Murat, nella sua avventura nel centro Italia. Bene, c'era tra le truppe, era un colonnello comandante, vice comandante in ogni caso, dell'artiglieria e delle truppe murate, che martellava dall'alto di Cantagallo, da un po' giù di Cantagallo, i ragazzi italiani accorsi all'appello di Murat, e questo qui era questo colonnello era trentino e batteva nel suo cuore un cuore di italiano, non un cuore d'austriaco, e allora cercava di aiutare le truppe italiane sabotando l'artiglieria austriaca. Come? In che maniera? L'amico Roberto Gentiloni Massi Silveri mi illustrò come lui in quel momento mise in atto il suo, tra parentesi, folle progetto. Forniva con delle bombe e con dei proiettili non dello stesso calibro, dei cannoni che esplodevano naturalmente, perché avevano a che fare con dei proiettili più grossi rispetto alla canna, alla canna di cui erano dotati. Esplodevano uccidendo anche i serventi al pezzo. Uno, due, tre, quattro, alla quinta, sesta, settima, al settimo sabotaggio, lui fu naturalmente individuato, portato immediatamente al muro e giustiziato. Nessuno ricorda questo luminoso episodio di rinascita dello spirito risorgimentale nel cuore di un trentino. E questo episodio è proprio a Cantagallo, che adesso c'è chi vorrebbe seppellito da una tonnellata di rifiuti.
1: Allora, senti, ecco, no, volevo dire che molte volte si dice, no? Ma quando le cose vanno male, è anche siamo noi che andiamo male, oppure soltanto quelli che stanno lì? Tu che dici?
0: Noi andremo bene è che tutto intorno sta andando male perché la società è organizzata male. Ecco, quante cose vediamo che vanno male. Bene, io qui tiro fuori una massima della grande anima di Gandhi, che diceva: sii tu il cambiamento che vorresti.
1: Ecco, quindi...
0: Ma se noi non facciamo niente per cambiare, che diciamo che va male, vada peggio, e allora anche noi allora siamo corresponsabili di tutto lo sfascio, anche se non ne siamo i primi responsabili, ma non facciamo niente perché questo cambi. Però ecco, abbiamo almeno una pena ridotta, perché non siamo i primi responsabili, però potremmo fare qualcosa di più.
1: Ecco, questo è interessante. Questo è interessante.
0: Ma non abbiamo neppure la forza per cambiare.
1: Ecco, quindi no, però è meglio che l'hai detto, perché anche noi pensiamo, beh, gli altri, ma però noi, anche noi, come dici tu, qualcosina la facciamo.
0: Dovremmo farla, perché ricordiamo poi la famosa gag, no, di Totò, dice, e che so io, quel personaggio, dice, racconta Totò, ma poi anche fu presa anche da altri comici, non ricordo il nome del personaggio, però chiamiamolo così, Gustavo, non era Gustavo, che racconta a un suo amico che uno sconosciuto lo prende a pugni dalla mattina, lo prende a pugni in maniera incredibile, cioè inopinata, scambiandolo per un altro. Gustavo, tu sei un grande cretino, e gli dà dei pugni, mi hai fatto questo, mi hai fatto quest'altro. Gustavo, raccontando all'amico questo episodio, ride, dice, e io ridevo, dice, ma perché ridevi quando prendi tutti questi pugni? Ribellati, no? E che chi me lo fa fare? Mica ero Gustavo. Ecco, noi prendiamo i pugni, pur non essendo i primi responsabili, ma non ci vogliamo coinvolgere, cioè, che ce ne frega, mica siamo noi il personaggio che ci colpisce, che ci impone la pena, pensa di essere, insomma, noi non lo siamo, quindi non ce ne freghiamo. Ed è un pensiero naturalmente sbagliato, perché anche se noi non siamo i responsabili, però ne subiamo di tutta questa vicenda, di tutta questa impasse, di tutta questa rovina, le cause, le conseguenze. Dovremmo fare qualcosa, perché anche se non siamo i responsabili di tutto ciò che sta succedendo, dovremmo ribellarci. Nell'Ottocento si ribellavano, ecco. Purtroppo l'italiano non si ribella. Ricordiamo il Gregorovius, che era uno storico appunto dell'Ottocento, in quella frase che dimostra l'apatia degli italiani, in cui dice: la rivoluzione fissata per mezzogiorno fu annullata per pioggia.
1: Senti, adesso mi è venuta una cosa bella, eh? Tra poco qualcuno dirà: io non ci vado a andare lì per mandare qualcuno poi dopo a Fassini, eccetera. Ecco, quando arriva adesso, quando arriverà appunto di andare a dire chi va su, ecco, hai capito, no? Come?
2: Dico, a votare.
1: È certo. Ecco, quante persone diranno: io non vado, per carità, non guardo nessuno, tutto quello, insomma, anche lì noi ci stiamo se facciamo così, no?
0: Certo, proprio così, dovremmo votare per tentare un cambiamento. Molti partecipano, abbiamo detto ci sono 16-18 liste, ci sono oltre 400 candidati. Basta, l'importante è che, ecco, questa candidatura non sia una candidatura alla pecora, nel senso che ci vado solo perché me l'hanno chiesto, o per spirito di partito, o per spirito di alleanza, o per spirito di sacrificio. Occorre che queste candidature siano candidature che nascono da una profonda convinzione, soprattutto non dalla convinzione di voler fare carriera, di voler guadagnarci qualcosa, ma anzi da dover perderci qualcosa, come ci insegnava Pertini. Per lui la politica non era una carriera, era un sacrificio, era la galera. era la prigionia. Bisognerebbe pensare non a se stessi ma al bene comune, in questo caso alla città. Ecco perché io non vedo poco amore per la città, leggendo in trasparenza e contro luce i famosi piani elettorali. Dice bene Orioli, all'io si deve sostituire il noi, ed è una frase molto importante che da molti anni, troppi, sento però ripetere. L'importante è che non siano anche quelle frasi giuste, non siano frasi già dette, già scontate, che poi dietro a questi buoni progetti non ci sia un vero e proprio proseguimento di intenzioni. Tutto questo induce la gente comune a dire: mica sono Gustavo io, adesso non era Gustavo quello del personaggio, ma non sono Gustavo io, non me ne importa niente, quindi non voto. Stavolta, quindi col voto dico no a tutto. Non basta non votare, occorre partecipare. Macerata veramente partecipa, ma in questi progetti elettorali non vedo un vero futuro possibile per Macerata. Nessuno si pone, al di là delle frasi forti, si pone un piano per Macerata. Pare che si sia persa la cognizione della storia, dell'origine nobile, dell'importanza, della personalità di una città che è in profondo declino. Macerata ai maceratesi, ma quali sono i nuovi maceratesi?
1: Questa è bella, questa è
2: di... Maurizio, ho un'ultima domanda.
0: No, parlate voi, non ditele sempre a me, non datemi a me tutta la colpa. Tu Elisa, cosa ne pensi?
2: No, questa domanda è importante, se no me la dimentico, che fa sempre Ciccarelli.
0: Sempre in mezzo io, che non sono di Macerata ma sono di Perugia. Che ho sempre tifato Perugia quando c'era le partite Macerata-Perugia, volevo che la Macerata fosse sconfitta.
2: Ecco. Allora, dice, una domanda sul nostro mestiere: vedi la possibilità in futuro della riapertura di una redazione in città come il Messaggero o di un'altra appunto redazione di giornali nazionali importanti?
0: Beh, io le redazioni ormai sono scomparse come momento di aggregazione. L'ho vissuta quel momento epico della redazione che diventava come un cenacolo dove si dibatteva, si dialogava sul futuro e sul bene comune, sul futuro delle città, delle società, delle comunità e sul bene comune. E nelle redazioni che io ho avuto il piacere di dirigere per conto del Messaggero della Nazione in Toscana, in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche, c'era questo fluire, questo incontro. Ricordo che, tanto per rimanere a Macerata, Luciano Magnalbò, Mario Cavallaro e molti, molti altri che poi sono diventati anche personaggi famosi politicamente, erano spesso in redazione, si parlava, si dibatteva, venivano i ragazzi, gli studenti, volevano sapere di come si faceva il giornale. Tutto ciò sembra perduto e non sono più, anche il Carlino era un cenacolo in questo senso, anche se i potenti a Macerata si riunivano più a Carlino che al Messaggero. Noi eravamo un giornale contro, ma avevamo appunto questa funzione importante, antitetica, dialogica, dialettica, e la città è cresciuta in questa dialettica importante. Ora queste redazioni hanno perso, le redazioni attuali, perché ci sono Carlino, Corriere Adriatico, ci sono, non c'è più il Messaggero, ma però c'è il Corriere Adriatico, il proprietario è lo stesso, e quindi ci sono ancora. Quindi c'è la redazione della Cronache Maceratesi, che purtroppo anche per la questione di parcheggi è immigrata a Corridogna, all'hotel, al Palazzo Zenith, che è un po' lontano rispetto al centro. E comunque quindi non favorisce questi incontri, ma ripeto, l'importante è che queste redazioni se resistono, perché vengono poi chiuse per questioni di economia, abbiamo detto, causa la crisi, e che non siano solo redazioni di mura, ma redazioni di, dove ci entrino le idee e i progetti nuovi.
2: Chiesto, no, cosa penso della città, giusto, ho capito male Maurizio?
0: Non ho capito, scusami.
2: No, dico, la domanda di prima, no? Che volevi sapere il mio pensiero riguardo la città di Macerata.
0: Sì.
2: A me sì, con la sincera verità, sarà forse un po' assurdo, però a me piaceva tanto la città quando ero piccola, dove si stava appunto tranquilli, dove c'erano i negozi che erano aperti, mi piaceva andare, non so, a trovare chi appunto vendeva il pane, chi il pesce, chi c'erano bellissime la standa, all'epoca si chiamava la standa, poi Lupin, e poi entrare dentro le librerie, sentire l'odore dei libri che ancora ci sono, per carità. Poi ecco, io quando uscivo, quando ero piccola, facevo queste famose passeggiate anche con le amiche, e quindi ci fermavamo a assaporare, non so, anche un pezzo di pizza in compagnia, che stavi lì in tranquillità, poi fare la passeggiata ai giardini Diaz, meravigliosi, perché no, anche provare a stare lì seduto sulle panchine vicino a una fontana, in tranquillità. Forse quello che manca è la tranquillità e anche la sicurezza, specialmente.
0: Ecco, quella l'aggiungo io, la sicurezza. Ecco, la sicurezza, perché non c'è più sicurezza, come esatto, dimostra il caso Pamela.
1: Io voglio che ce la scrivi un attimo, però, perché che vuol dire che manca la sicurezza?
0: La pubblica sicurezza.
1: La pubblica sicurezza?
0: Manca la pubblica sicurezza.
1: Ah, la pubblica, non il popolo.
0: Cioè, la pubblica sicurezza.
1: Manca però il popolo che non va, è il popolo che non va, però poi là a dare la sua cosa?
0: Voglio dire, la pubblica sicurezza, nel senso che esiste naturalmente una giusta protezione da parte dei polizie e carabinieri, ma la delinquenza è aumentata così tanta che non basta più, e le leggi, come vi ho detto prima, non sono più sufficienti a fermare questa ondata. Quando gli spacciatori vengono arrestati la sera, fanno notte in gattabuia, fanno colazione e poi giorno dopo escono, si tratta veramente così, una presa in giro, diciamo, i carabinieri, i poliziotti non ne possono più.
1: Ecco, vedi.
2: A me dispiace vedere tanti negozi che sono chiusi, sai, quelle prima, poi lo sai meglio di me Maurizio, erano dei negozi comunque anche importanti, quindi cioè sembra proprio la fine di una città, ecco, è brutto. Poi una cosa interessante, che diciamo sempre anche con i miei amici, è perché non fare magari un qualcosa di divertente, della serie, mettere anche un centro dove c'è di tutto, no? Tipo i giochi, per stare insieme anche con gli altri, no? Anche per divagarsi un po'. Invece uno tante volte, per andare ad esempio a giocare a bowling, bisogna andare, non so, a Civitanova ad esempio, no? Invece qua si potrebbero fare tante cose anche per, appunto, per i giovani.
0: Siamo anche la città dello sport, sempre pensato alla città dello sport.
2: Esatto. La cosa più triste è stata anche che la Lube si è andata a Civitanova, ecco, noi certo. La Lube era un elemento, una squadra eccezionale, no? Quindi
0: certo.
2: Quindi non è un peccato
0: perché... E per fortuna la Maceratese si è salvata in maniera mesta, triste, perché si è salvata grazie alla differenza reti, perché ha perso anche l'ultima partita a Chieti, però è rimasta in Serie D, altrimenti sarebbe stata veramente dura anche avere a che fare con una retrocessione.
1: Benissimo, a questo punto noi siamo arrivati allo stop e quindi abbiamo fatto tante belle cose e ovviamente tanti vedremo. Ecco.
2: Maurizio, scusami, anche il cinema, no? Ok, che ce l'abbiamo, abbiamo il multiplex, ok, però anche una persona magari di una certa età che ha voglia di vedere un film, no, magari deve arrivare a giochi di ripa. È un peccato, ecco, quindi secondo me si potrebbe fare molto se uno lo volesse.
1: Bene, torneremo su questo naturalmente, tante altre, perché c'è un po' ancora tempo, quindi magari le riprenderemo anche altre volte. Salutiamo tutti e naturalmente appuntamento alla prossima volta con il nostro che ci guida. Ciao!
0: Allora. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti quanti per la pazienza.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

così, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Come ogni giorno passeremo insieme una ventina di minuti in compagnia del libro che stiamo leggendo in questo periodo, un best seller, dobbiamo ricordarlo, Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger, che ci sta piacevolmente tenendo compagnia in questi giorni estivi. Una lettura sicuramente frizzante, solare, che ci aiuta a comprendere meglio il mondo dell'alta moda, nello specifico come funziona l'ambiente di una rivista dedicata alla moda. La rivista in questione, che viene descritta in questo romanzo, è Runway, ma fa riferimento alla rivista Vogue America, dove la scrittrice Lauren Weisberger ha lavorato per diverso tempo e quindi ha acquisito quell'esperienza necessaria a che potesse scrivere un libro tanto verosimile. Dove abbiamo lasciato la nostra protagonista Andy Sachs? Dopo aver portato a Miranda il book, questo libro sacro quasi, che quotidianamente Miranda deve visionare, la versione sempre aggiornata della rivista che uscirà, Andy si reca a una festa alla quale è stata invitata e conosce questo uomo affascinante di nome Christian. E vediamo cosa succede tra i due.

fece scattare l'accendino e si avvicinò per essere sicuro che la fiamma attecchisse. «Allora, come mai sei a questa festa, Andrea? Sei una delle poche privilegiate che possono chiamare Marshall Madden il mio colorista?» «No, temo proprio di no. Almeno non ancora. Anche se lui mi ha detto senza mezzi termini che ho un disperato bisogno del suo aiuto.» Risi. «Chissà perché speravo di far colpo su quello sconosciuto. Lavoro a Runway. Mi ha portata qui uno dei redattori della bellezza.» «Ah, Runway, la rivista di moda, eh? Un posto fantastico se pratichi il sadomaso. Ti piace?» «Non ero sicura se mi avesse chiesto se mi piaceva il sadomaso oppure Runway. Per un attimo considerai la possibilità che conoscesse la vera natura del mio lavoro, che fosse abbastanza addentro all'ambiente da sapere che l'aura che lo circondava era del tutto ingannevole. Ma poi, chissà chi era quel tipo. Per quanto ne potevo sapere, lavorare a Runway... Per quanto ne sapevo, poteva lavorare a Runway anche lui, in qualche remoto dipartimento che non avevo ancora visitato, o per un'altra rivista della Elias Clark. O magari, dico magari, era uno di quei subdoli reporter di Page Six da cui Emily mi aveva messa in guardia. Arrivano così, come se niente fosse, e cercano di farti dire qualcosa di compromettente su Miranda o su Runway. Stai attenta, mi aveva avvertita. Sentii che stavo per cascarci. Il classico voltafaccia paranoico di Runway. «Certo che mi piace», dissi con tutta la naturalezza possibile. «È un posto strano. La moda non mi interessa poi tanto. Preferirei scrivere piuttosto. Ma credo che non sia un cattivo inizio. E tu cosa fai?» «Sono uno scrittore.» «Oh, davvero? E cosa scrivi?» «Attualmente sto lavorando al mio primo romanzo storico.» Prese un altro sorso di birra e scostò quell'adorabile ciocca di capelli. «Primo romanzo storico? Implicava che ce ne fossero stati altri non storici?» «Accidenti! Di cosa parla?» Stette a pensare per un momento, poi cominciò. «Di una giovane donna durante la Seconda Guerra Mondiale. Sto ancora finendo la fase di ricerca, trascrivo interviste e cose del genere, ma quel poco che ho scritto è venuto abbastanza bene. Penso...» Continuava a parlare, ma io ero troppo colpita per riuscire a prestargli attenzione. Porca miseria. «Avevo letto di quel romanzo in Fieri, in un recente articolo del New Yorker. Stavo chiacchierando con niente di meno che Christian Collinsworth, l'enfant prodige che aveva pubblicato il suo primo romanzo a 20 anni, a Yale. I critici erano andati in visibilio, l'avevano acclamato come una delle opere più significative del XX secolo. In seguito aveva pubblicato altri 2 libri, entrambi bestseller. «Wow, è fantastico!» dissi, improvvisamente troppo stanca per sforzarmi di essere brillante. «Quel tipo era uno scrittore famoso. Cosa diavolo poteva volere da me?» «Probabilmente desiderava solo ammazzare il tempo intanto che la sua fidanzata supermodel finiva lo shooting con la Chapelle. Inventai lì per lì che dovevo andare subito a casa. Christian sembrava divertito.» «Hai paura di me?» affermò con un sorriso accattivante. «Paura di te? E perché mai dovrei avere paura di te?» Non potevo evitare di flirtare a mia volta. Christian mi prese per un gomito. «Vieni, ti metto su un taxi.» Volevo obiettare che ero perfettamente capace di trovare la strada da sola di casa e che poteva scordarsi di venire via insieme a me, ma stavamo già scendendo le scale del Plaza. «Taxi, signori?» chiese il portiere. «Sì, per la signorina», rispose Christian. «No, grazie, ho una macchina che mi aspetta laggiù», dissi, indicando il punto di fronte al Paris Theater, dove la macchina del car service attendevano in fila. Evitai di incrociare il suo sguardo, ma sentii che Christian sorrideva di nuovo. Mi accompagnò alla macchina e aprì la portiera, allungando il braccio con un gesto galante verso il sedile posteriore.
«Grazie», dissi in tono piuttosto formale e imbarazzato, porgendogli la mano. «Piacere di averti conosciuto, Christian». «Piacere mio, Andrea». Prese la mano che gli porgevo invece di stringerla, vi impresse un bacio a fior di labbra, indugiando giusto un attimo più del necessario. «Spero che ci rivedremo presto». Mi ero già infilata sul sedile posteriore, senza inciampare o fare qualche altra figuraccia, e mi stavo concentrando per impedirmi di arrossire, anche se sentivo che era ormai troppo tardi. Chiuse la portiera e stette a guardare la macchina che si allontanava. Anche se fino al mese prima non avevo mai visto l'interno di una macchina di lusso, quella sera il fatto di avere avuto un autista a mia disposizione per le ultime 6 ore mi era parso quasi normale. Dopotutto avevo trascorso la serata gomito a gomito con le star di Hollywood e mi ero fatta strofinare la mano dal naso, sì, ci aveva sfregato il naso, di uno degli scapoli più ambiti di New York, almeno secondo la graduatoria pubblicata da Vanity Fair. Mi guardai la mano cercando di evocare la sensazione di quel bacio a fior di labbra, poi frugai nella borsa, afferrai il cellulare e composi il numero di Alex. Ci vollero 12 settimane perché capitolassi e accettassi di imbottire il mio guardaroba con l'ampia gamma di abiti firmati che Runway non vedeva l'ora di fornirmi. 12 lunghissime settimane di super lavoro e 5 ore di sonno a notte. 12 miserabili settimane simili a un unico lunghissimo esame senza mai un complimento o una parola di incoraggiamento da parte dei miei superiori. 12 orribili settimane in cui mi ero sentita inetta, incompetente, disperatamente stupida. Finché all'inizio del quarto mese, stanca di tante umiliazioni, avevo deciso che avrei preso tutto ciò che di buono Runway poteva darmi, rinnovando il mio look. Prima di questa epifania, vestirmi per andare al lavoro era un'impresa difficilissima, la parte più stressante dell'orrenda routine mattutina. Arrivare al lavoro alle 7 era di per sé un'impresa. Significava privarmi sistematicamente del sonno necessario alla mia salute psicofisica. Non so quante volte avevo tentato di andare a dormire prima di mezzanotte, fallendo miseramente. Le ultime 2 settimane erano state particolarmente dure. Poiché stavamo chiudendo il numero con la moda di primavera, spesso ero rimasta in ufficio fino alle 11 di sera in attesa che il book fosse pronto. Tempo di consegnarlo e andare a casa che era già mezzanotte. Mangiavo un boccone e mi infilavo a letto mezzo vestita. La sveglia scattava alle 5:30 in punto. Allungavo un piede nudo in direzione dell'odioso apparecchio, strategicamente piazzato ai piedi del letto per costringermi ad alzarmi per spegnerlo, e scalciavo alla cieca finché non centravo il bersaglio. Ripetevo la mossa ogni 7 minuti fino alle 6:04. A quel punto, in preda al panico, schizzavo fuori dal letto e mi cacciavo sotto la doccia. Dopo la doccia mi aspettava la solita disputa con l'armadio. I primi mesi mi ero svegliata addirittura a notte fonda nel tentativo di cavare una misa adatta a Runway dal mio guardaroba targato Banana Republic. Stavo in piedi davanti all'armadio per delle mezz'ore, con in mano il mio caffè bollente, indecisa tra stivali e ballerine, lana e microfibra. Cambiavo collant almeno 5 volte prima di trovare il colore giusto. Stavo per ricordare a Vilita che i collant di qualsiasi stile o colore erano out, punto e basta. Le mie scarpe avevano sempre il tacco troppo basso, troppo massiccio o troppo superato. Non possedevo neppure un capo in cashmere e non avevo mai sentito parlare del tanga. E per quanto ci provassi, non riuscivo a indossare un top elasticizzato senza spalline per andare al lavoro. A livello emotivo, fisico e mentale, la prova quotidiana del guardaroba era un pozzo succhia energia. E così, dopo 3 mesi, mi ero arresa. Ero troppo stanca, ecco tutto. Era un mattino come gli altri, stavo in piedi davanti all'armadio a sorbire caffè dal tazzone giallo con su scritto «I love Providence». Con la mano libera scorrevo i miei pezzi preferiti, tutti acquistati al centro commerciale. «Perché remare contro?» mi chiesi all'improvviso.
Lavoravo a Runway, porca miseria. Non potevo più accontentarmi di indossare capi il cui unico pregio era quello di non essere strappati, macchiati o usurati dai troppi lavaggi. Misi da parte la generica camicia bianca e stanai la gonna in tweed di Prada, un dolce vita nero Armani e gli stivali a mezzo polpaccio che Jeffy, un redattore moda, mi aveva portato qualche sera prima mentre aspettavo il book. «Che cos'è?» avevo chiesto aprendo la borsa a strapiena. «È quello che devi indossare se non vuoi farti licenziare, cara Andy». Sorrideva, ma senza guardarmi negli occhi. «Come, scusa?» «Guarda, è ora che tu sappia che il tuo look non è molto ben visto qui dentro. Ora, so che i vestiti firmati costano cari, ma a questo problema c'è rimedio. Ci sono montagne di capi di lusso nel guardaroba della redazione. Non se ne accorgerà nessuno se deciderai di prenderne in prestito qualcuno ogni tanto». Nel pronunciare le parole «prendere in prestito» aveva mimato il gesto delle virgolette. «Inoltre ti consiglio di chiamare tutti i PR della città e di farti mandare le tessere sconto per gli stilisti che rappresentano. Io ho solo il 30%, ma tu otterrai molto di più. Faranno a gara per regalarti roba dal momento che sei l'assistente di Miranda. Non c'è davvero nessuna scusa per la tua sciatteria». Avevo intuito, senza perder tempo ad argomentare, che indossare Nine West invece di Manolo Blahnik o comprare i jeans da banana invece che all'ottavo piano di Barney, il paradiso del denim firmato, non era tanto un fatto di risparmio quanto un tentativo di dimostrare a me stessa che avevo abbastanza personalità da non lasciarmi totalmente inghiottire dal runway style. Alle 6:50 ero fuori di casa. A dire la verità, mi sentivo dannatamente bene nei miei nuovi panni. Il tipo che vendeva il caffè al baracchino all'angolo mi lanciò un'occhiata d'apprezzamento e non avevo fatto neanche 10 passi che una signora mi fermò per confidarmi che erano mesi che spiava quegli stivali in vetrina. «Potrei persino abituarmici», pensai. In fondo vestirsi era una necessità quotidiana e quella roba era indiscutibilmente migliore di qualunque cosa avessi indossato in passato. Fermai un taxi con un cenno della mano e collassai nel tepore del sedile posteriore. 640 Madison Avenue, velocemente per favore. Il tassista mi guardò nello specchietto retrovisore con una punta di pietà, ci avrei giurato, e disse: «Ah sì, l'Elias Clark Building». Voltammo a sinistra sulla 96esima, poi ancora a sinistra su Lexington, dribblando tutti i semafori fino alla 59esima, dove svoltammo a ovest verso Madison. Non c'era traffico e dopo 6 minuti esatti ci fermammo con stridore di freni davanti al monolite alto, affusolato, lucente ed elegante quanto i suoi frequentatori. Il tassametro segnava $6.40, come ogni mattina porsi al tassista un biglietto da 10. «Tenga il resto», dissi quasi cantando. Tutte le volte provavo una gioia incredibile nel vedere lo shock e la felicità dipinte sul volto dei tassisti. Offre Runway. Quell'obolo mattutino non era un problema. Mi c'era voluta appena una settimana per capire che la contabilità non era il forte della Elias Clark. Nessuno avrebbe protestato se segnavo $10 di taxi tutti i giorni. Un'altra società avrebbe potuto chiederti cosa mi dava il diritto di prendere un taxi per andare al lavoro. Alla Elias Clark si chiedevano perché prendessi il taxi quando avevo a disposizione il miglior car service di New York. Saltai sul marciapiede. Oltre alle redazioni dei giornali, l'Elias Clark Building ospitava una delle più prestigiose banche della città, la J.S. Bergam. Le due società non avevano nessuno spazio in comune, nemmeno un ascensore, ma i ricchi banchieri della J.S. Bergman e le bellezze alla moda impiegate alla casa editrice si scambiavano occhiate di fuoco quando si incrociavano nella lobby. Mi stavo preparando mentalmente alla solita gag con il simpaticamente sadico Eduardo quando qualcuno mi chiamò.
«Ehi Andy, come va? È un sacco che non ci vediamo!» Mi voltai. Era Benjamin, l'ex fidanzato di Lily, seduto sul marciapiede proprio davanti all'ingresso. Lily aveva avuto moltissime storie, ma Benji era uno dei pochi che le fosse piaciuto davvero. Erano secoli che non lo vedevo, almeno da quando Lily l'aveva sorpreso a far sesso con due ragazze conosciute al coro. Gli aveva fatto un'improvvisata nell'appartamentino appena fuori dal campus e l'aveva beccato in posizione compromettente insieme a un soprano e a un contralto, due timide secchione che da quel giorno avevano fatto in modo di non capitarle mai più davanti. All'epoca avevo cercato di convincerla che era stata solo una bravata da studenti, ma non aveva funzionato. Lily aveva passato un'intera settimana a piangere sconsolata e mi aveva fatto promettere assoluta discrezione sull'episodio. Purtroppo Benji si era già incaricato di spargere la voce, raccontando a chiunque fosse disposto ad ascoltarlo di come aveva infilzato quelle due santarelline mentre, questa era la sua versione, la sua ragazza stava a guardare. Lily aveva giurato che non si sarebbe mai più innamorata e almeno fino a quel momento aveva mantenuto la promessa. Era stata a letto con un sacco di gente, senza mai farsi coinvolgere veramente. Cercai di trovare sul volto che avevo davanti il Benji che ricordavo, un tipo carino, spigliato, normale, ma la J.S. Bergman l'aveva ridotto a una larva di se stesso. Portava un vestito troppo grande e spiegazzato e fumava come se ne andasse della sua vita. Aveva l'aria stravolta, benché fossero solo le 7 del mattino, cosa che, confesso, mi fece sentire meglio. Naturalmente, a differenza di me, Benji si beccava $150,000 all'anno per presentarsi in ufficio a quell'ora. Ma chi se ne frega? Non ero l'unica forzata delle levatacce ed era già qualcosa. Benji mi chiamò, agitando la sigaretta accesa, un bagliore inquietante nel buio mattino invernale. Io ero nervosa perché non volevo far tardi, ma gli andai incontro comunque. Aveva gli occhi velati, senza speranza. Probabilmente pensava anche lui di avere un capo tirannico. Ah, se solo avesse conosciuto Miranda Priestley. «Ehi Andy, ti ho intravista altre volte, sei l'unica che arriva così presto al mattino, gracchiò con voce stanca. «Come mai?» Aveva l'aria così esaurita che provai un moto di solidarietà. Poi mi ricordai di Lily in lacrime sul divano e raddrizzai la schiena. «Lavoro per un tipo molto esigente», mi limitai a dire con freddezza. «Mi dispiace, sembri malmessa. Chi è il tuo capo, si può sapere?» «Miranda Priestley», mormorai, pregando che non avesse reazioni di nessun genere. Sarei stata davvero felice di scoprire che sulla faccia della terra esisteva un professionista mediamente colto e di successo che non l'aveva mai sentita nominare. Per fortuna, Benji non mi deluse. Alzò le spalle e prese un'altra boccata di fumo in attesa che continuasse a parlare. «È il direttore di Runway», abbassai ulteriormente la voce. «Ed è la più grande stronza che abbia mai conosciuto. Voglio dire, sinceramente, non è neppure umana». Avevo belle pronta una litania di lamentele che avrei riversato con piacere sul povero Benji, ma il voltafaccia paranoico di Runway colpì ancora una volta. A un tratto ero agitata. Temevo che l'ex ragazzo della mia migliore amica fosse una spia dell'Observer o di Page Six. Sapevo che era ridicolo, assurdo. Dopotutto conoscevo Benji da anni, ma d'altra parte, come facevo a essere sicura che non stesse recitando? Urgeva a contenere i danni. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la lettura di Il diavolo veste Prada e vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, rivolgi a te i cuori dei tuoi fedeli, perché liberati dalle tenebre non si allontanino mai dalla luce della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti da Antiochia, dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Andremo con gioia alla casa del Signore.
1: Andremo con gioia alla casa del Signore.
0: Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
1: Andremo con gioia alla casa del Signore.
0: Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore.
1: Andremo con gioia alla casa del Signore.
0: Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che ti amano.
1: Andremo con gioia alla casa del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: In questo tempo di Pasqua siamo accompagnati dagli Atti degli Apostoli e stiamo vedendo come la comunità piano piano inizia a costruirsi. È interessante vedere che più di una volta succedono queste cose. Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente. Più volte si trova all'interno di questo libro questi due verbi, dissentire e discutere. Ecco, dissentire e discutere sono i due verbi che accompagnano una vera crescita, una vera costruzione della comunità, che non si basa poi su affinità elettive, simpatie o ricatti, ma è il cammino che fa fare lo Spirito Santo. Infatti cosa fanno Paolo e Barnaba? Dissentono, discutono, poi salgono a Gerusalemme, si incontrano per parlare, per ascoltare e parlare, ascoltare e parlare, che è nient'altro quello che hanno fatto gli Atti degli Apostoli, ma è quello che anche abbiamo fatto nel nostro sinodo, no? Sulla sinodalità. Parlare, ascoltare, di fronte ai problemi o ci si mette in discussione e si affrontano parlando, discutendo, anche dissentendo, cercando una strada comune attraverso il dono dello Spirito, oppure la comunione che viene a crearsi è falsa, non è secondo lo Spirito. Tanto che anche il Vangelo ci invita a vivere le potature, no? Quando una persona si mette in discussione, si mette nell'ascolto dell'altro, cerca un cammino possibile insieme alla luce dello Spirito, di conseguenza ci stanno delle potature. Nella vite potata si possono inserire diversi tralci, di viti diverse, eppure crescono. Ecco, chiediamo davvero al Signore che ci doni la grazia di metterci sempre in sintonia con lo Spirito e di non aver paura delle domande, delle possibili discussioni, sapendo sempre che nella relazione, nella comunione, si arriva sempre con la luce dello Spirito a un possibile cammino di comunione.

0: Presentiamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
1: Per la Chiesa, perché innestata vitalmente in Cristo, fondi la sua efficace pastorale non sui mezzi umani, ma sulla preghiera e sulla vita interiore, preghiamo.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
1: Per tutte le comunità che sono in difficoltà di dialogo, perché risolvano i loro problemi o conflitti con lo stile apostolico, preghiamo.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
1: Per il popolo ebraico, che è ancora in ricerca del Messia e del compimento delle Scritture, perché sia illuminato dalla grazia dello Spirito di Cristo, preghiamo.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
1: Per i credenti di tutte le chiese, perché sappiano custodire le parole di Cristo, accettando anche le potature necessarie per attuare l'unità della fede, preghiamo.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
1: Per noi che siamo impegnati nell'edificazione del Regno di Dio, perché misuriamo la fecondità della nostra azione sulla comunione reale con Cristo, preghiamo.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
1: Vogliamo pregare in questa Santa Eucaristia per le anime di Cesare e Marcella, preghiamo.
2: Rendici veri discepoli di Cristo, o Padre.
0: O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo, perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Sii misericordioso, Signore. Questo sacrificio di lode che ti offriamo ci ottenga la grazia della benedizione celeste e ci doni la gloria dell'eterna beatitudine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Domenico Savio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: La pace sia con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai ridonato come cibo spirituale il sacramento di salvezza del tuo Figlio, a te offerto in rendimento di grazie, confermaci con questo dono di forza e di gioia, perché possiamo servirti sempre più in santità di vita e sperimentare ancora nuovi benefici. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della
1: giustizia e principio della concordia,
0: tu, nell'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il
1: cielo e la terra.
0: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.
3: O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
2: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
3: Alleluia, alleluia, alleluia. Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
0: Custodendo le tue parole.
2: Con tutto il cuore ti cerco. Non farmi deviare dai tuoi precetti.
0: Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
0: Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca.
2: Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene.
0: Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.
2: Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Accogli, Signore, la causa del giusto. Sii attento al mio grido.
2: Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
0: Venga da te la mia sentenza. I tuoi occhi vedano la giustizia.
2: Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
0: La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire degli uomini.
2: Seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento.
0: Sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi non vacilleranno.
2: Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta.
0: Porgi l'orecchio, ascolta la mia voce.
2: Mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
0: Custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali.
2: Di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano,
0: essi hanno chiuso il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza.
2: Eccoli, avanzano, mi circondano, puntano gli occhi per abbattermi.
0: Simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato.
2: Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo. Con la tua spada scampami dagli empi.
0: Con la tua mano, Signore, dal regno dei morti, che non hanno più parte in questa vita.
2: Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini.
0: Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua presenza.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
3: Noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.
0: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
2: Ed è apparso a Simone. Alleluia.
0: O Dio, che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Regina del cielo, rallegrati.
2: Alleluia.
0: Cristo che hai portato nel grembo.
2: Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso.
2: Alleluia.
0: Prega il Signore per noi.
2: Alleluia.
0: Godi e rallegrati, Vergine Maria.
2: Alleluia.
0: Perché il Signore è veramente risorto.
2: Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet.

0: la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Eccoci pronti a darvi il buongiorno come ogni mattina, a quest'ora sono le 8:35 minuti, naturalmente questa è Radio Nuova in Blu, Radio Nuova che trasmette dalla città di Macerata, siamo nella nostra sede di via Cincinelli 4, tante notizie, questa è la rassegna stampa locale, quindi il riferimento è tutto quello, è tutto ciò che avviene nel nostro territorio, nel maceratese, più in generale nella nostra regione, nelle Marche. Ci sono tante tante notizie, noi abbiamo già dato uno sguardo questa mattina alle testate giornalistiche, alle pagine online, veramente c'è di tutto, ma come facciamo d'abitudine, a quest'ora diamo sguardo anche al tempo. In questo momento abbiamo 17 gradi in questo mercoledì 6 maggio 2026, 6 e 17 gradi, oggi la minima 14, la massima 22 gradi. Per chi vuole, oggi è giornata di mercato a Macerata, lo ricordiamo, il mercoledì è un'occasione anche per vivere il centro cittadino. Tutto sommato, il tempo non è granché, però tutto sommato, insomma, è possibile spassarsela tra virgolette tra le bancarelle, perché no, è un clima che permette comunque godersi appieno questa giornata, tra qualche pioggerella, tempo nuvoloso, però diciamo che tutto sommato possiamo dire non è proprio così male. Domani invece sarà un po' peggio, peggiorerà un po'. Le notizie di cui dicevamo prima, tantissime, naturalmente la pagina delle elezioni amministrative, con i tanti appuntamenti che ci sono, qui si entra veramente nel cuore della campagna elettorale in vista delle elezioni che ci saranno il 24 e 25 maggio prossimi, in particolare a Macerata. Macerata c'è molto fermento, lo vediamo, ci sono iniziative di presentazione, iniziative per far conoscere i candidati, e poi sappiamo, insomma, abbiamo 5 candidati sindaco e circa 450 candidati nelle liste, quindi nelle 16 liste, quindi hai voglia, insomma, conoscerli un po' tutti. E oggi in particolare c'è l'evento al palazzetto, al Palace, il resto del Carlino dice così: conto da 2.400 euro per il sindaco. La coalizione di centrodestra pagherà 2.400 euro più IVA al comune di Macerata per l'utilizzo del Palasport Sport Fonte Scodella. Oggi alle 21 infatti al Palazzetto dello Sport il sindaco e candidato Sandro Parcaroli presenta la visione per Macerata 2026-2031 insieme al presidente della regione Francesco Acquaroli, così come il governatore lo scorso giugno aveva inaugurato la sua campagna elettorale all'Eurosole Forum di Civitanova per le regionali. Ora Parcaroli organizza la serata al Palasport di Macerata. La struttura sarà utilizzata dalla coalizione dalle 14 di oggi e per tutta la giornata, scusate, alle 14 di ieri, per tutta la giornata di oggi fino a fine evento, e poi viene presentato, dicevamo, il programma elettorale del sindaco Parcaroli. Come pure ci sono molti altri appuntamenti, abbiamo fatto riferimento i giorni scorsi all'arrivo di Alice Klein per il centro-sinistra, ma ne sono in arrivo altri di personaggi. Noi naturalmente vi teniamo informati giornalmente mano a mano che ne veniamo a conoscenza e che arrivano appunto le giornate in cui si presentano nel nostro territorio a Macerata in modo particolare. Ora facciamo riferimento a quest'altra notizia tratta dalla nostra pagina online radionuova.com. esibisce patente falsa ai carabinieri denunciato 29enne di Castel Raimondo. Essi e i carabinieri della compagnia di Camerino hanno denunciato a piede libero un cittadino egiziano di 29 anni residente a Castel Raimondo. L'uomo, fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, ha esibito una patente di guida sospetta. A seguito di accertamenti più approfonditi, il documento è apparso non conforme ai modelli originali. Per il giovane è scattato il deferimento per il reato di falsità materiale commessa dal privato. La patente contraffatta è stata ritirata e posta sotto sequestro penale. Abbiamo detto tante volte quanto lavoro che c'è, insomma, per i carabinieri, ma quanto lavoro anche per gli avvocati, con tutte queste patenti sequestrate. Veramente c'è un bel po' di lavoro da svolgere, perché tra chi viene, come in questo caso, tra chi appunto presenta la carta, la patente falsa, che sono casi un po' più rari, ma a chi viene sequestrata perché trovato in stato di ebbrezza, qui comincia a essere veramente una situazione abbastanza piena appunto di questi casi. E quindi, come dicevamo, poi questo è tutto lavoro anche per chi deve difendere queste persone. La forte centrale argentina Bianca Farriol è ingaggiata dalla CBF Balducci HR Macerata. Beh, anche un po' di notizie di sport non guastano, perché abbiamo delle squadre fortissime, quindi è giusto anche in questo periodo di mercato sottolinearne il valore e ricordare quello che stanno facendo. Questo è un momento importante perché la società è impegnata ora a comporre la nuova squadra che poi ritornerà nel campionato, massimo campionato, ricordiamo, per le arancionere, le maceratesi, a combattere per appunto tenere alto il vessillo. E certamente l'aver ingaggiato questa forte giocatrice argentina non può essere che un importante rinforzo per la squadra maceratese. Non dimentichiamo inoltre che oggi c'è gara 3 per la Lube, siamo nella fase finale scudetto per la Cucina Lube Civitanova. È importantissima la gara di questa sera perché qui si gioca tutto, nel senso che la finale si gioca al meglio delle 5 partite. Purtroppo 2 sono state perse dai cucinieri, quindi è importantissimo centrare questa vittoria, altrimenti insomma è finita. Noi naturalmente speriamo che questo accada appunto con la partita di stasera. Passiamo a quest'altro titolo che arriva da Cronache Maceratesi. Banca dei Sibillini, approvato il bilancio, premi, borse di studio e riconoscimenti alle eccellenze del territorio. Tolentino, la cerimonia a Villa Nena. Il presidente Tolomeo dice: l'esercizio 2025 si è chiuso all'insegna del buon andamento della banca, sia dal punto di vista della solidità patrimoniale sia sotto il profilo reddituale, e siamo felici di questo. Ultimamente diverse banche del territorio hanno provato il bilancio, ci hanno dato i loro dati, a cominciare da Banca Macerata, ma poi ancora il Banco Marchigiano, la BCC di Recanati, ora la Banca dei Sibillini. Questo testimonia evidentemente una realtà locale che ha il suo spessore, ha la sua presenza. È importante che insomma ci siano queste realtà, perché poi sono realtà che sostengono anche il territorio. Quindi si era parlato per tanto tempo del fatto che le grandi banche avrebbero così mangiato, inglobato tutte le realtà locali. Poi all'atto pratico invece stiamo vedendo che invece ci sono tanti istituti di credito locali che insomma fanno la loro parte. Evidentemente i cittadini sono con loro. Ora quest'altro titolo, che riguarda in questo caso i rifiuti: discarica a Pollenza, territorio non idoneo, lo dicono i requisiti ATA. E ricominciamo con questa storia. La discarica non la vuole nessuno. Parliamo naturalmente di discarica di appoggio. Il comitato No Discarica respinge l'ipotesi di realizzare l'impianto nel loro comune. Il consigliere regionale Michele Caporossi, vicepresidente Commissione Ambiente, dice: davvero in provincia di Macerata pensano di stravolgere la graduatoria per penalizzare comuni amministrati dal centro-sinistra? Stessa cosa ha fatto anche la sindaca a Montefano. E hanno paura questi sindaci che siccome si rincorrono queste voci per cui la provincia farebbe, insomma, spingerebbe per discariche nei comuni dove amministrano sindaci che non sono lo stesso con la provincia, allora insomma i sindaci cercano di tutelarsi, ma tutto da vedere questo, però insomma è tutto un po' legato anche secondo noi a articoli che magari vengono pubblicati. Siamo anche in periodo di elezioni, bisognerà veramente stabilire se è così. Se è così è molto grave, però ancora non è stato definito tutto questo. Per ora ci siamo all'atto di articoli che spesso e volentieri hanno le loro basi, però ci sarà bisogno evidentemente di un possiamo dire di un faccia a faccia su questo tema. Il piano casa regionale finisce davanti alla Corte Costituzionale. Tutto nasce dall'ex hotel Acqua Marina Civitanova. Alcuni residenti avevano fatto ricorso al TAR per via dell'innalzamento da 3 a 6 piani dell'immobile di Viale Matteotti. I giudici hanno aumentato la portata delle valutazioni necessarie, estendendole alle deroghe della legge regionale. Da norma straordinaria è divenuta nella sostanza norma a regime per circa 13 anni in forza di reiterate proroghe. E poi c'è la sciarada di articoli che troviamo su CM legati alle elezioni a Macerata. Leggiamo i titoli velocemente. Parcaroli candida Tittarelli, al centro serve un city manager, lo assumerei volentieri. Tittarelli abbraccia Uniamo Macerata e attacca il centrodestra. Ora inaugurano anche il garage di casa. E poi scorrendo, stavolta Parcaroli rilancia sul green: 10.000 nuovi alberi nel prossimo mandato. Questo tanto per dire un'altra delle ipotesi avanzate dal candidato. E ancora Calcinaro lancia la lista ai maceratesi per Parcaroli: entusiasmo e amore per la città. E poi insomma le liste vengono presentate continuamente, forse sono state presentate tutte o quasi, comunque come dicevamo in apertura ci sono tanti eventi anche per conoscere, per poter conoscere candidati e anche programmi che peraltro si trovano in varie parti, si trovano sui siti internet, sui social, è possibile se uno vuole informarsi, naturalmente c'è un po' di tutto, cioè ormai le cose sono fatte, insomma i programmi sono stati preparati. Passiamo a un altro titolo, questa volta tratto dall'ANSA Marche, l'agenzia di comunicazione regionale, che ci propone in primo piano il tema del processo strage in discoteca a Corridaldo, definitive le condanne per gestori e proprietari. Questa è una storiaccia di alcuni anni fa, un fatto gravissimo capitato nella nostra regione, la Cassazione respinge i ricorsi, pene tra 3 e 5 anni per la morte di 6 persone. Ci ricordiamo tutto perfettamente quello che è successo in questa discoteca Corinaldo, purtroppo una pagina nera della storia della nostra regione. Sport e turismo, un'estate di competizioni sportive sul Conero per raccontare la bellezza. Dunque tornano Conero, Riviera Sporttime e City Tennis Tour. Consoli, l'assessore regionale, dice linguaggio ideale. La Riviera del Conero ospita da luglio a ottobre la 15ª edizione di Conero e Riviera Sporttime, mentre il City Tennis Tour anima i circoli marchigiani da marzo a dicembre. Tante attività che appunto hanno anche l'occasione non solo di vedere e di fare dell'ottimo sport, ma anche di promuovere il nostro territorio, ovviamente, perché insomma qui ci sono dei luoghi straordinari. Stiamo parlando poi dell'area del Conero e diciamo tutto da questo punto di vista. Invece quest'altra notizia arriva da Ascoli Piceno: cinghiali in città, stretta del comune su cibo e rifiuti, divieto di somministrare alimenti a specie selvatiche e di abbandonare residui organici. Bisogna fare attenzione, il comune Ascoli Piceno rafforza le misure contro la presenza di fauna selvatica in ambito urbano con l'ordinanza sindacale numero 249 del 5 maggio. Il provvedimento nasce dall'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e limitare l'avvicinamento di animali, in particolare cinghiali, sempre più frequente anche nei quartieri cittadini. E questo abbiamo visto è un problema che purtroppo riguarda tra tanti luoghi anche del maceratese, e anche Ascoli Piceno evidentemente non è indenne. Noi ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: In blu. Radio Nuova, in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia. Papa Leone risponde così alle discusse parole di Donald Trump. Ascoltiamo le parole del pontefice ieri sera a Castel Gandolfo.
2: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario. Pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
1: E Trump sul social Truth ha annunciato la sospensione dell'operazione militare Project Freedom di scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz nell'ottica di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali. Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì in risposta a quello chiesto dall'omologo russo Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi e Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è atteso oggi in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: tornano ad accendersi i microfoni del buongiorno in blu e l'abbiamo visto questa mattina in rassegna stampa, tutta la maggior parte dei quotidiani italiani titola sul nuovo attacco di Trump a Papa Leone, tra l'altro con una risposta anche di Papa Leone che ha detto: se mi si deve attaccare mi si attacchi sulla verità, nel senso che la posizione rispetto all'arma nucleare è piuttosto chiara da parte della Chiesa già da Giovanni XXIII, perché l'accusa che Trump ha fatto a Leone è quella di mettere in pericolo i cattolici, perché a lui, intendendo il Papa, va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare. Quello che stupisce è che il nuovo attacco, il nuovo affondo arrivi proprio alla vigilia della visita in Vaticano e in Italia di Rubio, del segretario di Stato statunitense, che proprio domani sarà in Vaticano, mentre poi venerdì incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. Questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sul Corriere della Sera, sulla nota di Massimo Franco, che nell'attacco di articolo scrive: se non è voluto, somiglia a un boicottaggio preterintenzionale, l'ennesimo attacco di Donald Trump a Leone XIV rende la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio ancora più irta di difficoltà. E Massimo Franco al telefono con noi, buongiorno, bentornato Massimo Franco.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere con noi, editorialista del Corriere della Sera. Per Solferino ha scritto: papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. Allora Massimo, è così? Cioè, se non è voluto somiglia a un boicottaggio preterintenzionale, quindi l'attacco di Trump non è, come dire, non sono parole dal sen fuggite, ma sono legate, volutamente legate, secondo te, all'arrivo in Italia di Rubio?
1: Ma guarda, fare le esegesi di ogni uscita di Trump è sempre difficile,
0: senza
1: perché
0: dubbio.
1: È uno dei presidenti più mercuriali e imprevedibili con i quali abbiamo avuto a che fare in questi decenni, quindi è un po' difficile a dirsi, ma certamente io non credo che Marco Rubio sia venuto in Italia da solo e che abbia scelto di incontrare il Papa oltre che Giorgia Meloni di propria iniziativa, quindi evidentemente c'è qualcosa che somiglia a una schizofrenia strategica da parte della Casa Bianca. Qualcuno sostiene che Marco Rubio è stato in qualche modo mandato a Roma per rassicurare e ricucire i rapporti con gli alleati, ma che Trump vuole che sia chiaro che qualunque ricucitura, se ci sarà, mi sembra difficile, avverrà alle sue condizioni. Io non so cosa dire, io vedo soltanto una Casa Bianca abbastanza disperata che continua a tirare colpi in modo anche abbastanza maldestro.
0: E questa mattina è Lucio Caracciolo su Repubblica che titola: boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo, quasi a voler proprio portare e calare la questione e le intenzioni di Trump all'interno degli equilibri della Casa Bianca, soprattutto diciamo nel delfinato, se così vogliamo definirlo, tra Vance e Rubio, perché sappiamo che Vance nel precedente attacco di Trump nei confronti del Papa aveva anche rincarato la dose, no? Per poi comunque plaudire a quella che ha visto come un'apertura del Papa nel momento in cui con le sue parole il Papa ha fatto il Papa, spiegando che ragiona su un altro registro rispetto a quello della politica, no?
1: Sì, ma io invidio le certezze di Lucio e sinceramente non saprei e non sono convinto di questa tesi, anche perché dobbiamo pensare che Vance è uno dei maggiori ostacoli alla strategia di Trump in Iran. Quando è stato mandato in Pakistan per negoziare con gli iraniani, e Trump ha detto: se la mediazione fallisce è colpa di Vance, se riesce è merito mio. Quindi in realtà vedere ogni cosa con una razionalità di questo tipo vuol dire in qualche modo eludere la personalità di Trump. Quello che si può dire certamente è che a Washington ci sono correnti molto contrastanti all'interno dell'amministrazione, ma riuscire a capire quale sia il filo conduttore coerente e lineare da parte del Presidente mi sembra molto difficile.
0: Certo, se in tanti al primo attacco di Trump abbiamo pensato che Trump avesse fatto un vero e proprio scivolone e che forse in qualche modo di questo se ne fosse anche accorto, in realtà l'aver, come dire, iterato le accuse proprio alla vigilia anche della visita di Rubio fa capire che da parte di Trump c'è una posizione ben precisa nei confronti del Papa.
1: Sì, ma questo non vuol dire che non sia un altro scivolone, eh? Nel senso che quello che noi capiamo è una cosa molto chiara. Le elezioni di medio termine per Trump rischiano di essere un bagno di sangue simbolico, nel senso che i suoi sondaggi dicono che la sua popolarità è scesa moltissimo. Il voto cattolico, che nel 2024 a maggioranza 57% era andato ai repubblicani e quindi a Trump, oggi si è assottigliato. La mia sensazione è che Trump stia disperatamente cercando di recuperare terreno, attaccando in modo, a mio avviso, scomposto il Papa, perché pensare che il Papa sia per i nucleari iraniano è una tesi ridicola che forse può soddisfare una minoranza assoluta del movimento MAGA, che tra l'altro è molto più diviso di quanto non appaia,
0: certo.
1: Ma di certo non può convincere la maggioranza degli americani. Tra l'altro il Papa statunitense oggi è amatissimo dall'opinione pubblica americana, oltre il 60% è favorevole a lui, e da quello che leggo dai sondaggi, che in America sono fatti bene, solo l'8% è contro questo Papa. Quindi mi pare che strategico o no sia comunque uno scivolone ed è anche un boomerang secondo me.
0: Veniamo proprio così, sfogliamo un po' anche il tuo libro, Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV per Solferino, così do di nuovo l'indicazione ai nostri ascoltatori.
1: Diciamo
0: la verità, contrasti, tensioni, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra Vaticano e Casa Bianca ce ne sono stati e come, quindi tensioni di sottobosco o anche navigare in una diplomazia che però sa anche ben parlare non ci sconvolge, lo sappiamo. Quello che ci sconvolge oggi è la modalità, i toni, l'aggressività, oltre che le finalità personali che può avere Trump, forse chissà, qualcuno dice anche geloso, invidioso dei consensi che sta registrando, come sostenevi anche
1: quello
0: tu, Papa
1: Leone.
0: Quello
1: senz'altro, secondo me, quello senz'altro, perché uno che si traveste da Papa con l'intelligenza artificiale prima del conclave evidentemente ha qualche problemino, cioè lui voleva dire il Papa degli americani sono io.
0: No, quello.
1: Dopo un anno si capisce con chiarezza che il Papa degli americani, ma direi delle Americhe, non solo degli Stati Uniti, è Prevost, non è Trump. E questo, secondo me, questa è una verità difficile da digerire per un Trump che nel suo narcisismo in realtà vorrebbe essere tutto.
0: Ma infatti la verità, secondo me, del fastidio di Trump l'ha detta nel primo attacco, no? Quando ha detto: beh, Prevost ci deve ringraziare me se è diventato Papa, come dire, se ha fatto carriera, no? Che suona veramente di una volgarità totale. Però lì la verità del suo fastidio l'ha esplicitata. E poi questo Papa, che doveva essere il Papa degli Stati Uniti, secondo la visione di Trump, invece si è dovuto rendere conto che è il Papa delle due Americhe, come dici tu, è un Latin Yankee.
1: Sì, esattamente, ha queste due identità che nell'ottica trumpiana sono un ossimoro, perché il latino agli occhi di Trump è un potenziale criminale da deportare, e lo Yankee agli occhi dei latinoamericani è l'americano aggressivo, capitalista e colonizzatore. Queste due identità invece, il Papa Leone, sono totalmente amalgamate. È un uomo molto risolto come personalità, quindi in realtà lui, e poi vorrei anche essere chiaro, lui è anche un Papa degli Stati Uniti,
0: certo.
1: Ma non sono gli Stati Uniti di Trump.
0: Ecco.
1: Lui sta cercando semplicemente non di contrapporsi a Trump, lui guarda oltre Trump, lui sta guardando oltre un'America che recuperi i suoi valori di base, che sono quelli per cui l'abbiamo amata tanto. Quindi anche questo secondo me spiega l'irritazione trampiana, che poi secondo me è frutto di un misto di arroganza e di ignoranza di quelle che sono le dinamiche vaticane e dei conclavi. Il Papa sta guardando oltre questa amministrazione, vuole riconquistare l'America ai suoi valori di base che l'hanno resa grande, e quindi ho la sensazione che il Papa, come molti, intravedano nella politica di Trump un'accelerazione del declino americano, non del suo ritorno ad una mitica grandezza.
0: Ed è questo che fa del Papa un nemico così percepito non solo da Trump, dove appunto c'è anche una questione personale, ma proprio anche da quella realtà magmatica, anche dei maga estremisti, dai tecnocrati, che vedono appunto in questo Papa, in questo modo di intendere il pontificato, nel recupero dell'America, che poi era l'America anche del multilateralismo, dell'apertura, esatto, dell'accoglienza, il nemico?
1: Beh, ma sì, ma voglio dire, è un'inimicizia unilaterale.
0: Sì.
1: Nel senso che il Papa, certo, sta lanciando una sfida che non è politica, è culturale, è religiosa. È inutile che Trump la butti sulla politica. Questo non è un Papa vicino ai democratici. È un Papa semplicemente che fa il Papa e che ritiene il multilateralismo, che, sottolineiamolo, è stato architettato dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra,
0: certo,
1: Mondiale.
0: Assolutamente.
1: Adesso lo stanno
0: con tutte le contraddizioni che vogliamo, però.
1: Ma certo. Sta cercando di dire: guardate, che distruggere quest'ordine per imporre quello del più forte in modo militare aggressivo, violando il multilateralismo e le regole internazionali, è qualcosa che non può essere approvata da noi. D'altronde il Vaticano è soft power, è potere soffice,
0: sì,
1: per definizione,
0: certo,
1: quindi non si capisce come il Vaticano dovrebbe avallare un'aggressione militare come quella che è stata fatta verso l'Iran o quelle contro il Libano da parte del governo israeliano.
0: E sempre tornando al primo attacco di Trump, in realtà è arrivato a livello proprio quasi cronometrico a pochissima distanza da un programma televisivo statunitense, 60 Minutes, 60 minuti, dove tre cardinali sono stati intervistati su varie questioni, tre cardinali importanti, tra cui l'arcivescovo di Washington Robert McCarrey, e è stata una plastica visione di come Papa Leone sia riuscito anche a ricucire, a ricompattare il tessuto cattolico e dell'episcopato statunitense, che non è certo cosa facile e estremamente, come dire, semplice, no, da ricompattare. Quindi a un certo punto il Trump si è trovato questi tre cardinali importanti a rappresentanza quasi di un episcopato unico che appoggiava il Papa e quindi attaccava e prendeva le distanze sulla politica statunitense.
1: Beh, ma guarda, è un altro dei miracoli, tra virgolette, che ha fatto il conclave. Cioè, gli americani nell'episcopato sono stati considerati a lungo e giustamente tra i più polarizzati di tutto l'episcopato mondiale, tra trampiani e non trampiani. Nel caso di questo conclave, noi ne parliamo nel libro, parliamo di un pre-conclave che si è svolto al Pontificio Collegio Nordamericano a Roma sul Gianicolo, che è un posto misterioso ma che in realtà esiste da più di 60 anni, anzi no, esiste da 150 anni, ma diciamo che è stato costruita quella sede da una sessantina d'anni, e lì si è capito che gli americani hanno a lungo parlato tra di loro e si sono accorti che Prevost poteva essere un candidato che unificava la Chiesa, a partire da quella americana e per poi unificare quella mondiale. Ed è esattamente quello che è successo. Cos'è questo per Trump? È un'altra sconfitta, perché lui ha giocato molto sull'appoggio più o meno esplicito di cardinali cosiddetti trampiani negli Stati Uniti. Oggi tutti questi cardinali e questi vescovi sono con Papa Leone, e gli attacchi di Trump hanno costretto al silenzio anche quelli più scettici che volevano comunque appoggiare Trump, perché la posizione di Trump è insostenibile.
0: Sì.
1: E l'episcopato statunitense sta con Papa Leone XIV, non con Trump, e questo secondo me innervosisce moltissimo il presidente americano.
0: Sente che sta perdendo e rischia di perdere ancora di più il consenso non solo di una certa parte dell'elettorato, ma che questo possa avere un effetto contagio per i credenti tout court, perché pare che l'attacco al Papa non abbia indispettito solo i cattolici, ma più generalmente i cristiani, perché comunque non si tocca una figura spirituale chiave, una guida spirituale, no? Anche se non è la tua guida.
1: Ma soprattutto su un tema come l'Iran, cioè il movimento MAGA cosiddetto è uno dei più ostili all'aggressione all'Iran, perché non ne capiscono la motivazione fondamentale, perché hanno sempre pensato che Trump, come aveva promesso durante la campagna elettorale, avrebbe evitato di creare altri conflitti e di far pagare ai contribuenti americani soldi per le guerre. Sta avvenendo il contrario, e questo secondo me provoca un grandissimo disappunto nell'elettorato evangelico protestante, che è una delle roccaforti del voto trampiano. Scaricare sul Papa questo, dicendo il Papa è favorevole alla bomba nucleare iraniana,
0: sì,
1: a parte che sono gli stessi servizi segreti americani che dicono che questo intervento non era così necessario perché non c'era una minaccia diretta.
0: No, infatti.
1: Ma al di là di questo, lascia molto perplesso il suo mondo. Scaricarlo sul Papa statunitense, quasi solleticando l'antipapismo che forse c'è ancora in alcune sacche minoritarie del protestantesimo americano, è un'operazione che secondo me è di cortissimo respiro.
0: Sì, infatti, stupisce tra l'altro anche l'atteggiamento di Vance. Forse ce lo saremmo immaginati più cauti, invece ricordiamo sempre, adesso ancora è silente, ma dopo il primo attacco ha un po' rincarato la dose, no? Quindi ha appoggiato Trump dicendo che il Papa aveva sbagliato nel fare politica, una dichiarazione più o meno da questi toni. E anche lì c'è una scelta ben precisa da parte di Vance, oppure lo possiamo dire un po' la grossolanità di Vance stesso, che anche da un punto di vista, diciamo così, teologico e di vera preparazione cattolica, ricordiamo lui è convertito, neoconvertito, ma insomma, non è che abbia sempre dimostrato tutto questo spessore.
1: Guarda, io vedo una miscela di grossolanità, come tu giustamente la definivi, ma anche di opportunismo, perché Vance sa di non poter andare contro Trump senza essere fulminato. Certamente è un po' ridicolo che sia Vance, un neoconvertito, a dare lezioni di teologia al Papa. Tra l'altro c'è una cosa abbastanza risibile, che nel libro che si chiama Communion,
0: sì,
1: nel quale Vance racconta la sua conversione al cattolicesimo, in copertina c'è una chiesa protestante. Ecco, mi fermo qui.
0: Esatto, già quello, diciamo così, racchiude un po' tutto. Senti, invece il bacio della morte politica di Trump, mi riferisco ad Orban, e lì c'è stato ovviamente un episodio più che plastico da libri e da manuale, però vediamo che diventa sempre più ingombrante a livello di politici di destra, populisti europei, l'accostamento a Trump. Abbiamo visto anche che dopo l'attacco al Papa c'è stato anche il divorzio, l'attacco di Trump a Meloni, la risposta di Meloni, che poi è sempre stata più strutturata, tant'è ora c'è un po' l'ordine di partito, ovvero l'Italia alleata degli Stati Uniti non è alleata di Trump, questo è il nuovo mantra di Fratelli d'Italia e del governo. Quanto in realtà questo attacco ha fatto anche gioco a Meloni per potersi staccare da Trump, che diventava sempre più una zavorra agli occhi dei cittadini italiani, no? Per i dazi, ora la guerra, poi vabbè l'attacco al Papa su tutto.
1: Certamente le ha fatto un favore sul breve periodo. Il problema è capire quanto Trump le permetterà di prendere le distanze e quanto lei potrà prenderle, perché Trump non è una persona che legittimi molto o giustifichi molti chiaroscuri,
0: no.
1: O sei con lui o sei contro di lui. E il modo in cui in questi anni, in questi mesi ultimi, Giorgia Meloni, ma direi Salvini ancora di più, hanno appoggiato Trump e hanno appoggiato Israele, secondo me sono zavorre che peseranno ancora. Io sono d'accordo con te sul fatto che certamente per Giorgia Meloni l'attacco al Papa è un modo per poter prendere le distanze, meno male che le prende, e secondo me è corretta la sua impostazione, noi siamo alleati degli Stati Uniti e non di Trump. Il problema è che Trump si identifica totalmente con gli Stati Uniti e ritiene che non ci possa essere qualcuno che pensa di poter essere alleato degli Stati Uniti senza di lui, quindi bisogna aspettarsi nuovi attacchi anche al governo italiano.
0: Ma questo, non so se chiamarlo endorsement, forse eccessivo, di Trump nei confronti di Salvini, che l'altro giorno è andato a riprendere questa intervista concessa al sito, tra l'altro era quello fondato da Steve Bannon, quindi di estrema destra, intervista, lo ricordiamo, a febbraio, prima dell'attacco dell'attacco israelo-statunitense all'Iran, insomma, dicendo che è Salvini l'interlocutore, no, di Trump. Lo stesso Salvini non ha risposto in modo molto baldanzoso, proprio perché forse quel brivido di bacio della morte gli è arrivato sul collo, non lo so.
1: Sì, secondo me lì c'è il tentativo abbastanza grossolano, di nuovo hai usato un aggettivo giustissimo, di Trump, di dividere gli alleati o di cercare di dividere dicendo questo è il buono, questo è il cattivo. In realtà oggi lo stesso Salvini si rende conto che elettoralmente essere additato da Trump come suo referente italiano è a doppio taglio, quindi insomma capisco la reazione una volta tanto misurata di Salvini, perché sa che oggi il prezzo che paga è più alto forse elettoralmente di quello che riesce a ottenere, ecco. Però questo ti dimostra anche come Trump in realtà usi e getti gli alleati a seconda del momento. In realtà lui, come ha cercato inutilmente di disarticolare l'Unione Europea, adesso sta cercando di disarticolare la maggioranza di governo italiana, ma secondo me è difficile che ci riesca.
0: No, ma anche perché Trump non ha proprio la concezione, la categoria mentale dell'alleato. Secondo me Trump ha bisogno di servi, di complici quantomeno, e nel momento in cui non sei più utile viene in qualche modo duramente attaccato.
1: Ma questo è un problema enorme per
0: gli Stati Uniti, certo.
1: Perché la verità è che gli Stati Uniti sono sempre stati considerati non solo dall'Europa ma da molti stati del mondo come qualcuno che, se non ti proteggeva, comunque ti garantiva di fare parte di un sistema di alleanze internazionali.
0: Certo.
1: Il fatto che oggi abbiamo un'America che guarda non tanto alle alleanze ma agli interessi materiali, con conflitti di interessi evidentissimi e quasi sublimati dalla famiglia Trump e dai suoi amici, rende tutto non solo molto più incerto, ma molto più pericoloso per le prospettive di alleanza degli Stati Uniti.
0: Massimo Franco, in attesa di vedere cosa si diranno in Vaticano e cosa si diranno poi anche Rubio e Meloni, tornando al tuo libro, che è veramente ricchissimo di testimonianze, anche di aneddoti che sicuramente molti di noi non conoscono, tra l'altro anche storie di spie, quindi c'è tutta questa dimensione, anche se è tutto assolutamente documentato con documenti dello stesso archivio apostolico.

0: e dollari pure si sono intrecciati. Io credo che uno Osdorio sia stato il conclave del 1922, è un conclave nel quale quando stava morendo Benedetto XV, si scoprì che le casse vaticane erano totalmente vuote e da due documenti cifrati abbiamo trovato nell'archivio apostolico vaticano, grazie a Monsignor Sergio Pagano, che oggi è il prefetto emerito dell'archivio, là si è visto che il Vaticano mandò questi due telegrammi a Washington, dove c'era il rappresentante papale, dicendo di far mandare ai vescovi americani immediatamente tutti i soldi possibili. Perché? Perché altrimenti non si poteva fare il conclave, non c'erano soldi.
1: Cioè proprio non c'erano i soldi per organizzare il conclave.
0: Non c'erano soldi neanche per il conclave, ma lo dice chiaramente Monsignor Pagano, lo dice: senza quei soldi probabilmente non si sarebbe fatto il conclave, perché le potenze cattoliche erano dissanguate dalla prima guerra mondiale.
1: Certo, era appena finita.
0: Mentre invece, esattamente, mentre invece il Vaticano sapeva che in America c'era un'economia florida e che stavano raccogliendo i fondi per l'obolo i vari vescovi, e c'erano quindi dei fondi. Da allora è cominciata una collaborazione ed un flusso di dollari, quindi anche una strategia finanziaria, che poi è arrivata fino ad oggi. Non è un caso che il Vaticano sia stato tra i primi a intuire che il baricentro del potere mondiale si spostava dall'impero britannico a quello statunitense. E qua là c'è stata una grande intuizione da parte di Pio XII, ma già da Pio XI forse, che in realtà il rapporto con quel mondo protestante che erano gli Stati Uniti andava coltivato, andava arricchito, andava consolidato per motivi sia di democrazia, sia di grande dinamismo religioso, sia per questioni anche più brutalmente finanziarie. Quindi è stato un incrocio di interessi che oggi con Trump sembrano messi in discussione, quasi saltati, ma che in realtà a mio avviso continueranno.
1: Domanda, curiosità: quanti soldi mandarono nel 1922 per far fare il conclave? Lo sappiamo la cifra?
0: Sì, sì, c'è la cifra esatta, che mi sembra fosse 240.000 dollari e qualcosa e 9 cents.
1: E 9 cents?
0: In questo cablogramma cifrato c'era anche l'indicazione esatta di quanto era stato mandato, non solo, ma c'era anche l'indicazione esatta di quanto in realtà avessero speso con il telegramma, perché là venivano mandati per telegramma, no?
1: Certo, il 122.
0: Ecco, erano 210.400 dollari e 9 cents.
1: Se parlate di idea che abbiano rotto il maialino, no? Il salvadanaio per contare 9 centesimi.
0: È stato proprio così, è stato proprio così. È una storia molto interessante, molto interessante.
1: Come interessante da leggere Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dei tabù del passato, a Leone XIV per Solferino, di Massimo Franco, che ringrazio. Massimo, a presto, buona giornata.
0: Prego, volevo solo aggiungere che il telegramma costò 56,88 dollari.
1: Beh, mica poco.
0: Quello
1: per i tempi. È dall'America, hai ragione, sì.
0: Beh, sai, per mandare tutti quei soldi,
1: hai ragione. Hai sicuramente ragione. Grazie ancora, Massimo Franco.

0: spazio legalità.
1: Ed è un piacere ritrovare nel nostro spazio legalità del mercoledì Pasquale Grosso, presidente di Antimafia Pop Academy, realtà del terzo settore che da anni sperimenta modelli di educazione non formale, percorsi di contrasto alla povertà educativa e alla legalità. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, grazie, bentrovati.
1: Pasquale Grosso è con noi proprio perché vogliamo puntare lo sguardo su quello che succede il fine settimana 8 e 9 maggio, giornate importanti per la nuova edizione di 360 Media Pop Festival. Quindi torna il vostro festival, come al solito ricchissimo di iniziative che esplorano i tanti e diversi linguaggi creativi, che quest'anno prende le mosse dal ventennale di un'opera importantissima, quella di Roberto Saviano, Gomorra. Infatti il titolo è proprio Gomorra tra le maglie del sistema, ma è l'occasione per restituire, come dire, una mappa delle tante diverse Gomorra in senso geografico ma anche dimensionale, contemporanee dell'oggi.
2: Sì, diciamo, proprio il festival nasce proprio con questa con questo intento, no? Già dall'anno scorso che abbiamo esplorato le periferie e i linguaggi creativi, lo sguardo adolescenziale, le difficoltà e le fragilità attraverso il film L'Odio, no? C'era il trentennale di Kassovitz, quest'anno c'era un ventennale che ci fa sentire un po' vecchierelli, onestamente. Il ventennale del romanzo di Saviano, di Gomorra, che sembra molto vicino, ma invece ha avuto una vita molto lunga, no? Questo romanzo, diverse vite, ha prodotto diverse cose, e ci sembra un punto di vista importante dal quale partire per provare a costruire un ragionamento appunto sul paese intero. L'abbiamo fatto coinvolgendo ovviamente diverse realtà e diversi punti di vista, che sono quelli che vanno appunto dal lavoro della magistratura, quindi al lavoro delle inchieste con Francesco Cascini, al lavoro della narrazione, quindi dal punto di vista giornalistico, no? Di, che ne so, magari della Ciccarello, di altri giornalisti come Sasha Biazzo, Walter Molino. Abbiamo cercato di mettere insieme appunto la parte divulgativa, anche quella accademica, quella giornalistica, l'arte ovviamente alla quale non rinunciamo mai, e ci siamo fatti guidare un po' come esercizio di stile dai capitoli del libro, da alcuni dei capitoli del libro, non tutti, perché altrimenti abbiamo provato su a mettere in piedi un programma in due giorni che ha una trentina di ospiti, che non sono pochi ovviamente per due giorni, però ci sentivamo, a parte che diciamo per noi avremmo dovuto fare più giorni ancora, diciamo, per discutere anche del presente. Banalmente stamattina a pochi metri da noi hanno fatto una retata molto importante a Roma, sempre legata al clan senese, sempre a vicende un po' complicate. Ci stiamo attraversando un periodo complicato, diciamo, di un immaginario collettivo che si sta riformando un po' sul tema delle mafie. Ci sono, diciamo, delle inchieste nazionali e internazionali che pongono il tema, no? Generale di come poi alla fine si strutturano le organizzazioni criminali. Noi per questo abbiamo chiamato tra le maglie del sistema il sottotitolo del festival, perché è proprio là che ci vogliamo infilare per provare a scardinare, decostruire e aggiungere un pezzetto di racconto dove è possibile. Partiamo dalla droga, di come funziona l'arrivo della droga in Europa, di come viene gestita, di cosa succede a valle.
1: Esatto,
2: no? Cosa succede a Milano in periferia quando poi i ragazzi hanno problemi di dipendenze, di crack, o al quarticciolo a Roma, che succede? E lo facciamo con Cecco Bellosi, per esempio, che da una vita fa questo. Lo facciamo anche con l'investimento, per esempio, cioè, le città, no, sono pervase economicamente dal riciclo di denaro. Cosa succede nelle costruzioni che aumentano, un cemento che aumenta, no? Cioè, come viene attraversato il corpo, il corpo come attraversano la città? Abbiamo scelto di parlarne con un docente universitario che è Ciodelli, che ha fatto un libro che si chiama Uomo Cemento Armato, un libro bellissimo, importante, e poi magari con gli studenti come attraversano la città che cambia, che muta, queste difficoltà in periferia, oppure con chi degli spazi urbani ne fa un palcoscenico, i breaker.
1: Sì,
2: i breaker mettono il corpo in campo e cambiano l'immaginario di quel posto. Tu pensi che un posto sia terribilmente brutto, poi arrivano 10 ballerini, si mettono in cerchio e fanno qualcosa di eccezionale, ma noi con l'hip hop pedagogy ci lavoriamo da tempo, quindi
1: infatti,
2: per noi è un valore importante.
1: Ma infatti la vostra cifra è proprio questa, no? Cioè il fatto di sapere in qualche modo, proprio come una sinfonia, mettere insieme tanti elementi, tanti linguaggi dell'arte, linguaggi che possono essere anche anche proprio degli incontri, della letteratura, e metterli tutto insieme, anche perché questi sono, soprattutto i più giovani, leggono meglio attraverso questi linguaggi, perché sono più vicini a loro che invece il classico convegno un po' troppo accademico in alcuni casi. Diventa proprio difficile incontrare ragazzi.
2: Ma c'è uno spazio per tutto, diciamo, con la nostra associazione è nata un po' per questo, no? Quando avevamo 20 anni fa, se Gomorra fa 20 anni, anni fa, appunto, la nostra esigenza era questa.
1: Anche
2: no?
1: Voi ormai ex ragazzi, diciamocelo.
2: Ma un po' di mal di gola non sei. Sì, anche noi ex ragazzi quasi, infatti, sì. Per fortuna, diciamo, le file dell'associazione sono un po' ringiovanite, abbiamo una bella diciamo troupe di trentenni, di quasi trentenni, diciamo, quindi per noi è importante. Però sì, cioè, ci sono luoghi idonei, noi lavoriamo tanto nell'università, abbiamo un protocollo con la Sapienza, stiamo per sigarlo con Roma 3, lavoriamo con l'Università di Bologna, lavoriamo con la Bicocca, lavoriamo con la Federico II, cioè ci lavoriamo con l'università, però quello è un luogo idoneo, no? Per la formazione, quindi certo. per un percorso con un linguaggio preciso, quello accademico. Fuori da lì, dentro un contesto di festival dove tu metti insieme tutti i linguaggi, poi la nostra Accademia Popolare nasce un po' per questo, no? Per mettere insieme i linguaggi. Quando abbiamo scelto di fare il panel dedicato ad Hollywood, vabbè, perché ora siamo in allestimento, quindi il panel in verità il panel dedicato a capitolo Hollywood, l'abbiamo fatto mettendo insieme Ezio Abbate, che è lo sceneggiatore di Suburra, insieme a un rapper che è Shekero, che fa freestyle, il campione del mondo di freestyle, lui gioca con le parole, ha fatto una tesi su quello che succede nella testa dei rapper quando fanno freestyle e di chi ascolta, insieme a Marcello Ravveduto, che è il primo, che è docente dell'università, storico docente dell'Università di Salerno, che si è occupato della camorra e i social network. Lo facciamo con i Mocadelic, che hanno fatto la colonna sonora di Gomorra, no? Della serie TV,
1: certo.
2: Che sono stati una band molto importante. E chiudiamo con Cristina Donaldio, con la Chanel di Gomorra, insieme agli A67, che sono una band storica che 20 anni fa, quasi poco di più, hanno fatto la camorra Songhio, che è una cosa molto importante. Guarda, proprio in queste ore, da quelle parti, diciamo, si sta ragionando, no? Si sta riparando molto di Siani rispetto a quello che è successo, c'è un abbattimento delle torri, no? Di quella piazza che poi costò, insomma, la vita a Giancarlo Siani, quell'inchiesta, leggevo stamattina che forse è il caso di intitolare quella piazza a Giancarlo Siani, io dico sì,
1: assolutamente,
2: quella piazza a Giancarlo Siani, riparlare con i ragazzi e con le ragazze, dicevi prima, l'importanza dei linguaggi creativi insieme ai linguaggi accademici, a quelli appunto dell'inchiesta giornalistica, provare a riavvicinare alcune storie che sembrano troppo lontane, diciamo, riportarle nel presente, e soprattutto dare vita, però, e accendere, come dire, un faro, una luce su quello che succede, perché ci sono un sacco di realtà che fanno un sacco di cose belle in questo paese, e metterle insieme. Noi portiamo ogni anno qualche associazione con la quale collaboriamo, c'è l'associazione di Cosenza che si chiama Le Strade di Casa, che Sandra Innocente interverrà sul palco e farà un pezzo di racconto di quello che fanno loro a Cosenza, che è strepitoso il lavoro
1: bello
2: che fanno, ed è importante, no, accendere un faretto su, cioè, ci sarà Cesare Moreno, ovviamente dei maestri di strada a Napoli sono un'istituzione, ma
1: lo conosciamo
2: Napoli.
1: Bene anche noi, amico della nostra trasmissione,
2: certo, ma anche il nostro, per noi è un riferimento, i maestri di strada sono un riferimento nella vita,
1: sì,
2: diciamo, ci portiamo,
1: vero,
2: insieme, vero. Poi c'è Floriana Buffon che ci racconterà delle armi, dei giovani e armi, c'è un'inchiesta anche di queste ore su questa cosa degli adolescenti, dei minorenni con la relazione con le armi, di quante armi circolano in questo paese, che è una follia. Poi facciamo un tributo a Don Peppe Diana, perché ci sembrava giusto, per amore del mio popolo non tacerò, e per noi, appunto, a proposito di riferimenti, un riferimento importante è Francesca Tricarico, che è la regista delle Donne del Muro Alto, che lavora appunto presso la casa circondariale femminile di Re Bibbia, farà questo reading e ci porterà il suo contributo. Parleremo di droga tanto, anche con l'eroina, parleremo dell'eroina negli anni Ottanta, c'è una live performance che si chiama Il Buco, il pioniere dell'eroina, di Masi Alpasquali, che è dedicata proprio a quel periodo storico lì, ed è importante perché sembra passata una vita, ma non è una vita, perché le cose ritornano, l'eroina, il crack, le dipendenze, i ragazzi,
1: mia,
2: rivediamo, rivediamo un po' la storia che si ripete, non è niente di nuovo, no? Purtroppo
1: dobbiamo
2: mettere in campo forse una narrazione diversa, e forse ragionare, ma questo, diciamo, il terzo settore insieme alla politica, perché perché senza la politica non ha senso, no? Fare il nostro lavoro. Io dico sempre che fare l'associazionismo senza un punto di vista politico non ha senso, diventa, come dire, un'altra cosa, diventa come dire, fine a se stesso, e diventa un modo come un altro per stare al mondo. Invece no, non è un modo come un altro. Tu scegli in questi giorni, dove appunto abbiamo giocato con le parole da partigiano essere umano, che mi sembra, come dire, un po' come una follia, cioè noi scegliamo da che parte stare, no? Cioè tu scegli di fare un lavoro, un tipo di lavoro, di stare al mondo in un certo modo, lo fai con un punto di vista che non può esimersi dalla politica, dal punto di vista politico di come stare al mondo. E per noi l'antimafia sociale è questo, un punto di vista sulla vita, sul mondo, su quello che verrà.
1: E io sono certa che in tanti, dopo averti ascoltato, già si prenoteranno, andranno sul sito a cercare orari e dettagli per il festival. Vi ricordo, 8 e 9 maggio prossimi, trovate veramente sul sito di AP, Antimafia Pop Academy, tutte le indicazioni. Ringrazio Pasquale Grosso, presidente di Antimafia Pop Academy.
2: Grazie a voi, grazie sempre dello spazio e della disponibilità. Buon lavoro a tutti e a tutte.
1: Buon lavoro, grazie ancora, grazie. Pasquale. E adesso ci spostiamo, andiamo direttamente in Friuli Venezia Giulia. L'avete sentito anche dalle news, in realtà in questi giorni ne abbiamo già parlato, ma torniamo a farlo perché la giornata è proprio oggi, 6 maggio, ma il 6 maggio di 50 anni fa, il terribile terremoto di Gemona in Friuli, in provincia di Udine, nell'area di Gemona, che fu proprio l'epicentro della scossa sismica che durò quasi un minuto, quasi 60 secondi, morirono 1000 persone, poi alcune morirono successivamente anche per le ferite riportate. Fu non solo una terribile bagno di sangue, non solo veramente, fu un momento di disperazione, distruzione totale, perché in realtà oggi guardiamo a Gemona paradossalmente anche in positivo, perché da lì che è nata un po' la formula che forse negli anni avrete anche sentito di sistema Friuli, ovvero quel sistema che combinò alcuni provvedimenti di legge che permisero anche un commissariamento diretto e la possibilità di spese, investimento dei fondi statali in una, diciamo così, cabina di coordinamento diretto tra regione ma anche comuni, e poi la grande capacità di risposta dei friulani che da subito iniziarono a ricostruire, e anche il ruolo fondamentale della Chiesa, l'episcopato locale del tempo si raccomandò di seguire queste linee nella ricostruzione: le fabbriche, le case e solo in terza battuta le chiese. Domenica scorsa a Gemona c'è stata la messa per le celebrazioni, celebrata dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi. Invece oggi, nel giorno proprio dell'anniversario, sono attesi il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni. Vi voglio far ascoltare la chiacchierata che ieri abbiamo fatto con il vice direttore del settimanale diocesano di Udine, La Vita Cattolica, che in questi giorni ha dedicato ampia foliazione e quindi uno speciale vero e proprio ai 50 anni del terremoto, Giovanni Lesa, che tra l'altro proprio domenica scorsa ha partecipato a questo dialogo con il cardinale Zuppi, anche con l'altro direttore Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto. Vi faccio sentire proprio la chiacchierata che abbiamo fatto insieme, cominciando dalla prima domanda: dopo 50 anni cosa resta del terremoto del Friuli?
0: Resta un'eredità preziosa che, appunto, come è stato accennato, riguarda non solo l'ambito ecclesiale, bensì tutta una serie di frutti che paradossalmente sono nati dalle fratture della terra del terremoto che ci colpì 50 anni fa. È stata citata la Protezione Civile, che per opera dell'allora commissario straordinario del governo Giuseppe Zamberletti venne proprio spinta e sospinta dalle onde sismiche del Friuli. Ma qui in Friuli, in particolare a Udine, nacque dopo al terremoto, nacque l'università di Udine, che fu un passo fortemente voluto dalla stessa chiesa udinese per evitare l'emigrazione di centinaia di migliaia di giovani che, non avendo un luogo dove poter studiare, dove poter sviluppare le proprie competenze, si ritrovavano costretti ad andare a studiare altrove, impoverendo ancora di più quel territorio tessuto sociale e culturale delle comunità friulane già gravemente colpite dal sisma.
1: Tu citavi giustamente l'aspetto anche della che ha coinvolto direttamente la Chiesa, e proprio in quell'occasione fu la Chiesa locale a dare una priorità rispetto alla ricostruzione, no? Disse prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese.
0: Sì, questo è uno dei motti più celebri della ricostruzione, appunto, del Friuli distrutto dopo il terremoto, un motto che nacque proprio da un'assemblea del clero che si riunì 5 giorni dopo il sisma. I preti friulani, che nel loro DNA hanno una fortissima presenza popolare, sono veramente i preti della gente con la gente, hanno individuato alcune direttrici di ricostruzione che paradossalmente lasciavano per ultime proprio le chiese. Venivano inserite all'interno di una linea progettuale, ma la priorità veniva data al lavoro, quindi alla ricostruzione, appunto, delle fabbriche, perché grazie al lavoro si acquisisce la dignità e si acquisiscono anche chiaramente i fondi, le possibilità economiche per ulteriori passaggi come la ricostruzione delle case e poi, appunto, delle chiese, per dire che il Friuli rinasce da un altro elemento del suo, appunto, portato culturale, che è il lavoro stesso. Qua in Friuli si dice che siamo malati di lavoro, sì. No? Si usa un po' questa espressione, sì. Un po' simpatica, che però ha un fondo di verità. E poi c'è la casa come luogo non solo di cura, ma anche proprio come luogo d'amore, come lo definì un celebre friulano che fu padre David Maria Turoldo. Disse, appunto, che il modo per dire ti voglio bene, ti amo, da parte del friulano tipico, un po' stereotipato se vogliamo, dell'epoca, non era tanto la parola quanto il ti do una casa, io mi prendo cura di te facendo posto a te in casa mia. Quindi costruire la casa voleva dire anche questo. E poi, appunto, le chiese come luoghi di comunità, luoghi di preghiera, luoghi in cui si torna la sorgente che poi dà senso anche a ritroso alle case e alle fabbriche.
1: Durante le celebrazioni domenica scorsa il Cardinale Azzuppi ha detto: il terremoto distrugge e l'amore rimette assieme, ed è quello, appunto, che le popolazioni del Friuli e di Gemona hanno sperimentato, perché è vero che casomai l'indole friulana non è quella di perdersi in tante parole declaratorie dell'amore, però nel momento pratico del bisogno la solidarietà c'è, si è vista, si è raccontata.
0: Sì, qua in Friuli c'è un altro motto che è molto criticato, ve lo dico in lingua friulana, poi lo traduco, sì. Perché questo motto è Fasin di Bessoi, che significa facciamo da soli, ricostruiamo da soli senza aiuti esterni. In realtà non si intende una privazione di aiuti esterni, anzi sono stati accolti veramente migliaia, milioni di aiuti, tant'è che l'arcivescovo di allora, Monsignor Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine, definì Udine qualche giorno dopo il sisma come invasa dalla solidarietà, per dire che proprio non è vero che si è rifiutata questa ondata di solidarietà. Il da soli si intende dal basso, cioè dalle nostre comunità. Erano proprio le comunità, i sindaci, i parroci che hanno spinto, anche grazie a una normativa che li ha fortemente agevolati e che è stata alla base del cosiddetto modello Friuli, hanno sospinto dal basso quella ricostruzione record, mi viene da dire, sì. E purtroppo inimitata, che c'è stata qui in Friuli. Io ricordo che io sono nato dopo il sisma, però da bambino, quando andavo nelle zone terremotate, era già tutto ricostruito, per cui c'era veramente una spinta dal basso che è stata agevolata, lo ripeto, anche da diverse deleghe dal punto di vista, sì, normativo, che davano ai sindaci la capacità di agire e anche la capacità finanziaria di spesa per poter ripartire fin da subito con la ricostruzione.
1: E che ricordi ti hanno fatto i tuoi genitori, nonni? Sì, insomma, tu, appunto, l'hai detto, non sei nato dopo il terremoto, quindi però da bambino sicuramente ancora il ricordo era molto fresco, anche nell'avvicinarsi di ogni anniversario.
0: Certo, sì, sì, è vero. Io ricordo chiaramente in famiglia, mia mamma racconta appunto che lei, che da giovane viveva in una zona collinare del Friuli, a nord di Udine, vicina all'epicentro, possiamo dire, lei si recava poi da ragazza, dopo il sisma, a cucinare per le persone terremotate, ma anche chiaramente mio papà, che invece viveva vicino a Udine, ma in una zona che non è stata così fortemente toccata dal terremoto, ricordava che appunto comunque ci sono stati dei danni, ci sono state dei moti di solidarietà, un andare ad aiutare. Qui appunto in Friuli c'è un prima e un dopo molto netto. I nostri vecchi, ma non solo i vecchi, fanno riferimento a prima o dopo al sisma, così come noi oggi diciamo prima o dopo al Covid. Per cui è stato veramente, sì, un momento spartiacque per la storia di questo lato d'Italia, di questo lembo di Europa.
1: Cioè, il direttore del tuo giornale della Vita Cattolica, che nel suo editoriale, "Se tornasse l'Orcolat", perché così viene chiamato il terremoto, lanciò una provocazione, no? Dicendo: ma se succedesse oggi, rivedremmo quella solidarietà, quell'impegno, quella anche, lo possiamo dire, schiena dritta e onestà, trasparenza da parte di tutte le amministrazioni, no? Sia quella regionale che poi i singoli comuni, nel modello che proprio ci dicevi, quindi delle deleghe, della libertà di spesa.
0: Sì, è una provocazione fondata, quella di Don Daniele Antonello, appunto nell'editoriale, sì, del settimanale diocesano di Udine, La Vita Cattolica. Io in questo ho un parere abbastanza concorde con lui, e penso che da un lato il Friuli, i friulani e anche le persone che sono venute ad abitare magari dall'estero qui in Friuli risponderebbero allo stesso modo, quindi si rimboccherebbero le maniche e veramente darebbero prova di una grande laboriosità e solidarietà. Probabilmente, anzi certamente, non si tratta dello stesso contesto normativo e anche come dire, legato, certo, a tutti gli aspetti legali, giuridici, che complicano oggi tutte quante le pratiche che potrebbero favorire un'ipotetica ricostruzione rispetto a quanto avvenne nel 76. Per cui io penso che dal basso la spinta sarebbe esattamente la stessa, anche dal punto di vista ecclesiale, pur in una condizione, in una situazione in cui i preti, insomma le parrocchie, sono molto più fragili rispetto, molto meno numerosi, soprattutto anche i preti, rispetto a 50 anni fa. Il problema però si pone ad un altro livello, a mio avviso, che è proprio quello di favorire un alleggerimento delle pratiche che possono favorire un'ipotetica ricostruzione che, voglio dire, con tutti gli scongiuri del caso, in questi tempi di cambiamento climatico eccetera, può non riguardare soltanto aspetti di un possibile nuovo terremoto, anche perché peraltro il Friuli è una zona sismica, per cui prima o poi, insomma, capiterà di nuovo. Senza fare chiaramente, ecco, però insomma la nostra storia ci insegna che siamo su una terra che balla, però siamo anche in una terra fragile, no? Lo vediamo dai cambiamenti climatici, che comunque fanno parte di tutta quella sfera di possibili e di probabili sempre più calamità naturali a cui dobbiamo far fronte. In che modo? Socialmente ce la possiamo fare, probabilmente abbiamo bisogno di snellire certe pratiche.
1: E grazie veramente a Giovanni Lesa, vice direttore del settimanale diocesano di Udine La Vita Cattolica, nel 50° anniversario dal terremoto di Gemona. E noi qui ci salutiamo, domani.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenta.

0: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
1: Domani è un altro giorno.
0: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
2: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
0: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
3: Ogni giovedì su Inblu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Inblu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così all'affondo di Trump sul nucleare iraniano. Il Papa mette in pericolo i cattolici. Ma ascoltiamo le parole del Pontefice.
3: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto. Ormai siamo vicino all'anniversario. Pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
2: Il presidente Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. Ma proprio poco fa la notizia che una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco proprio nello stretto di Hormuz ed ha causato questo attacco il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio, lo ha reso noto alla società proprietaria dell'imbarcazione. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì scorso in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Putin per le celebrazioni sulla Piazza Rossa della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è arrivato in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Il 6 maggio 1976, 50 anni fa, il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona alle 16.30 per un solenne raccoglimento al cimitero. A Roma arrestate 18 persone accusate di spaccio e tentato omicidio. I firmati sono considerati vicini al clan Senese. L'operazione è risultato di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia avviata nel maggio 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano su eventi di carattere regionale che danno naturalmente anche l'opportunità di far conoscere il territorio marchigiano. Sì, perché dopo il successo delle scorse edizioni, le Marche, in particolare la Riviera del Conero, sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre tornano gli eventi di Conero e Riviera Sport Time, oltre al City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e per tutti i livelli. C'è stata la presentazione ad Ancona. Ricordiamo che Conero in Riviera Sportam è giunta alla sua 15ª edizione. È un'iniziativa che da anni promuove lo sport e il turismo nella Riviera del Conero, creando una rete che unisce società sportive e operatori turistici. È nata nel 2012 per promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione. La manifestazione si è evoluta ampliando l'offerta con ben 16 discipline sportive. Oltre al tennis, spazio a padel, beach volley, calcetto, vela, windsurf, canoa, sup, pedalò, gite in barca e attività immerse nella natura come il bike e le attività equestri lungo i sentieri del Conero. Questo ampio ventaglio di opportunità sportive rende la Riviera del Conero un luogo ideale per tutti coloro che desiderano praticare sport, divertirsi e godersi la natura con attività dedicate ai giovani, adulti e senior. La partnership con il Parco del Conero, il patrocinio del CONI Marche, della Regione Marche, dell'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito e del Consiglio Regionale delle Marche rafforza ulteriormente il valore di questa iniziativa. Poi abbiamo il City Tennis Tour, che è nato nel 2014 a Sirolo come circuito per la quarta categoria e è cresciuto e si è trasformato in uno degli eventi più importanti della regione. Ogni anno coinvolge circoli sportivi e tennisti provenienti da tutta Italia che si trovano nelle Marche in vacanza, valorizzando il territorio, l'enogastronomia e promuovendo il turismo sportivo. Passiamo ora alle interviste realizzate in occasione della presentazione dell'intero programma. La prima è con l'assessore regionale allo sport Tiziano Consoli, quindi con il presidente FTP Marche Andrea Bolognesi, a seguire il consigliere nazionale della FTP Emiliano Guzzo e infine Stefano Sanpaolesi, presidente dell'Associazione Etica Sport Prevenzione in Azione.
8: Sono manifestazioni importanti perché uniscono l'aspetto del territorio, del turismo, della valorizzazione dei sport che si aprono dalla Riviera del Conero fino a giungere con il City Tennis Tour anche l'entroterra e poi con una serie di eventi sportivi di ampio respiro che vanno dalla vela al windsurf, al tennis, al padel, al tennis tavolo, a tutta una serie di altre manifestazioni che vengono organizzate durante il periodo estivo dalla SD Numana Sirolo. Quindi ecco che la Riviera, come aspetto principale di riferimento per il turismo nella nostra regione, diventa il luogo dello sport e il luogo di promozione dello sport che si apre non solo alla costiera ma anche al nostro bellissimo entroterra. Quindi tanti atleti, si respira familiarità ma anche un sano agonismo che porta lo sport al raggiungimento di quell'obiettivo che è un messaggio inclusivo e soprattutto di partecipazione attiva alle vacanze estive. Quindi una regione che non rimane sedentaria, l'abbiamo sempre detto, è una delle poche regioni a livello nazionale che ha i punti più alti di partecipazione sportiva, più di una persona su tre fa attività sportiva nella nostra regione e quindi ci accreditiamo ad ospitare nella nostra riviera lo sport, le persone, a valorizzare i nostri territori, il turismo e l'ambiente per rendere più gradevole ma soprattutto più appetibile e più competitivo il nostro territorio regionale.
9: Questa manifestazione comporta un grandissimo impegno da parte dell'organizzatore, un grandissimo impegno anche da parte della federazione e ci inorgoglisce il fatto che questa manifestazione stia diventando anno dopo anno sempre più importante sempre più frequentata e sempre più diffusa anche nel territorio. Era una manifestazione nata qualche anno fa localmente e grazie appunto alla capacità organizzativa di questa struttura si è arrivati veramente a coprire tutto il territorio regionale. E addirittura c'è una, quasi un monopolio per quello che riguarda l'attività, perché siccome l'attività è rivolta a più settori, settore giovanile, settore agonisti, settore veterani, diciamo c'è un quasi monopolio per quello che riguarda il settore giovanile del tennis marchigiano, e questo manifesta appunto l'importanza di questa organizzazione.
10: È un evento importante perché, diciamo, insieme a Stefano io sono stato il fautore, il creatore. Era una manifestazione che era nata per promuovere il tennis nella zona del Conero, con delle formule particolari, molto agili e dinamiche per incentivare la partecipazione. E da queste formule, che sono state poi apprezzate un po' da tutta la regione, l'abbiamo, diciamo, spalmata, splittata un po' in tutta la regione, abbracciando tutte quelle che erano le categorie. Prima era nata con il giovanile, poi con i terza e quarta categoria, poi i tornei open, e ora abbiamo adottato anche il padel. Circa 8.000 partecipanti, mi diceva Stefano, siamo arrivati con oltre 70 tornei giovanili. Abbiamo abbracciato anche l'Abruzzo, probabilmente sarà un modello da replicare anche in altre regioni perché ce l'hanno chiesto. Diciamo che il territorio del Conero in questo momento è forte perché rappresenta ancora il nucleo di questa manifestazione, ma che è una manifestazione, un modello replicato e apprezzato un po' da tutta la regione e anche da altre regioni, quindi ciò dimostra la capacità di gestione da parte di Stefano e soprattutto una formula che è risultata vincente per incrementare la partecipazione non solo delle attività di base ma anche di attività importanti a livello professionale.
11: Le due iniziative oramai ben note, perché sono giunte alla 15ª e alla 10ª edizione, sono Conero Riviera Sport Time e City Tennis Tour. La prima, Conero Riviera Sport Time, come ben noto, è un'iniziativa di promozione sportiva e di sostegno a tutti gli eventi della nostra amata Riviera del Conero, quindi un'iniziativa molto importante a sostegno di quelle società sportive che durante il periodo estivo fino all'autunno danno praticamente un contributo molto prezioso al territorio, ma soprattutto anche all'attività turistica ricettiva. L'altra, che è figlia appunto di questa iniziativa, il City Tennis Tour, invece è un circuito di tornei nato nel 2015 da un banalissimo, diciamo semplicissimo torneo e circuito per amatori creato per onorare quella che all'epoca era IESI, Città Europea dello Sport. Oggi potremmo anche definirlo praticamente uno dei circuiti più importanti, soprattutto quello giovanile, a livello nazionale. È composto di 60 tornei e ha praticamente anche inglobato l'Abruzzo, e piano piano si estenderà quasi sicuramente a collaborare anche con altre regioni, perché sta avendo un grandissimo successo, come tutto il tennis italiano del resto, però diciamo questo già si notava per i suoi numeri già da parecchio tempo.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
2: Buongiorno e benvenuti, benvenute a un nuovo appuntamento con Eventi di Marca. Qui è la vostra Lucia Nardi su Radio Nuova Macerata. Il sole inizia a scaldare le nostre colline e il calendario si riempie di appuntamenti imperdibili. Allacciate le cinture, oggi vi portiamo a spasso per le Marche, da mercoledì 6 maggio fino a mercoledì 13 maggio. Tra musica, sapori e borghi in festa, ecco cosa non potete assolutamente perdervi. Partiamo subito forte. Questo fine settimana il borgo di Loreto si veste di fiori. Torna la tradizionale infiorata, un'esplosione di colori e profumi che trasforma le vie del centro in vere opere d'arte sacra. Sabato 9 e domenica 10 maggio. L'accesso è libero, ma il consiglio è di arrivare la domenica mattina presto per ammirare i tappeti floreali intatti prima della processione. Restando in tema bellezza, a Macerata proseguono le visite guidate ai tesori nascosti di Palazzo Bonaccorsi. Se non avete mai visto la Sala dell'Eneide sotto la luce di maggio, questo è il momento perfetto. Prenotazione obbligatoria sul sito di Macerata Culture o presso l'infopoint di Piazza della Libertà. Ma passiamo ad altre cose serie, parliamo di cibo. Spostiamoci nell'entroterra, a Cagli, dove questo weekend si celebra il Pecorino dei Monti Sibillini, stand gastronomici, laboratori di caseificazione, degustazioni guidate. È il paradiso per chi ama i sapori forti e genuini. Gli stand aprono sabato alle 16 e proseguono domenica tutto il giorno. E per gli amanti del mare, a Civitanova Marche iniziano i primi eventi legati alla cucina di mare in vista dell'estate. Molti chalet del lungomare nord propongono menù degustazione a prezzo fisso dedicati al pesce azzurro, un'ottima scusa per una passeggiata sulla sabbia. Controllate le pagine social degli chalet del lungomare Piermagni per i dettagli sui menù. Voglia di musica? Segnatevi questo. Venerdì 8 maggio il Teatro Sperimentale di Pesaro ospita un concerto jazz d'eccezione con artisti internazionali. Un'atmosfera intima per chiudere la settimana con classe. Biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket o al botteghino dalle 19. Per chi vuole invece smaltire il pecorino di cui parlavamo prima, domenica 10 maggio c'è il trekking del Piceno, una camminata tra i calanchi e vigneti nei pressi di Offida, 10 km di pura bellezza adatti a tutti. Necessaria la prenotazione entro venerdì sera contattando le guide ambientali del territorio. Trovate il link in pagina Facebook. Se questo weekend, parliamo sempre di sabato 9 e domenica 10, sentite il richiamo del collezionismo, la vostra bussola deve puntare verso Ancona. Torna il classico appuntamento con il mercatino dell'antiquariato nel centro storico. Non è solo un mercato, è un viaggio nel tempo. Tra Viale della Vittoria e Piazza Cavour potrete trovare di tutto, dai vinili che hanno fatto la storia della musica ai mobili restaurati con cura, fino a piccoli gioielli d'arte povera. L'ingresso è libero. Ovviamente il mio consiglio, andateci la mattina presto, verso le 9, quando l'aria è ancora fresca, i pezzi migliori sono ancora lì ad aspettarvi. E dopo un bel passaggio al porto per respirare un po' di iodio. Bene, prima di salutarci un piccolo promemoria per mercoledì 13 maggio. Ad Ancona iniziano i preparativi per le celebrazioni di San Ciriaco, con alcune bancarelle e l'aria di festa che avvolge il Guasco. Insomma, le Marche non dormono mai. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Trovate tutti i link e gli approfondimenti su Radio Nuova Macerata. Io sono Lucia Nardi e questa era Eventi di Marca. Buona settimana a tutti e a tutte e vivete il territorio. A mercoledì ore 10.30 o in replica alle ore 14.45. Un abbraccio.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Così ieri sera Papa Leone ha risposto all'affondo di Trump e questa mattina all'udienza in piazza San Pietro il Pontefice ha ribadito: la Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
3: La Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. La notizia è poco fa, però, la notizia di una nave portacontainer francese che è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz che ha causato il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio. La Cina intanto chiede la cessazione completa delle ostilità e con estrema urgenza la prosecuzione dei negoziati. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, negli uffici della Procura di Pavia, il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM, come già annunciato ieri dai suoi avvocati. In Procura Pavia c'è anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, amico di Andrea Sempio. Il fratello di Chiara Poggi sarà ascoltato dai magistrati come teste. A marzo le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono in aumento sia in volume sia in valore e su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Lo comunica l'Istat. La crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari sia quella dei beni non alimentari. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capoverde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazaret.

0: eccoci qua anche oggi, siamo qua e mi pare che anche c'è Giuliano qua, vero che ci stai?
1: Sì, sì, ci sono, buongiorno.
0: Giuliano Centoni oggi qui con noi e oggi sappiamo che parlerà
1: di comunicazione.
0: Comunicazione.
1: Grande...
0: Per il momento non ho detto bene bene, però dopo vedrete cos'è poi.
1: Sì, perché... detta così, cioè vabbè, i soliti discorsi.
0: Ecco.
1: I soliti discorsi significa la solita comunicazione.
0: Ecco,
1: però la comunicazione in questa società è importantissima perché sia le persone che sono preparate dal punto di vista tecnico, culturale, umanistico, scientifico, insomma, ognuno nel proprio ambito sa che poter comunicare è una cosa importantissima. Primo, perché attraverso la comunicazione, il contatto, ognuno esprime le proprie idee o addirittura può raccontare i progetti che vorrebbe, la società che vorrebbe, la città che vorrebbe e così via. Comunicazione significa anche che poi chi parla in un regime democratico si confronta con altre persone.
0: Ecco.
1: Quindi c'è un confronto tra individui e chiaramente può essere anche un confronto duro perché ognuno difende le proprie posizioni, però sempre in una società democratica matura alla fine si arriva a delle conclusioni dove le parti che hanno si dimostrano diverse nelle proposte, alla fine si mettono d'accordo per fare un progetto in comune. Questa è una società
0: la strada che si fa, insomma.
1: Sì, è una società che in teoria fino a poco tempo fa funzionava. Poi a mio modesto avviso, ma non solo, con l'arrivo di Trump e di altri personaggi tipo Putin, i cinesi forse un po' di meno, l'India, il Brasile hanno capovolto questo discorso, cioè chi urla di più, chi è più forte, chi è più ricco detta le condizioni della comunicazione, cioè di come parlare, di quello che bisogna dire e non dire.
0: Un po' preoccupato la faccenda.
1: Beh sì, perché significa anche che attraverso i mezzi di comunicazione, e qui veniamo alle note dolenti, e cioè televisione, radio, giornali, ma anche personaggi che vanno in giro e raccontano, che possono essere politici, ma anche saggisti, sociologhi. Non sempre ci viene raccontato quello che veramente sta accadendo o come sta accadendo. Prendiamo l'esempio. Partiamo da lontano e poi ci avvicineremo anche alla campagna elettorale di Macerata, perché è comunicazione. Allora, pensiamo per esempio alle guerre, come vengono descritte. La voce più, come possiamo dire, più forte, più generale, quella più presente è quella di Trump e degli americani, e cioè che è una guerra santa, è una guerra contro le nazioni cattive, è una guerra che serve a salvaguardarci, è una guerra, come dicevo, santa perché va a colpire chi nel mondo vuole la morte, la distruzione, eccetera. Tant'è vero che l'ultima è di ieri, di Trump, che critica il Papa dicendo che il Papa in questo modo, parlando di pace, fa del male ai cattolici. Quindi questo è il primo concetto di comunicazione. Qui non bisogna essere credenti o meno. Il Papa è una figura istituzionale dal punto di vista tecnico, no?
0: Certo.
1: Ma anche di ispirazione. E per chi è religioso, per chi è cattolico, ma per chi è anche cristiano, un messaggio del Papa che ci dice che la pace è quella che dovrebbe vincere su tutte le cose, non significa che dicendo questo, ciò che parla a sfavore dei cattolici o addirittura determina un pericolo per i cattolici. Questo è Trump, che nel suo modo di vedere, nel suo mondo, io penso che sia pazzo, però il tempo ce lo dirà, nel suo modo di vedere, uno convinto che merita il premio Nobel per la pace e poi ha scatenato guerra in tutto il mondo, ecco, ci lascia capire che personaggio è. Poi ci sono altre nazioni, tipo Corea del Nord, India, Brasile, cioè società emergenti, perché ricche, cioè perché non tanto ricche nella popolazione, che le, addirittura anzi ci sono larghissime fasce di popolazione che sopravvivono appena, ma ricche nel senso che hanno materie prime, che hanno petrolio, eccetera, sono militarmente forti, che scimmiottano, compreso il gruppo dei paesi arabi, scimmiottano Trump, cioè quasi sembra che hanno paura di che Trump possa prendere a schiaffi, non lo so, insomma, perché se pensiamo per esempio ai paesi arabi, che hanno tutta il vantaggio di una pace, perché potrebbero vendere il petrolio, le loro ricchezze, eccetera, e invece subiscono le pazzie di Trump, cioè le guerre in Iran, nel Medio Oriente, e non vendono più petrolio, o quantomeno ne vendono pochissimo, circa il 30% in meno rispetto a prima.
0: Ma perché non vogliono venderlo?
1: No, perché le vie di trasporto, di passaggio del petrolio sono tutte interrotte, sia quelle dal punto di vista degli oleodotti, sia quelle per via mare, cioè ecco. Parliamo dello stretto di Hormuz, no? Che praticamente è bloccato dall'Iran e dagli Stati Uniti. E lì passa, per esempio, il 30% del petrolio che viene in Europa. E qui veniamo al terzo polo, l'Europa. Parlo dell'Europa unita.
0: Sì.
1: Quindi un'espressione politica.
0: Sì, si parla molto di questo.
1: Un'Europa unita significa espressione da un punto di vista politico, da un punto di vista dovrebbe, da un punto di vista economico, no? Da un punto di vista sociale, da un punto di vista di ricerca, dal punto di vista scientifico. Invece si sta dimostrando debolissima, divisa, ognuno pensa a sé, al di là degli Orban che per fortuna non ci sta più, ma Germania, Francia, addirittura l'Inghilterra è uscita dall'Europa, l'Italia che pensa di barcamenarsi tra Stati Uniti e Europa stessa, cioè ognuno va per conto suo, e quindi che esce fuori che l'Europa, che dovrebbe essere quasi la prima potenza economica al mondo, con circa mezzo miliardo di abitanti, ma un mercato che mette paura, ricchissimo, invece non è in grado di esprimere nessun giudizio, non è in grado di forzare minimamente sull'alleato storico gli Stati Uniti e dire: ma che fai, basta con le guerre, parliamo, vediamo di risolvere. È un'Europa che è da 4 anni, andiamo al 5º anno, che al suo interno ha una guerra tra la Russia e l'Ucraina, è un'Europa che quando gli Stati Uniti sono entrati, invaso il Venezuela e hanno rapito il presidente, anche se era un dittatore, comunque l'hanno portato via e portato negli Stati Uniti, l'Europa non ha detto assolutamente niente, non ha fiatato. E questo è gravissimo, perché un'Europa di questo tipo, che non sa decidere, che ha paura di decidere come Europa, è fragilissima, è debolissima.
0: Quindi non c'è in Europa quel che si dice grande.
1: No, assolutamente, siamo piccolissimi, roba da vergognarci, sia nel rispetto al mondo che soffre, che è quello delle guerre, che è quello della povertà, sia rispetto al mondo che conta, cioè quello che progetta, che programma. Si era progettato della riduzione dell'anidride carbonica, no? Nell'aria, no? Pianeta verde, green, come si dice. E ce ne stiamo rendendo conto, le variazioni climatiche sono sotto gli occhi di tutti, no? Perché? Perché il surriscaldamento, un inverno come questo che è passato, che è stato il più caldo, lo dimostra. Ma anche nel piccolissimo, prendiamo a Macerata, da quant'è che non vediamo la neve a Macerata? Sono anni. Io ricordo quando ero piccolino, ma non solo, anche quando facevo l'università, che andavo a Camerino con la macchina, nell'invernata spesso la macchina rimaneva in garage perché c'era la neve e si camminava malissimo. Io adesso penso che se noi prendiamo qualche nostro bambino dell'elementare o addirittura anche delle medie, si dice, ah, da quant'è che vedi la neve? E ti dice, ah sì, l'ho vista in montagna, ma c'era, non l'ho vista più. Questo è un esempio delle variazioni climatiche. Beh, in queste condizioni l'Europa aveva fatto un progetto di ridurre i gas serra, e cioè i gas prodotti dall'utilizzo di principi attivi come il petrolio, il carbone, eccetera, la riduzione del traffico delle macchine e così via. L'Europa l'ha rinnegato, e adesso con la crisi delle guerre scatenate dagli americani stiamo ritirando fuori il carbone, che è il più grande inquinante che esiste sulla faccia della terra. Quindi stiamo tornando indietro.
0: Questo perché lo fanno? Perché se c'è più soldi, perché
1: no,
0: meno?
1: Perché, allora, innanzitutto il carbone costa molto di meno, perché non veniva più utilizzato, appunto perché a livello di inquinamento è forse la materia prima energetica più inquinante di tutti, uno. Due, costando di meno, è chiaro che produrre energia significa spendere di meno, no? E poi terzo, è perché non ci arriva il petrolio. Con lo stretto di Hormuz, che dicevo prima, la zona del Medio Oriente è tutto bloccato a causa della guerra degli americani con l'Iran, noi ci manca la materia prima. E siccome, e qui un altro errore dell'Europa, abbiamo decretato l'embargo alla Russia, e quindi non compriamo più petrolio e gas naturale dalla Russia, ci rimane che cosa? Recuperare il carbone delle miniere della Polonia, della Germania, della Sardegna, della Spagna, e quindi torneremo a inquinare il nostro pianeta ancora più di prima. Poi ci sta altri due aspetti sempre nel discorso globale. L'ONU. Tante volte abbiamo parlato qui delle
0: Nazioni Unite.
1: Nazioni Unite. A proposito, come possiamo dire, delle aggregazioni internazionali, no? Per un mondo più giusto, più sicuro, dove è possibile parlare, evitare di spararsi addosso, eccetera. E l'ONU è uno di questi, un altro è l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne abbiamo parlato a lungo nel periodo Covid, no? E poi c'è quello alla FAO, la fame nel mondo, delle emergenze, e poi infinità, insomma. L'ONU in tutto questo periodo, dalla guerra dal 22, dall'inizio della guerra in Ucraina a tutt'oggi, non è in grado di esprimere un bel niente, perché con il gioco dei veti o gli Stati Uniti o la Russia o la Cina bloccano qualsiasi risoluzione a favore della pace, e cioè del parlare, discutiamo, evitiamo di spararci addosso. E questo è gravissimo. Perché, che significa questo? Se le nazioni non parlano tra di loro, ognuno si chiude in se stesso e non fa altro che favorire le diversità, le difficoltà e le criticità. Da ultimo, l'ho lasciata per ultimo perché era importante, la Cina. La Cina ormai sta diventando la prima nazione al mondo in termini economici, in termini militari, in termini tecnologici. Alcuni esempi velocissimi. In Cina stanno, dal punto di vista per esempio tecnologico e di ingegneria civile, stanno facendo le opere civili più stravolgenti, più importanti a livello mondiale. Hanno fatto un impianto di energia solare con fotovoltaico, ne stanno facendo immensi, per appunto superare la necessità, la crisi dell'energia, cioè del petrolio. Hanno reso coltivabili, fertili territori che erano deserti attraverso la costruzione di dighe e così via. Stanno costruendo strade mirabolanti a qualsiasi livello, nonostante che la Cina sia uno dei paesi a più alto rischio sismico. Le città, da oltre che megalopoli, funzionano molto meglio che non New York, Londra, piuttosto che Mosca e così via. Però è una Cina che con il suo miliardo di abitanti, con tutte le aziende, le industrie che possiede, ha necessità di mercati, cioè di vendere quello che produce per mantenere l'alto livello di vita o di qualità di vita, e quindi sta invadendo tutti i mercati. Ha iniziato con l'Africa, sfruttando cosa? Che i paesi africani, che sono poveri di infrastrutture, la Cina si è offerta di costruire strade, ferrovie, porti, in cambio di che cosa? Di poter utilizzare le sorgenti di energetiche, di petrolio, gas e altri minerali. Sta provando a invadere i paesi europei, l'Europa.
0: Ho sentito infatti da dire che la Cina vorrebbe camminare un po' con le nostre qua, insomma, ecco.
1: Pian pianino ci sta riuscendo, perché io credo anche qui in Macerata, nel nostro piccolissimo, quanti empori con nomi cinesi ci sono a Macerata e provincia? Tantissimi, solo a Macerata credo che saranno 5-6. Quante macchine cinesi stiamo vedendo a Macerata?
0: Ecco.
1: E tra l'altro quasi tutte elettriche. Questo è un esempio. Pian pianino la Cina sta entrando, ma soprattutto sta entrando perché? Perché questa Europa sciagurata, che non sa che fare, non sa chi è, non è, come possiamo dire, non allaccia rapporti culturali ed economici, a parte rarissimi casi, con la Cina, cioè dire va bene, tu vendi le tue macchine qui in Europa, però per esempio alcuni prodotti alimentari europei ci permetti di venderli in Cina. Tra l'altro la Cina sta comprando, in Inghilterra ha comprato diverse aziende che producono macchine, tipo la MG, tanto per fare un esempio. In Italia sta in trattativa con la sciagurata famiglia degli Agnelli, con l'erede Agnelli, che in pratica sta svendendo quello che era una volta la Fiat. Sembra che gli accordi economici con la Cina siano a buon punto per vendere uno degli stabilimenti Fiat ai cinesi per produrre automobili qui. Cioè, quindi anche in questo, nel mondo dove, quello che dicevamo prima, il parlare, la comunicazione, l'incontrarsi, il discutere, quello che anche dice il Papa, non solo dal punto di vista religioso, il condividere informazioni, cioè, viene fatto in modo assolutamente sbagliato. Da una parte ci sono nazioni che pretendono di parlare, colloquiare con le armi, da quell'altra ci sono nazioni, vedi l'Europa come dicevo prima, incapaci di muoversi all'unisono e dire l'Europa vuole fare questo, no, l'Italia o la Germania eccetera. E poi ci sta un'altra parte del mondo, quello che dicevo prima, dei paesi emergenti, Corea del Sud, India, Brasile e altri, che stanno rosicchiando spazi dove imporre i loro prodotti e la loro cultura. E infine c'è la Cina, che sta facendo da padrone, perché si può permettere di alzare la voce e dire ah, io faccio questo, nessuno mi può dire niente. E questa è la situazione. Allora, in questa situazione uno potrebbe dire vabbè, ma tutto questo, tutta sta chiacchierata, a che serve? Serve a dire adesso ognuno di noi rifletta per 5 secondi. Quando di tutto questo ci viene raccontato in modo critico, in modo specifico, in modo esauriente, dai giornali, dalla televisione, dai mezzi di comunicazione?
0: Ecco.
1: Se andiamo a vedere, e ho finito, i tempi per esempio in televisione e in radio al 90% sono occupati, ecco, dai casi di Garlasco, cioè di un omicidio, di cronaca nera, ecco, mettiamo così.
0: Beh, quindi mi sembra che tu hai fatto questa cosa per vedere che la situazione non è proprio da ridere.
1: No, è da piangere perché... allora, torniamo con l'inquinamento. Argomento che nella comunicazione viene relegato agli ultimi posti. E, dunque, nel 2025, sì, 2024-2025, la temperatura globale della Terra è aumentata poco meno di 2 gradi. Invece avrebbe dovuto aumentare massimo di 1 grado con le misure che erano state accettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'ONU e così via, poi disconosciute dagli americani e dalla Russia. E quindi con i combustibili fossili noi andremo incontro a un 2026 e un 2027 dove la temperatura aumenterà più di quello che era la previsione. E questo è un danno gravissimo, perché va bene, le persone dicono va bene, dai, tanto che succede per un anno o due. Beh, uno degli effetti principali dell'aumento della temperatura, in pochi lo sanno, e perché in pochi lo sanno? Perché la stampa, i mezzi di comunicazione non lo raccontano. Sono aumentate le malattie cardiologiche e respiratorie, e quindi conseguentemente anche i costi e i morti.
0: Nessuno vuole andare via, ma dopo succede così, si muore, insomma.
1: Però questo concetto diretto, inquinamento, aumenti dei problemi sanitari, aumento dei morti per causa di malattie dovute a inquinamento, dovrebbe starci tutti i giorni nei giornali e essere raccontato in modo specifico, attento. Invece no, non accade questo. Ci deve far pensare, no? I morti conseguenti alle guerre, non quelli che sono morti con le bombe. Prendiamo Gaza, a parte che a Gaza Israele si vede a bombardare, eccetera, però un po' di meno di prima. Si vede a morire la media di circa 100 persone al giorno, la striscia di Gaza, che ormai basta andare su internet, YouTube, eccetera, è una distesa di macerie, dove esseri umani vivono allo stato brado, vivono in condizioni vergognose, muoiono decine e decine di persone, di anziani e di bambini, perché mancano gli alimenti di primaria importanza, acqua, pane, farina, riso. Quando di questo ci viene raccontato quotidianamente dai telegiornali o dai giornali? Niente, assolutamente niente. Pagine intere che si parla di Carlasco, io insisto in questo perché è emblematico. Parlando sempre di morti, ma ci rendiamo conto che ogni anno muoiono decine di migliaia di persone ancora per malattie, e parlo di tutto il pianeta? C'era stata una diminuzione. Con l'arrivo di personaggi come Trump, adesso il percorso è ritornato a essere rosso, cioè stanno aumentando. Muoiono persone o rimangono invalide, per malattie che erano scomparse stanno ritornando. E questo

0: Josh compare.
1: Sì, allora adesso ci vediamo un attimo, andiamo per la pubblicità e poi torniamo subito su queste cose importantissime. Vediamo.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, torniamo ancora. Giuliano ci ha detto che il mondo non va molto bene, mi pare, no?
0: Beh, no, assolutamente no, anzi addirittura a mio modestissimo avviso stiamo tornando indietro su tante cose e dovremmo vergognarci di questo, perché uno può dire io che posso fare, io sono un semplice cittadino, pago le tasse, più di questo cerco di comportarmi bene. Ognuno di noi è ora che inizi a dire qualche parola in più, qualche protesta in più, che si faccia sentire a livello dei partiti, cioè parlando internamente ai partiti, farsi sentire con i candidati. Facciamo un esempio anche qui, e così veniamo anche nel nostro quotidiano. Macerata, come sappiamo tutti, a fine maggio, 24-25 maggio, ci sono le elezioni comunali.
1: A Macerata.
0: 5 candidati sindaci, possiamo fare i nomi, Parcaroli il sindaco uscente, Orioli, Ripa, Sicona e da ultimo Tittarelli per il centro-sinistra. Ognuno di questi candidati sindaci ha stimolato la creazione di varie liste. Così, per esempio, il centro-sinistra ha più liste di appoggio, Tittarelli ha più liste di appoggio di tutti, perché ha 7 liste, quindi 7 tra movimenti civici, partiti e altro. Il centro-destra, Parcaroli, invece ce n'ha 6. Poi gli altri, Ripa, Sicona e Orioli, uno a testa. Ogni lista è composto da decine di candidati. In teoria dovrebbe essere minimo 21, massimo 31, 32. Non è. Allora, se andiamo a fare i conti, alle prossime elezioni quindi avremo 5 candidati sindaci e circa poco meno di 500 candidati a consigliere comunale. Macerata, la sappiamo qual è la popolazione di Macerata, no? Siamo poco meno di 40.000 abitanti, nonostante che sono aumentati gli stranieri, per fortuna, però stiamo diminuendo come popolazione, ma le Marche pure sono diminuite, la stessa Civitanova è diminuita. Se noi adesso andiamo a vedere e proviamo a sentire questi circa 500 candidati, facciamo 500 senza ripetere la parola circa, sappiamo che sono un po' di meno, vabbè. Questi 500 candidati, e sentiamo quello che ci raccontano. Io mi ricordo adesso, c'è stato poco tempo fa il referendum sulla giustizia, no? La separazione delle cariche dei giudici. Io ricordo che al di là di quello che ha detto il primo ministro o quell'altro soggetto che dichiara di essere il ministro della giustizia, cioè che se vinceva il no, i casi Carlasco, i casi, insomma, i delitti, i pedofili, gli stupri sarebbero aumentati in Italia in modo incredibile, eccetera. E a un mese da quello che è accaduto mi sembra che questo non sia vero. Però questo modo di vedere le cose, cioè quello di fare continuamente propaganda, si è trasferito anche a livello locale. Certo, il consigliere comunale che si candida a Macerata non è che ci parla di Carlasco, però se mi parla di sicurezza,

0: Esattamente, dice, ecco, non deve accadere quello che è successo a Gallasco o quello che è successo a Caserta o quello che succede di qua o succede di là. A nessuno gli viene pensato che Macerata è la città capoluogo di provincia più costoso delle Marche.
1: Ah, pure, ecco.
0: Sì.
1: Ecco.
0: A pochissimi. Ovviamente quelli del centrodestra lo dicono. Non si perde tempo, questo tutti, su dire, va bene, allora Macerata è quello che è. Macerata è una città in crisi. Macerata è una città che ha perso la sua identità. C'era chi la chiamava l'Atene delle Marche, per via università dell'Accademia. C'è chi la chiamava la città dei servizi. Addirittura negli anni 70, con una visione del futuro importante, Ciaffi, l'onorevole Ciaffi, parlava della città di 100.000, ma non che perché Macerata avrebbe aumentato la popolazione fino a 100.000 abitanti, perché Macerata e il territorio circostante, quindi Coridonia, Pollenza, Monte Cassiano, Treia, eccetera, dovevano stare insieme, aggregarsi, allearsi per servizi, amministrazione, eccetera. E quindi usciva fuori una città di 100.000 distribuita sul territorio. Questo se ne parlava, è una proposta degli anni 70. Adesso è stata ritirata fuori da, non ricordo il nome, sembra Pellegrini, da un consigliere comunale di Treia, come una grandissima novità. E questo ci dimostra la povertà delle idee della politica nel nostro territorio. Non voglio fare di tutta un'erba in fascio, perché ci so realtà, partite eccetera, per una questione adesso, no, di par condicio non li dico, che però hanno delle idee, però sono idee sporadiche. È come un grande campo in campagna dove ci sono ciuffi di fiori sparsi a pelle di leopardo. Invece chiunque si candida a governare questa città deve avere il chiodo fisso di dire Macerata nel futuro deve essere questo, questo e questo. E allora uno dice, ah, ma ci stanno i partiti, c'è addirittura uno che ha detto che il prossimo, una volta fatto il nuovo ospedale, quello vecchio diventa un posto dove con tanti mini appartamenti per gli anziani. Allora, innanzitutto uno dovrebbe fare un conto dei tempi. Un nuovo ospedale significa che prima di 10 anni è impossibile averlo, che ne dicono i politici.
1: Che attualmente... È un pezzo, no, che si diceva che bisogna far quello.
0: Oh sì, ma il vecchio ospedale, nel vecchio progetto, quello che poi è stato bocciato dall'attuale giunta, prevedeva che il vecchio ospedale venisse acquisito dall'impresa che costruiva il nuovo e trasformato in residenze, servizi e così via. Quel progetto è stato accantonato e adesso, ob torto collo, il sindaco attuale l'ha tirato fuori, ma in modo molto anomalo. Allora, trasformare il vecchio ospedale in tanti mini appartamenti per anziani significa spendere un patrimonio, significa impostare lavori che dureranno anni. E alla fine ci accorgeremo che quello lì non è la cosa principale che servono ai nostri anziani. Ai nostri anziani servono i servizi domiciliari. E questo è attualmente. Alle persone disabili poco importa di poter prendere un appartamento, un mini appartamento nel centro della Macerata. Sì, ci sarà qualcuno interessato a questo. Ma se il centro storico è privo di servizi, uno che ci va a fare a abitare? No? Quindi dobbiamo ragionare su quello che veramente serve a Macerata. Detto questo, significa che chi si candida deve dare idee, deve raccontare idee, deve porre idee facilmente realizzabili, non le solite promesse come di quella del primo della Meloni che diceva che levava le tasse dalla benzina, dal gasolio, oppure addirittura, insomma, o il ponte sullo stretto di Messina, eccetera, eccetera. Cose reali, cose semplici, che però inducono a una città a risorgere, a rinascere, a creare fiducia. Invece tutto questo non, avviene in modo sporadico e anche forse non in modo convinto, perché tanti dicono, mi è capitato di sentire dei candidati a consiglieri comunali, ho parlato anche con alcuni della mia parte, che quasi si vergognano a dire ma sai, a Macerata bisogna ridare la fantasia, la gioia di progettare e di fare le cose, perché ormai Macerata si è rassegnata a vivere di quello che ha, e quindi i pensionati e gli e i lavoratori dipendenti, alle stesse scuole stanno perdendo. Noi abbiamo due gioielli importantissimi che sono l'università e l'accademia. Ma è possibile che in tutti questi anni il sindaco non sia mai riuscito a mettere intorno a un tavolino il rettore dell'università e la direzione, non so come, dell'accademia, e dire cosa possiamo fare insieme di fattivo importante per gli studenti, per i cittadini, per la città? Abbiamo un teatro, lo Sferisterio, che è unico, è un gioiello unico, ma non solo per l'Italia, per l'Europa, e lo mandiamo avanti come fosse la festa parrocchiale, cioè tre opere, poi vediamo, adesso qui, e è operativo per pochi giorni all'anno. Invece lo Sferisterio dovrebbe essere non solo un teatro, ma anche un'aggregazione di idee che progetta cultura tutto l'anno. E quante volte a Nazareno qui abbiamo detto che la cultura non è solo qualcosa di bello, di godimento, no? Per la mente, è anche risorse, perché produce lavoro. E quindi per i nostri giovani eviteremo che i nostri giovani fuggano dalla città e rimangano, e quindi ecco, la popolazione non diminuisce, ma si mantiene e aumenta. Poi abbiamo gli stranieri. Gli stranieri ci sono, non possiamo far finta che non esistono. Quanti di noi italiani sono stati stranieri in Francia, in Belgio, in Germania, negli Stati Uniti, in Brasile, in Argentina? Metà argentina è di origine italiana. Se in quei posti si fossero comportati, negli Stati Uniti abbastanza, si fossero comportati come ci stiamo comportando noi in Italia, ma a quest'ora l'Argentina non esisteva, il Brasile praticamente pure non era in queste condizioni economiche e culturali. Perché? Perché in quei posti gli immigrati hanno fatto la grandezza di quelle nazioni, a parte dopo le vicende di ognuno di loro. Allora, gli stranieri che vengono in Italia, non è possibile avere giovani che sono laureati e li ritroviamo a raccogliere pomodori nei campi, o addirittura diamo la colpa a loro se i nostri giovani se ne vanno dall'Italia e vanno a lavorare, a trovare lavoro e soddisfazione all'estero. Proprio sono cose completamente diverse che non c'entra assolutamente niente. Allora, anche di questo, nei giornali, nella televisione, nelle radio, quante volte lo sentiamo un dibattito su questo? Un dibattito è dire, ma veramente i giovani di Macerata e provincia delle Marche vanno via dalle Marche, vanno perché gli stranieri occupano i posti di lavoro di loro? È la bugia più assurda che c'è, perché il 70% di quelli che se va, anche forse di più, sono laureati.
1: Una volta era bello sentire, no? questi dibattiti che sentivano, come dici tu.
0: Oltre che bello, era anche avvincente, perché spesso e volentieri ci uscivano, detta la maceratese, delle cagnare in diretta stupende, ecco. Ma con cose serie, con argomenti validi. Non perché uno dice stupido, allora quell'altro si arrabbia e dice tu sei cretino, allora tu sei...
1: Che e non è una cosa fatta bene.
0: Ecco. I talk show attuali funzionano in questi termini, no? Come dire, l'ho accennato un attimo fa, quando io in televisione ho riportato via web, sento dire che la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, il senatore La Russa, in diretta, in un dibattito mi dice che quelli che sulle barche, quelli della flottilla, no? Che erano partiti dalla Grecia, andavano verso Gaza e stavano in acque internazionali. Sono stati assaliti dalla marina israeliana, sono stati catturati, le barche sequestrate. Questi sono stati catturati e portati in Israele, chi in prigione, qualcuno è rimasto nei container, cioè trattati malissimo, eccetera. Non so se veramente è stato torturato. E la seconda carica dello Stato italiano dice che l'hanno fatto a fare questi di andare lì a protestare. Ma lui si ricorda quando nel 68, o giù di lì, ci sono le fotografie, era in prima linea a protestare contro la polizia, contro lo Stato italiano, contro i comunisti, eccetera.
1: Cose che queste sono brutte molto.
0: Però lui stava lì, no? Allora, quando lo faceva lui era giusto. E se adesso ci sono dei giovani che si impegnano a protestare per i morti che muoiono di fame, di malattie a Gaza, secondo lui chi lo fanno fare è assurdo, ecco. Allora la comunicazione in questi termini fa male a se stessa, perché anche la persona di buon senso, una volta che ascolta queste cose, dice: ma per carità, chi la sente più la televisione?
1: Ecco, adesso però una cosa che tu, anche perché stiamo andando, ci devi dire qualche cosa a Macerata, ai maceratesi, come comportarsi andando verso poi alla qualcosa. Cioè c'è un po' di tempo, no? Per dire, per parlare, per dire questo, dire quello, eccetera, eccetera. Ecco, dagli qualche cosa che possono fare.
0: Assolutamente. Ecco. Allora, in queste elezioni una cosa c'è da dirla, almeno io parlo del centro-sinistra, perché ovviamente appartengo a quell'area e quindi ho il contatto diretto, ma so che anche a destra o nelle liste civiche accade presso a poco, c'è un lievissimo riavvicinamento della gente alla politica.
1: Ah, questa è una bella cosa.
0: Sì, però se si tradurrà nel andare a votare, perché ecco, sennò non serve a niente. Allora, perché c'è questo tentativo riavvicinamento? Perché io ho partecipato a diversi incontri nella sede elettorale di Tittarelli, dove c'erano persone che erano anni che non partecipavano più a dibattiti, hanno sentito la necessità di ritornare a parlare con, forse perché vedono in quella persona un non politico, non lo so, insomma, però hanno sentito la necessità e l'hanno espresso lì, di ritornare a parlare, perché si sono accorti, si rendono conto che Macerata sta morendo. E non è giusto che una città con una storia millenaria come Macerata stia pian piano spegnendosi, morendo. E quindi hanno ritenuto giusto, necessario, intervenire. E infatti ne ho sentiti diversi che erano anche molto critici rispetto al PD piuttosto che ai Verdi o a 5 Stelle, eccetera. Cioè, comunque alimentavano il dibattito, hanno alimentato il dibattito. E questo sta avvenendo anche a destra, perché ci sono delle divisioni nell'ambito dell'alleanza di destra. Perché ci sono divisioni? Perché ci sono persone che sottolineano alcune differenze culturali, politiche, e vogliono e pretendono, spero, che queste differenze emergano e possono essere tema di discussione. Anche perché ogni discussione, anche la più sciocca, porta sempre qualcosa di positivo. E cioè, qual è? Minimo significa che le persone parlano tra di loro. E questo è importantissimo. Perché se tu riesci a favorire i colloqui, la condivisione, la discussione, lo stare insieme, significa che pian pianino stai recuperando il meglio della nostra società. Poi è chiaro, le cose che dici, ci deve essere qualcuno che ne fa sintesi, il candidato sindaco, il candidato consigliere comunale, che ne fa sintesi e dice: va bene, traduciamolo in progetti. E io questi progetti mi incarico, giuro che li porterò avanti se vengo eletto. Questi sono i passaggi. Beh, adesso io chiaramente su 500 candidati non è che l'ho ascoltato tutti quanti, però incomincia partendo dal basso, cioè dalla gente, ho incominciato a rivedere persone che notoriamente sapevo di destra o di sinistra che sia, che si erano allontanati, che non votavano sicuramente, e invece adesso l'ho rivista a qualche dibattito. Per esempio sabato scorso c'è stata la, questa si può dire, non è propaganda, la Schlein a Macerata, a piazza San Giovanni per intenderci, la piazza era piena, e una piazza piena ad ascoltare un politico è un pezzo che non la vedevo. Ma non c'erano solo persone di sinistra, c'erano anche persone di centriste, di destra, non so, che erano venute ad ascoltare. E dopo è diventato inevitabile che chi stava lì, io l'ho fatto con un mio conoscente che è di destra da sempre, non andava più a votare, e ci siamo messi a parlare su quello che la Schlein stava dicendo, e io con lui di politica era anni che non ci parlavo più. Quindi ecco, voglio dire, se chi ci viene a raccontare, tra l'altro devo dire una cosa secondo me importante, la Schlein ha detto, dice non siamo noi che veniamo da fuori, di tutti i partiti, a dirvi come votare, che fare o non fare, siete voi cittadini di Macerata che ascoltando noi vi viene voglia di andare a votare e di proporre le vostre idee. Quindi siete voi cittadini stessi che andando a votare determinate il futuro della vostra città, e questo è importantissimo. Puoi essere di destra, di sinistra,
1: sì,
0: quello che vuoi, però è questo che deve essere, e il maceratese deve riacquistare questa grande voglia, o meglio questa grande qualità di poter lavorare con la fantasia, con la speranza, perché visti i tempi che ci sono, le risorse sono poche, però di rifondare questa città e di dargli una nuova vita. Poi lo puoi fare con grandi coalizioni, lo puoi fare con liste civiche, lo puoi fare a destra, a sinistra, non lo so, però l'importante è che si riesce a fare questo. Ma per fare tutto questo, però, il veicolo principale qual è? Oltre il potersi incontrare e parlare in modo pacato ma anche risoluto, è che i mezzi di comunicazione facciano da cassa d'amplificazione di questi concetti, e quindi la radio, la televisione, noi lo stiamo facendo qui a Radio Nuova, no? Per Macerata.
1: Esatto, esatto.
0: Però che io sappia, ci siamo noi, poi che non so, a Tolentino c'è ancora, che è Multiradio, non mi ricordo, poi sì. Radio Lina, insomma, siamo pochissime le radio locali, no? Che intervengono nel quotidiano, al di là delle canzoni, eccetera. Idem le televisioni devono capacitarsi che sono soggetti importanti della società, come il cittadino, come il giovane, come l'anziano, come il politico, come le forze dell'ordine, ognuno per i propri compiti sono, e quindi devono svolgere il lavoro per cui vengono pagati o chiedono soldi. E quindi chi scrive nel giornale non può scrivere articoli solo di propaganda, deve scrivere articoli che raccontano veramente com'è la città, veramente quali sono i problemi dei cittadini, e così idem la radio e le televisioni.
1: È anche bello se qualcuno, no, anche non fa queste cose, questo lavoro, dicevo, ma andiamo con amici per parlarne questi giorni, per vedere chi non vuole andare, poi dopo lì andiamocelo anche lui a dare qualcosa a chi vuole. Ecco, cioè anche tutto un po' le persone devono far qualcosa, magari piccola, che però aiuta un po' tutti, no?
0: Sai, Nazario, quello che hai detto va a toccare un tasto importantissimo e dolente. Noi ci siamo abituati, noi cittadini, a dire sempre: ah, la colpa è di questi politici che non capiscono niente, oppure che pensano solo alle loro tasche, alla loro carriera, oppure la colpa è di quelli, degli imprenditori che pensano solo a diventare ricchi e sono disinteressati completamente degli operai, dei dipendenti, oppure ancora la colpa è del governo centrale di Ancona, che pensa solo ad Ancona, a Pesaro e Macerata è fermo e rimangono indietro. O ancora, la colpa è di Roma perché i deputati e i senatori pensano solo al loro stipendio, al loro benessere, e se ne fregano altamente della periferia. Dovremmo imparare a rimparare che non è sempre colpa degli altri. La colpa è anche nostra, perché non andando a votare noi perdiamo il diritto di poter dire la nostra. Pian pianino sarà così. Andando a votare e quindi mettendoci insieme e dire: oh, voglio vedere quanti ci stanno che la pensano come me, e facciamo un partito, oppure votiamo per quel partito perché è attento alle nostre richieste, alle nostre esigenze. Dobbiamo tornare a fare questo. Se non facciamo questo, il voto diventa un esercizio sciocco, come è in Russia, come è in Cina, come è in Argentina e addirittura come è negli Stati Uniti, perché lo stanno dimostrando adesso. Invece il voto è non nella parte essenziale della democrazia, è una delle parti importanti della democrazia, della libertà che la democrazia ci garantisce, perché il voto non è altro che la sintesi di esprimere le nostre esigenze, le nostre speranze, le nostre fantasie. Se non esprimiamo attraverso il voto, cioè attraverso l'aggregazione dei partiti, eccetera, non possiamo pretendere poi che la nostra idea venga realizzata.
1: Esatto, questo è molto importante. Ogni persona andare a votare, perché questa è una cosa importante. Chi non ci va deve star zitto poi, perché lui è stato il primo che ha fatto una cosa brutta. Quindi ecco, chiudiamo così, penso, perché più di così, ecco, se non tutti non andiamo a fare quello che dobbiamo fare, come si fa ad andare bene?
0: Facciamo i cittadini seri.
1: Ecco, perfetto. Bene, ci salutiamo per oggi e alla prossima volta con te, e salutiamo tutti quanti.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Lo ha ribadito il Papa nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro, sottolineando che la Chiesa non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo. Sullo sfondo l'affondo di Trump nei confronti del Papa, al quale ieri sera il Pontefice ha risposto: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, lo scrive il sito Axios. Gli Stati Uniti si aspettano risposte dall'Iran su diversi punti chiave entro le prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento del nucleare, la revoca delle sanzioni e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito delle navi nello stretto di Hormuz, dove però ieri è stata colpita una porta container francese. Sono rimasti feriti alcuni membri dell'equipaggio. La Cina, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran. In Libano ancora raid israeliani, 4 morti a Zellaia nella valle della Bekaa dopo un attacco dell'esercito israeliano. Questa mattina le forze di difesa dello Stato ebraico hanno diramato un ordine di evacuazione per 12 villaggi nel sud del Libano. Domani è previsto un nuovo incontro negli Stati Uniti fra i diplomatici israeliani e libanesi per cercare di trovare un accordo di cessate il fuoco. In Ucraina, l'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti su Kharkiv e Zaporizhia, scrive sui social il ministro degli esteri ucraino. Dal canto suo Putin ha proclamato unilateralmente una tregua per l'8 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Russia sulla Germania nazista. Il 6 maggio 1976 il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona, una delle zone più colpite, per un solenne raccoglimento al cimitero. Il sisma in Friuli fu anche un esempio di ricostruzione che diede impulso alla nascita della protezione civile. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex giocatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. La campagna elettorale entra nel vivo a Macerata con una serie di eventi, a cominciare dal Palasport di Fonte Scodella stasera alle 21, dove il sindaco e candidato Sandro Parcaroli presenta la visione per Macerata 2026-2031 insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Viene presentato il programma elettorale alla presenza di tutti i candidati delle sei liste che sostengono Parcaroli: Fratelli d'Italia, Lega Civici per Parcaroli, Forza Italia e Maceratesi per Parcaroli, UDC e Macerata 1.

0: unica. Parità, diritti, futuro sarà il filo conduttore dell'incontro pubblico in programma venerdì 8 maggio alle 15 nella sede di coalizione di centrosinistra di Via Garibaldi 24 a Macerata, che vedrà la presenza dell'europarlamentare Carolina Morace a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli e della lista del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento rappresenterà un momento di confronto sui temi della parità di genere, dei diritti sociali, del lavoro, della partecipazione e del ruolo dell'Europa nelle sfide che attendono i territori. I carabinieri della compagnia di Camerino hanno denunciato a piede libero un cittadino egiziano di 29 anni, residente a Castel Raimondo. L'uomo, fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, ha esibito una patente di guida sospetta. A seguito di accertamenti più approfonditi, il documento è apparso non conforme ai modelli originali. Per il giovane è scattato il deferimento per il reato di falsità materiale commessa dal privato. La patente contraffatta è stata ritirata e posta sotto sequestro penale. A Castel Raimondo, in località Rustano, i carabinieri hanno intercettato un 39enne del posto alla guida della propria auto. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro, l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico rientrante nella fascia prevista dall'articolo 186,2 lettera B del codice della strada. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il conducente circolava nonostante la patente fosse già stata sospesa dall'autorità amministrativa. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Taglio del nastro al primo borgo d'Italia dell'artiturismo, con una 2 giorni di eventi a Ripe San Ginesio tra laboratori nelle botteghe artigiane, visite guidate, escursioni, bike tour, degustazioni e molto altro ancora. L'evento si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio dalla mattina alla sera con un ricco calendario ed è promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo con la collaborazione del comune di Ripe San Ginesio. Ripe San Ginesio rappresenta infatti il primo modello italiano di artiturismo diffuso, un approccio innovativo che trasforma il viaggio in un'esperienza autentica e immersiva. Qui il visitatore non è un semplice osservatore, ma parte integrante della comunità. Entra nelle botteghe, incontra gli artigiani, scopre tecniche e tradizioni e vive direttamente il valore del fare, elemento identitario profondo del territorio. L'ospitalità si costruisce così attraverso relazioni, saperi e gesti, dando vita a un turismo partecipato e profondamente umano. Le Marche, in particolare la Riviera del Conero, sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre tornano gli eventi di Conero in Riviera Sport Time e poi ancora il The City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e per tutti i livelli. Il programma è stato appena presentato in regione. Ascoltiamo l'assessore regionale allo sport Tiziano Consoli.
1: Sono manifestazioni importanti perché uniscono l'aspetto del territorio, del turismo, della valorizzazione dei sport che si aprono dalla Riviera del Conero fino a giungere con il City Tennis Tour anche l'entroterra e poi con una serie di eventi sportivi di ampio respiro che vanno dalla vela al windsurf, al tennis, al padel, al tennis tavolo, tutta una serie di altre manifestazioni che vengono organizzate durante il periodo estivo dalla SD Numana Sirolo. Quindi ecco che la Riviera, come aspetto principale di riferimento per il turismo nella nostra regione, diventa il luogo dello sport e il luogo di promozione dello sport che si apre non solo alla costiera ma anche al nostro bellissimo entroterra. Quindi tanti atleti, si respira familiarità ma anche un sano agonismo che porta lo sport al raggiungimento di quell'obiettivo che è un messaggio inclusivo e soprattutto di partecipazione attiva alle vacanze estive. Quindi una regione che non rimane sedentaria, l'abbiamo sempre detto, è una delle poche regioni a livello nazionale che ha i punti più alti di partecipazione sportiva, più di una persona su tre fa attività sportiva nella nostra regione, e quindi ci accreditiamo ad ospitare nella nostra riviera lo sport, le persone, a valorizzare i nostri territori, il turismo e l'ambiente, per rendere più gradevole ma soprattutto più appetibile e più competitivo il nostro territorio regionale.
0: Si chiama CUNE, parola che in lingua esperanto significa insieme, la nuova associazione fondata per la promozione dei rapporti con le città gemellate del comune di Macerata. Ieri la presentazione nel piazzale Vittime del Terrorismo, nel quartiere Corneto a Macerata, durante un momento conviviale che ha visto partecipare una classe di studenti dell'isola La Reunion, ospiti delle famiglie dei colleghi del liceo classico linguistico Leopardi di Macerata. Abbiamo voluto presentare la nostra associazione mostrando sin da subito con questo incontro lo spirito e le finalità che ci hanno spinto a costituirla, spiega il presidente Luciano Frattani. L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare finalizzate alla promozione e al consolidamento dei rapporti con le città gemellate di Weiden, Germania, Issy-les-Moulineaux, Francia, e Floriana, Malta, nonché alla costruzione di positive relazioni con le comunità di altre città italiane ed estere.
2: Il taccuino.
0: Domani alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca Statale di Macerata in via Garibaldi 20 si svolgerà la presentazione del libro di Lucio Del Gobbo A come arte, serie editore. La presentazione è promossa dall'Accademia dei Catenati in collaborazione con la Biblioteca Statale di Macerata, l'Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e serie editore. Il libro è il risultato di decenni di vicinanza culturale e fisica con il mondo degli artisti e dell'attiva partecipazione al modo di ciascuno di loro di vivere l'arte, in una condivisione mossa da autentico desiderio e piacere. La Forma Orchestra Filarmonica Marchigiana si avvia verso la conclusione della ricca stagione sinfonica Musica Attraverso, con un appuntamento imperdibile, Movie Concert West Side Story. Sul palco e sul podio il sassofonista Federico Mondelci, da 30 anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, nella doppia veste di solista e direttore d'orchestra. Appuntamento venerdì 8 maggio al Teatro Feronia di San Severino Marche alle 20:45.
2: Lo sport.
0: Pallavolo, la Cucina Lube Civitanova affronta il terzo round della finale scudetto contro la Sirsusa Sky Perugia, in programma al Pala Barton Energy di Pian di Massiano stasera dalle 20:30. Il collettivo marchigiano deve vincere il faccia a faccia infrasettimanale al fine di allungare la serie. Per mettere le mani sul tricolore però servono tre successi consecutivi da confezionare in altrettante partite. Un'impresa se si considera che la Sirra vinto i 5 scontri diretti stagionali. La Lube però ha il potenziale per rientrare in gioco. La rimonta cucinera più suggestiva da 0-2 in una serie dei play-off, almeno in epoca recente, risale alla passata stagione con pass per la finale tricolore, staccato al Pala Barton Energy in gara 5.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Pressioni medio-alte interessano la regione, determinando tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione e rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-21 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Esistono delle parole che sembrano indicare una sola direzione, ma in realtà ne contengono molte, così come possono avere anche diversi significati. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è binario.

Il binario, a prima vista, è qualcosa di preciso. Due linee parallele, una distanza costante, un percorso già tracciato. Serve per andare avanti, per guidare, per evitare deviazioni. Ma il binario non è solo questo, è anche un modo di pensare. Quante volte diciamo essere sui binari, tornare sui binari, uscire dai binari? Non stiamo parlando di treni, ma di direzioni di vita. Il binario diventa così un'immagine. Può rappresentare la sicurezza, la stabilità, la continuità, sapere dove si va, non dover scegliere ogni volta da capo. Ma può rappresentare anche il limite, la rigidità, l'impossibilità di cambiare facilmente direzione. E poi c'è un altro significato, più sottile e meno dichiarato. Quando si parla di binario, a volte si fa riferimento anche al modo in cui le persone si definiscono, al modo in cui si collocano rispetto alle relazioni, all'identità, all'orientamento. Un modo per dire che esistono percorsi considerati lineari, già tracciati, e altri che invece escono da quella linearità. Anche qui torna la stessa domanda: seguire un binario o riconoscere che ne esistono molti? Perché il binario in fondo è sempre una scelta di direzione. Può rassicurare, può guidare, ma può anche limitare se diventa l'unica possibilità. E allora forse il punto non è stare o non stare su un binario, ma sapere che possiamo sempre scegliere. Il binario ci ricorda che ogni direzione è una possibilità, ma non è mai l'unica. Grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre, così Papa Leone nell'udienza di oggi in piazza San Pietro. Iran e Stati Uniti verso un memorandum d'intesa, Pechino chiede con forza la fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz. Andrea Sempio in procura a Pavia, unico indagato nella nuova inchiesta dell'omicidio di Chiara Poggi, non risponderà ai PM, fanno sapere gli avvocati. 50 anni fa il violento sisma che devastò il Friuli, quasi 1000 morti. Oggi le celebrazioni con Mattarella e Meloni. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre, così Papa Leone nell'udienza di oggi in piazza San Pietro. Sullo sfondo la risposta del pontefice all'attacco di Trump, e domani in Vaticano arriva il segretario di Stato Rubio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Il tono scomposto e grossolano degli attacchi del presidente Trump non turba Leone più di tanto, la falsità invece sì, come l'accusa che al Papa vada benissimo, che l'Iran possiede armi nucleari. E allora, ha risposto ieri, lui in persona da Castel Gandolfo:
3: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità.
2: Perché la Chiesa ha parlato da anni, ha detto ancora, contro tutte le armi nucleari, ma intanto parte in salita la missione del segretario di Stato americano Marco Rubio, con in agenda domani alle 11 l'udienza col Papa. Invocando pace e dialogo per la guerra nel Golfo Persico, Leone non è mai sceso sul terreno della polemica politica e, come il Papa, anche la Chiesa, ha spiegato oggi all'udienza generale, è investita della missione di pronunciare parole chiare a favore dei poveri, degli sfruttati,
4: delle vittime della violenza e della guerra.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Iran e Stati Uniti sarebbero andando verso un memorandum d'intesa. Intanto la Cina chiede con forza la fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
5: Con l'ennesima giravolta, Trump ha sospeso il piano per scortare le navi nello stretto perché, ha detto, ci sono grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con il regime di Teheran, mentre il suo segretario di Stato, Rubio, sosteneva che le operazioni militari erano finite perché erano concentrati sulla nuova missione di tipo difensivo. Missione subito accantonata, visto che l'Iran ha ripreso a colpire i paesi del Golfo, grandi alleati di Trump. E poi l'attacco alla porta container San Antonio della società francese CMA-CGM. Ci sarebbero anche dei feriti tra l'equipaggio. Da più di 2 mesi più di 1500 navi con oltre 20.000 marittimi a bordo sono bloccate nello stretto, rotta cruciale del commercio globale. Tra i paesi più interessati la Cina, grande alleato dell'Iran. Bisogna subito fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il ministro degli esteri Wang Yi ricevendo il collega iraniano Arachki. E accetteremo solo un accordo equo e completo, avverte da parte sua Arachki. C'è un memorandum d'intesa, ha fatto sapere poco fa Axios. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Libano ancora raid di Israele, 4 i morti a Zellaia nella valle della Bekaa. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: L'aviazione israeliana continua a bombardare nel sud del Libano. Stamattina ai residenti di 12 villaggi a nord del fiume Litani è stato ordinato di allontanarsi di almeno 1 chilometro dalle proprie abitazioni. Secondo l'esercito israeliano, i miliziani di Hezbollah si nascondono nelle strutture civili per lanciare droni contro le postazioni militari nemiche, ma sono i villaggi più vicini al confine, non ancora demoliti dalle ruspe israeliane, a dover affrontare una situazione sempre più difficile, a partire da quelli cristiani, dove diversi residenti si sono rifiutati di evacuare. Sono isolati, le ambulanze temono di essere un bersaglio se provano ad avvicinarsi anche solo per assistere donne che devono partorire. Sono almeno 13 al momento. Di ieri la dura nota dei vescovi libanesi che denunciano la distruzione di chiese e scuole, come è accaduto settimana scorsa a Yarun da parte di un bombardamento israeliano. E stamattina è arrivata a sorpresa una videochiamata ai parroci del sud del Libano dal Papa mentre riceveva in udienza il nunzio apostolico a Beirut. Siamo grati e commossi, ci hanno appena detto. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: L'Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi con 108 droni e 3 missili sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti mattutini su Kharkiv e Zaporizhia, ha scritto sui social il ministro degli esteri ucraino Sibia. Il presidente russo Putin intanto ha proclamato unilateralmente una tregua per l'8 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Russia sulla Germania nazista. Le accuse di Trump al Papa, al centro anche del dibattito politico di casa nostra, sempre più difficile il rapporto fra le due sponde dell'Atlantico. E sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, nessun commento. La Presidente Consiglio Meloni preferisce il silenzio alle nuove bordate di Trump verso il Papa. Meloni mantiene le distanze da Trump mentre la linea del governo viene indicata dal Ministro degli Esteri Tajani, che parla di attacchi né condivisibili né utili per la pace. Venerdì mattina la Premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi, un primo tentativo di disgelo dopo le frizioni delle settimane scorse rialimentate dalle parole di Trump. Al centro dell'incontro tra Roma e Washington, la guerra in Iran, la riapertura al traffico commerciale dello stretto di Hormuz, i dossier di Gaza e Libano e la minaccia di ritiro di soldati americani dalle basi in Italia e Germania, una scelta che non condivido, sottolinea Meloni. Per le opposizioni la presa di distanza del governo da Trump resta comunque tanto in corso, un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni e i suoi vice Salvini e Tajani. Sul tavolo le nomine alla presidenza di Antitrust e Consob. Palazzo Chigi, Augusto Cantelmini in lo studio.
1: A marzo le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono in aumento sia in valore sia in volume. Su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume, quanto comunica l'Istat. La crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari. Sono in corso gli interrogatori al Tribunale di Pavia nell'ambito della nuova inchiesta del delitto di Garlasco. Ce ne parla Antonella Mazzateruel.
8: Al Tribunale di Pavia questa mattina è arrivato a bordo della sua auto, accompagnato dai suoi legali, Andrea Sempio, l'unico accusato nella nuova inchiesta per il delitto di Chiara Poggi. Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti in attesa della chiusura delle indagini. La difesa vuole prima visionare gli atti della procura e far sottoporre il suo assistito a una perizia che ne individui le caratteristiche comportamentali, mentre l'accusa sostiene che in seguito al rifiuto di un approccio sessuale sia l'amico della sorella della vittima ad aver compiuto da solo, con crudeltà e per futili motivi, l'assassinio nell'agosto del 2007 a Garlasco. C'è la perizia secondo la quale il DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara sarebbe compatibile con quello di Sempio e un'impronta sulle scale della cantina dove venne ritrovato il corpo senza vita della 26enne dal fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva, che sta per scontare la pena 16 anni di carcere in regime di semilibertà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: 50 anni fa, la sera del 9 maggio 1976, il violento sisma che devastò un'ampia area del Friuli, quasi 1000 morti, ma per i sopravvissuti scattò una gara di solidarietà da ogni parte d'Italia. Oggi Mattarella e Meloni in visita a Gemona. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: È passato mezzo secolo, ma la ferita provocata dal terremoto del Friuli resta ancora impressa nelle menti di milioni di italiani. Una scossa potente e violentissima alle 21 di quella calda sera di maggio colpì la zona settentrionale dell'Udinese a ridosso del monte San Simeone tra i comuni di Artegna e Gemona, e in quell'area fece i più gravi danni e il più alto numero di vittime dei quasi 1000 morti totali che il sisma causò. Proprio a Gemona, nella caserma dove il crollo di una palazzina uccise in un sol colpo 29 alpini, sono iniziate stamane le celebrazioni della memoria. Nel primo pomeriggio arriveranno anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, accompagnati dal Presidente della Regione Friuli Fedriga e dai 105 sindaci dei comuni che furono colpiti dal terremoto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Antivirus, il governatore delle Canarie rifiuta di far sbarcare la nave da crociera che si trova al largo di Capoverde, dove è stato registrato un focolaio del virus, e chiede una riunione con il premier Sanchez. Due medici specialistici in malattie infettive sono partiti dai Paesi Bassi alla volta di Capoverde per salire a bordo della nave. In corso l'evacuazione di due membri dell'equipaggio infettati. Invece un volo programmato per evacuare un medico malato dalla nave è stato cancellato. A bordo ci sono 149 persone. Lutto nel mondo dello sport. A Brescia è morto Evaristo Becalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore, dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
13: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
12: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
14: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
16: Radio Nuova.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

benvenuti al nostro appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Come ogni giorno passeremo insieme una ventina di minuti in compagnia del libro che stiamo leggendo in questo periodo, un best seller, dobbiamo ricordarlo, Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger, che ci sta piacevolmente tenendo compagnia in questi giorni estivi. Una lettura sicuramente frizzante e solare, che ci aiuta a comprendere meglio il mondo dell'alta moda, nello specifico come funziona l'ambiente di una rivista dedicata alla moda. La rivista in questione, che viene descritta in questo romanzo, è Runway, ma fa riferimento alla rivista Vogue America, dove la scrittrice Lauren Weisberger ha lavorato per diverso tempo e quindi ha acquisito quell'esperienza necessaria a che potesse scrivere un libro tanto verosimile. Dove abbiamo lasciato la nostra protagonista Andy Sachs? Dopo aver portato a Miranda il book, questo libro sacro quasi, che quotidianamente Miranda deve visionare, la versione sempre aggiornata della rivista che uscirà, Andy si reca a una festa alla quale è stata invitata e conosce questo uomo affascinante di nome Christian. E vediamo cosa succede tra i due.

fece scattare l'accendino e si avvicinò per essere sicuro che la fiamma attecchisse. «Allora, come mai sei a questa festa, Andrea? Sei una delle poche privilegiate che possono chiamare Marshall Madden il mio colorista?» «No, temo proprio di no. Almeno non ancora. Anche se lui mi ha detto senza mezzi termini che ho un disperato bisogno del suo aiuto.» Risi. «Chissà perché speravo di far colpo su quello sconosciuto. Lavoro a Runway. Mi ha portata qui uno dei redattori della bellezza.» «Ah, Runway, la rivista di moda, eh? Un posto fantastico se pratichi il sadomaso. Ti piace?» Non ero sicura se mi avesse chiesto se mi piaceva il sadomaso oppure Runway. Per un attimo considerai la possibilità che conoscesse la vera natura del mio lavoro, che fosse abbastanza addentro all'ambiente da sapere che l'aura che lo circondava era del tutto ingannevole. Ma poi, chissà chi era quel tipo. Per quanto ne potevo sapere, lavorare a Runway... Per quanto ne sapevo, poteva lavorare a Runway anche lui, in qualche remoto dipartimento che non avevo ancora visitato, o per un'altra rivista della Elias Clark. O magari, dico magari, era uno di quei subdoli reporter di Page Six da cui Emily mi aveva messa in guardia. Arrivano così, come se niente fosse, e cercano di farti dire qualcosa di compromettente su Miranda o su Runway. Stai attenta, mi aveva avvertita. Sentii che stavo per cascarci. Il classico voltafaccia paranoico di Runway. «Certo che mi piace», dissi con tutta la naturalezza possibile. «È un posto strano. La moda non mi interessa poi tanto. Preferirei scrivere piuttosto. Ma credo che non sia un cattivo inizio. E tu cosa fai?» «Sono uno scrittore.» «Oh, davvero? E cosa scrivi?» «Attualmente sto lavorando al mio primo romanzo storico.» Prese un altro sorso di birra e scostò quell'adorabile ciocca di capelli. «Primo romanzo storico. Implicava che ce ne fossero stati altri non storici.» «Accidenti! Di cosa parla?» Stette a pensare per un momento, poi cominciò. «Di una giovane donna durante la Seconda Guerra Mondiale. Sto ancora finendo la fase di ricerca, trascrivo interviste e cose del genere, ma quel poco che ho scritto è venuto abbastanza bene. Penso...» Continuava a parlare, ma io ero troppo colpita per riuscire a prestargli attenzione. Porca miseria. «Avevo letto di quel romanzo in Fieri, in un recente articolo del New Yorker. Stavo chiacchierando con niente di meno che Christian Collinsworth, l'enfant prodige che aveva pubblicato il suo primo romanzo a 20 anni, a Yale. I critici erano andati in visibilio, l'avevano acclamato come una delle opere più significative del XX secolo. In seguito aveva pubblicato altri 2 libri, entrambi bestseller. «Wow, è fantastico!» dissi, improvvisamente troppo stanca per sforzarmi di essere brillante. Quel tipo era uno scrittore famoso. Cosa diavolo poteva volere da me? Probabilmente desiderava solo ammazzare il tempo intanto che la sua fidanzata supermodel finiva lo shooting con La Chapelle. Inventai lì per lì che dovevo andare subito a casa. Christian sembrava divertito. «Hai paura di me?» affermò con un sorriso accattivante. «Paura di te? E perché mai dovrei avere paura di te?» Non potevo evitare di flirtare a mia volta. Christian mi prese per un gomito. «Vieni, ti metto su un taxi.» Volevo obiettare che ero perfettamente capace di trovare la strada da sola di casa e che poteva scordarsi di venire via insieme a me, ma stavamo già scendendo le scale del Plaza. «Taxi, signori?» chiese il portiere. «Sì, per la signorina», rispose Christian. «No, grazie, ho una macchina che mi aspetta laggiù», dissi, indicando il punto di fronte al Paris Theater, dove la macchina del car service attendevano in fila. Evitai di incrociare il suo sguardo, ma sentii che Christian sorrideva di nuovo. Mi accompagnò alla macchina e aprì la portiera, allungando il braccio con un gesto galante verso il sedile posteriore.
«Grazie», dissi in tono piuttosto formale e imbarazzato, porgendogli la mano. «Piacere di averti conosciuto, Christian». «Piacere mio, Andrea». Prese la mano che gli porgevo invece di stringerla, vi impresse un bacio a fior di labbra, indugiando giusto un attimo più del necessario. «Spero che ci rivedremo presto». Mi ero già infilata sul sedile posteriore, senza inciampare o fare qualche altra figuraccia, e mi stavo concentrando per impedirmi di arrossire, anche se sentivo che era ormai troppo tardi. Chiuse la portiera e stette a guardare la macchina che si allontanava. Anche se fino al mese prima non avevo mai visto l'interno di una macchina di lusso, quella sera il fatto di avere avuto un autista a mia disposizione per le ultime 6 ore mi era parso quasi normale. Dopotutto avevo trascorso la serata gomito a gomito con le star di Hollywood e mi ero fatta strofinare la mano dal naso, sì, ci aveva sfregato il naso, di uno degli scapoli più ambiti di New York, almeno secondo la graduatoria pubblicata da Vanity Fair. Mi guardai la mano cercando di evocare la sensazione di quel bacio a fior di labbra, poi frugai nella borsa, afferrai il cellulare e composi il numero di Alex. Ci vollero 12 settimane perché capitolassi e accettassi di imbottire il mio guardaroba con l'ampia gamma di abiti firmati che Runway non vedeva l'ora di fornirmi. 12 lunghissime settimane di super lavoro e 5 ore di sonno a notte. 12 miserabili settimane simili a un unico lunghissimo esame senza mai un complimento o una parola di incoraggiamento da parte dei miei superiori. 12 orribili settimane in cui mi ero sentita inetta, incompetente, disperatamente stupida. Finché all'inizio del quarto mese, stanca di tante umiliazioni, avevo deciso che avrei preso tutto ciò che di buono Runway poteva darmi, rinnovando il mio look. Prima di questa epifania, vestirmi per andare al lavoro era un'impresa difficilissima, la parte più stressante dell'orrenda routine mattutina. Arrivare al lavoro alle 7 era di per sé un'impresa. Significava privarmi sistematicamente del sonno necessario alla mia salute psicofisica. Non so quante volte avevo tentato di andare a dormire prima di mezzanotte, fallendo miseramente. Le ultime 2 settimane erano state particolarmente dure. Poiché stavamo chiudendo il numero con la moda di primavera, spesso ero rimasta in ufficio fino alle 11 di sera in attesa che il book fosse pronto. Tempo di consegnarlo e andare a casa che era già mezzanotte. Mangiavo un boccone e mi infilavo a letto mezzo vestita. La sveglia scattava alle 5:30 in punto. Allungavo un piede nudo in direzione dell'odioso apparecchio, strategicamente piazzato ai piedi del letto per costringermi ad alzarmi per spegnerlo, e scalciavo alla cieca finché non centravo il bersaglio. Ripetevo la mossa ogni 7 minuti fino alle 6:04. A quel punto, in preda al panico, schizzavo fuori dal letto e mi cacciavo sotto la doccia. Dopo la doccia mi aspettava la solita disputa con l'armadio. I primi mesi mi ero svegliata addirittura a notte fonda nel tentativo di cavare una misa adatta a Runway dal mio guardaroba targato Banana Republic. Stavo in piedi davanti all'armadio per delle mezz'ore, con in mano il mio caffè bollente, indecisa tra stivali e ballerine, lana e microfibra. Cambiavo collant almeno 5 volte prima di trovare il colore giusto. Stavo per ricordare avvilita che i collant di qualsiasi stile o colore erano out, punto e basta. Le mie scarpe avevano sempre il tacco troppo basso, troppo massiccio o troppo superato. Non possedevo neppure un capo in cashmere e non avevo mai sentito parlare del tanga. E per quanto ci provassi, non riuscivo a indossare un top elasticizzato senza spalline per andare al lavoro. A livello emotivo, fisico e mentale, la prova quotidiana del guardaroba era un pozzo succhia energia. E così, dopo 3 mesi, mi ero arresa. Ero troppo stanca, ecco tutto. Era un mattino come gli altri, stavo in piedi davanti all'armadio a sorbire caffè dal tazzone giallo con su scritto «I love Providence». Con la mano libera scorrevo i miei pezzi preferiti, tutti acquistati al centro commerciale. «Perché remare contro?» mi chiesi all'improvviso.
Lavoravo a Runway, porca miseria. Non potevo più accontentarmi di indossare capi il cui unico pregio era quello di non essere strappati, macchiati o usurati dai troppi lavaggi. Misi da parte la generica camicia bianca e stanai la gonna in tweed di Prada, un dolce vita nero Armani e gli stivali a mezzo polpaccio che Jeffy, un redattore moda, mi aveva portato qualche sera prima mentre aspettavo il book. «Che cos'è?» avevo chiesto aprendo la borsa a strapiena. «È quello che devi indossare se non vuoi farti licenziare, cara Andy». Sorrideva, ma senza guardarmi negli occhi. «Come, scusa?» «Guarda, è ora che tu sappia che il tuo look non è molto ben visto qui dentro. Ora, so che i vestiti firmati costano cari, ma a questo problema c'è rimedio. Ci sono montagne di capi di lusso nel guardaroba della redazione. Non se ne accorgerà nessuno se deciderai di prenderne in prestito qualcuno ogni tanto». Nel pronunciare le parole «prendere in prestito» aveva mimato il gesto delle virgolette. «Inoltre ti consiglio di chiamare tutti i PR della città e di farti mandare le tessere sconto per gli stilisti che rappresentano. Io ho solo il 30%, ma tu otterrai molto di più. Faranno a gara per regalarti roba dal momento che sei l'assistente di Miranda. Non c'è davvero nessuna scusa per la tua sciatteria». Avevo intuito, senza perder tempo ad argomentare, che indossare Nine West invece di Manolo Blahnik o comprare i jeans da Banana invece che all'ottavo piano di Barney, il paradiso del denim firmato, non era tanto un fatto di risparmio quanto un tentativo di dimostrare a me stessa che avevo abbastanza personalità da non lasciarmi totalmente inghiottire dal runway style. Alle 6:50 ero fuori di casa. A dire la verità, mi sentivo dannatamente bene nei miei nuovi panni. Il tipo che vendeva il caffè al baracchino all'angolo mi lanciò un'occhiata d'apprezzamento e non avevo fatto neanche 10 passi che una signora mi fermò per confidarmi che erano mesi che spiava quegli stivali in vetrina. Potrei persino abituarmici, pensai. In fondo vestirsi era una necessità quotidiana e quella roba era indiscutibilmente migliore di qualunque cosa avessi indossato in passato. Fermai un taxi con un cenno della mano e collassai nel tepore del sedile posteriore. 640 Madison Avenue, velocemente per favore. Il tassista mi guardò nello specchietto retrovisore con una punta di pietà, ci avrei giurato, e disse: «Ah sì, l'Elias Clark Building». Voltammo a sinistra sulla 96esima, poi ancora a sinistra su Lexington, dribblando tutti i semafori fino alla 59esima, dove svoltammo a ovest verso Madison. Non c'era traffico e dopo 6 minuti esatti ci fermammo con stridore di freni davanti al monolite alto, affusolato, lucente ed elegante quanto i suoi frequentatori. Il tassametro segnava $6.40, come ogni mattina porsi al tassista, un biglietto da 10. «Tenga il resto», dissi, quasi cantando. Tutte le volte provavo una gioia incredibile nel vedere lo shock e la felicità dipinte sul volto dei tassisti. Offre Runway. Quell'obolo mattutino non era un problema. Mi ci era voluta appena una settimana per capire che la contabilità non era il forte della Elias Clark. Nessuno avrebbe protestato se segnavo $10 di taxi tutti i giorni. Un'altra società avrebbe potuto chiederti cosa mi dava il diritto di prendere un taxi per andare al lavoro. Alla Elias Clark si chiedevano perché prendessi il taxi quando avevo a disposizione il miglior car service di New York. Saltai sul marciapiede. Oltre alle redazioni dei giornali, l'Elias Clark Building ospitava una delle più prestigiose banche della città, la J.S. Bergam. Le due società non avevano nessuno spazio in comune, nemmeno un ascensore, ma i ricchi banchieri della J.S. Bergman e le bellezze alla moda impiegate alla casa editrice si scambiavano occhiate di fuoco quando si incrociavano nella lobby. Mi stavo preparando mentalmente alla solita gag con il simpaticamente sadico Eduardo quando qualcuno mi chiamò.
«Ehi Andy, come va? È un sacco che non ci vediamo!» Mi voltai. Era Benjamin, l'ex fidanzato di Lily, seduto sul marciapiede proprio davanti all'ingresso. Lily aveva avuto moltissime storie, ma Benji era uno dei pochi che le fosse piaciuto davvero. Erano secoli che non lo vedevo, almeno da quando Lily l'aveva sorpreso a far sesso con due ragazze conosciute al coro. Gli aveva fatto un'improvvisata nell'appartamentino appena fuori dal campus e l'aveva beccato in posizione compromettente insieme a un soprano e a un contralto, due timide secchione che da quel giorno avevano fatto in modo di non capitarle mai più davanti. All'epoca avevo cercato di convincerla che era stata solo una bravata da studenti, ma non aveva funzionato. Lily aveva passato un'intera settimana a piangere sconsolata e mi aveva fatto promettere assoluta discrezione sull'episodio. Purtroppo Benji si era già incaricato di spargere la voce, raccontando a chiunque fosse disposto ad ascoltarlo di come aveva infilzato quelle due santarelline mentre, questa era la sua versione, la sua ragazza stava a guardare. Lily aveva giurato che non si sarebbe mai più innamorata e almeno fino a quel momento aveva mantenuto la promessa. Era stata a letto con un sacco di gente, senza mai farsi coinvolgere veramente. Cercai di trovare sul volto che avevo davanti il Benji che ricordavo, un tipo carino, spigliato, normale, ma la J.S. Bergman l'aveva ridotto a una larva di se stesso. Portava un vestito troppo grande e spiegazzato e fumava come se ne andasse della sua vita. Aveva l'aria stravolta, benché fossero solo le 7 del mattino, cosa che, confesso, mi fece sentire meglio. Naturalmente, a differenza di me, Benji si beccava $150,000 all'anno per presentarsi in ufficio a quell'ora. Ma chi se ne frega? Non ero l'unica forzata delle levatacce ed era già qualcosa. Benji mi chiamò, agitando la sigaretta accesa, un bagliore inquietante nel buio mattino invernale. Io ero nervosa perché non volevo far tardi, ma gli andai incontro comunque. Aveva gli occhi velati, senza speranza. Probabilmente pensava anche lui di avere un capo tirannico. Ah, se solo avesse conosciuto Miranda Priestley. «Ehi Andy, ti ho intravista altre volte, sei l'unica che arriva così presto al mattino, gracchiò con voce stanca. «Come mai?» Aveva l'aria così esaurita che provai un moto di solidarietà. Poi mi ricordai di Lily in lacrime sul divano e raddrizzai la schiena. «Lavoro per un tipo molto esigente», mi limitai a dire con freddezza. «Mi dispiace, sembri malmessa. Chi è il tuo capo, si può sapere?» «Miranda Priestley», mormorai, pregando che non avesse reazioni di nessun genere. Sarei stata davvero felice di scoprire che sulla faccia della terra esisteva un professionista mediamente colto e di successo che non l'aveva mai sentita nominare. Per fortuna, Benji non mi deluse. Alzò le spalle e prese un'altra boccata di fumo in attesa che continuassi a parlare. «È il direttore di Runway», abbassai ulteriormente la voce. «Ed è la più grande stronza che abbia mai conosciuto. Voglio dire, sinceramente, non è neppure umana». Avevo belle pronta una litania di lamentele che avrei riversato con piacere sul povero Benji, ma il voltafaccia paranoico di Runway colpì ancora una volta. A un tratto ero agitata. Temevo che l'ex ragazzo della mia migliore amica fosse una spia dell'Observer o di Page Six. Sapevo che era ridicolo, assurdo. Dopotutto conoscevo Benji da anni, ma d'altra parte, come facevo a essere sicura che non stesse recitando? Urgeva a contenere i danni. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la lettura di Il diavolo veste Prada e vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Sono queste le parole di Papa Leone stamane all'udienza generale, il giorno dopo l'ennesimo attacco arrivato dal presidente statunitense Trump. Domani in Vaticano la visita del segretario di Stato americano Rubio. E Papa Leone stamane ha ricevuto in Vaticano Monsignor Borgia, nunzio apostolico in Libano, che le scorse settimane ha condotto diverse operazioni umanitarie, soprattutto nei villaggi al sud del paese. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per i negoziati più dettagliati sul nucleare, lo scrive Axios. Fonti del mediatore pakistano si dicono fiduciose su questa intesa. Le borse europee scommettono sull'ipotesi di questo accordo, che potrebbe includere anche lo sblocco dello stretto di Hormuz. Attualmente la borsa di Milano guadagna il 2,13%, il prezzo del greggio, il Brent, scende sotto i $100. Israele deve rilasciare immediatamente e senza condizioni due membri della Global Flottiglia arrestati durante il recente blitz in mare. Lo chiede oggi il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani Al-Kitan, che sottolinea: non è un crimine mostrare solidarietà, tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza. Ucraina accusa la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Lo ha annunciato il presidente Zelensky. Antivirus: il governatore delle Canarie rifiuta di far sbarcare la nave da crociera dove è stato registrato un focolaio e chiede una riunione con il premier Sanchez. Due medici specialisti in malattie infettive sono partiti dai Paesi Bassi alla volta di Capo Verde per salire a bordo della nave. Il lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell'Inter. Il decesso è avvenuto in una clinica dove era ricoverato dopo un malore accusato nel gennaio del 2025. L'ex calciatore, dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni fra qualche giorno. Sempre uno di noi lo ricorda così. L'Inter è tutto, torniamo alle 15.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: gente è in radio tutti i giorni a quest'ora, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni tipo, di ogni genere, non ci sono preclusioni nel nostro spazio quotidiano e tutti sono artisti indipendenti. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1986.

Got My Mind Set On You, George Harrison, un pezzo di Beatles oggi qui ad aprire Ora Musica, perché ogni giorno si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Mary ed è il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Lipari. Ogni

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi parliamo del progetto Silvia in Blues. C'è un nuovo singolo che si chiama Rimanere Soli e allora andiamo a chiacchierare direttamente con i protagonisti di questo progetto, ovvero Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci. Ciao, bentrovati anzitutto.
1: Grazie.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, raccontateci un po' come nasce la vostra unione artistica, questo progetto Silvia in Blues.
1: Sì, questo progetto nasce dalla nostra passione per la musica. Ci siamo incontrati proprio grazie alla musica e abbiamo iniziato un percorso di brani editi sul genere blues, quello che è da noi il preferito, quello che ci trasmette grandi emozioni e soprattutto messaggi di contenuto importante.
0: Ecco, quindi siete partiti praticamente riprendendo, chiamiamoli classici o anche no, comunque brani di altri, giusto?
1: Sì, del periodo anni 50-70.
0: Quindi proprio alle radici.
1: Strepitoso, esatto, che ha dato luogo ad artisti e brani intramontabili che noi abbiamo svestito dalle sonorità dalle quali siamo abituati ad ascoltare, le sonorità da studio, da produzione, e li abbiamo riportati all'origine, diciamo proprio come era il blues, voce e chitarra. E questo progetto continua ad essere portato sui palchi in diverse regioni d'Italia. È un percorso che ci porta ad incontrare anche tante persone che sono ancora molto legate alla musica di quel periodo.
0: Certo, perché è musica che non muore mai, quella è musica che sono le radici dalle quali attingono anche tanti nuovi artisti, quelli che insomma studiano un po' musica davvero. Ma questo però è un brano vostro.
1: Questo però è un brano nostro, perché dopo questo percorso di editi che, come dicevo, continua nel suo viaggio, Joe è autore di canzoni, di poesie, di pensieri, perché le canzoni, così come anche nascere la nostra canzone Rimanere Soli, è nata anche qui da un pensiero, da un momento particolare della sua vita, fatto di un vissuto personale. E io ho detto a Joe: ma perché non far nascere davvero, portare alla luce questi tuoi testi in musica?
0: Certo.
1: Quindi portarli all'ascolto delle altre persone con i messaggi che contengono questi testi, molto interessanti, molto attuali. E il primo nostro singolo che è nato è stato proprio Rimanere Soli.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Silvia in Blues attraverso i social.
1: Sì, la nostra pagina Instagram Silvia_inblues e poi ovviamente Rimanere Soli su tutte le piattaforme digitali.
0: Silvia in Blues, andiamo ad ascoltare Rimanere Soli. Grazie a Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.

Tra le mie felpe è il nuovo singolo di Nuvo, novità al primo ascolto, Aura Musica, altro brano per l'estate 2026. Già conosciuto da chi ci segue, il nuovo singolo dei Tepura, Baby to Rest.

Baby tu resti. Da Bologna ci sono i Tepura con questo singolo. I Tepura li avevamo conosciuti sotto Natale, avevano fatto una canzone natalizia e poi appunto sono tornati recentemente con questo singolo Baby tu resti, edito dall'etichetta San Luca Sound, dei miei amici Manuel Lauteri e Renato Droghetti, che saluto. Adesso la musica c'è, Maurizio Pirovano.

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Primo piano su eventi di carattere regionale che danno naturalmente anche l'opportunità di far conoscere il territorio marchigiano. Sì, perché dopo il successo delle scorse edizioni, le Marche, in particolare la Riviera del Conero, sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre tornano gli eventi di Conero e Riviera Sport Time. Oltre al City Tennis Tour,

0: Ampliando l'offerta con ben 16 discipline sportive, oltre al tennis, spazio a padel, beach volley, calcetto, vela, windsurf, canoa, sup, pedalò, gite in barca e attività immerse nella natura come il bike e le attività equestri lungo i sentieri del Conero. Questo ampio ventaglio di opportunità sportive rende la Riviera del Conero un luogo ideale per tutti coloro che desiderano praticare sport, divertirsi e godersi la natura, con attività dedicate a giovani, adulti e senior. La partnership con il Parco del Conero, il patrocinio del CONI Marche, della Regione Marche, dell'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito e del Consiglio Regionale delle Marche rafforza ulteriormente il valore di questa iniziativa. Poi abbiamo il City Tennis Tour, che è nato nel 2014 a Sirolo come circuito per la quarta categoria e è cresciuto e si è trasformato in uno degli eventi più importanti della regione. Ogni anno coinvolge circoli sportivi e tennisti provenienti da tutta Italia che si trovano nelle Marche in vacanza, valorizzando il territorio, l'enogastronomia e promuovendo il turismo sportivo. Passiamo ora alle interviste realizzate in occasione della presentazione dell'intero programma. La prima con l'assessore regionale allo sport Tiziano Consoli, quindi con il presidente FTP Marche Andrea Bolognesi, a seguire il consigliere nazionale della FTP Emiliano Guzzo e infine Stefano Sampaolesi, presidente dell'Associazione Etica Sport Prevenzione in Azione.
1: Sono manifestazioni importanti perché uniscono l'aspetto del territorio, del turismo, della valorizzazione dei sport che si aprono dalla Riviera del Conero fino a giungere con il City Tennis Tour anche l'entroterra e poi con una serie di eventi sportivi di ampio respiro che vanno dalla vela al windsurf, al tennis, al padel, al tennis tavolo, tutta una serie di altre manifestazioni che vengono organizzate durante il periodo estivo dall'ASD Numana Sirolo. Quindi ecco che la Riviera, come aspetto principale di riferimento per il turismo nella nostra regione, diventa il luogo dello sport e il luogo di promozione dello sport che si apre non solo alla costiera ma anche al nostro bellissimo entroterra. Quindi tanti atleti, si respira familiarità ma anche un sano agonismo che porta lo sport a raggiungimento quell'obiettivo che è un messaggio inclusivo e soprattutto di partecipazione attiva alle vacanze estive. Quindi una regione che non rimane sedentaria, l'abbiamo sempre detto, è una delle poche regioni a livello nazionale che ha i punti più alti di partecipazione sportiva, più di una persona su tre fa attività sportiva nella nostra regione e quindi ci accreditiamo ad ospitare nella nostra riviera lo sport, le persone, a valorizzare i nostri territori, il turismo e l'ambiente per rendere più gradevole ma soprattutto più appetibile e più competitivo il nostro territorio regionale.
2: Questa manifestazione comporta un grandissimo impegno da parte dell'organizzatore, un grandissimo impegno anche da parte della federazione e ci inorgoglisce il fatto che questa manifestazione stia diventando anno dopo anno sempre più importante, sempre più frequentata e sempre più diffusa anche nel territorio. Era una manifestazione nata qualche anno fa localmente e grazie appunto alla capacità organizzativa di questa struttura si è arrivati veramente a coprire tutto il territorio regionale e addirittura c'è una quasi un monopolio per quello che riguarda l'attività, perché siccome l'attività è rivolta a più settori, settore giovanile, settore agonisti, settore veterani, diciamo c'è un quasi monopolio per quello che riguarda il settore giovanile del tennis marchigiano e questo manifesta appunto l'importanza di questa organizzazione.
3: È un evento importante perché, diciamo, insieme a Stefano io sono stato il fautore, il creatore. Era una manifestazione che era nata per promuovere il tennis nella zona del Conero, con delle formule particolari, molto agili e dinamiche per incentivare la partecipazione. E da queste formule, che sono state poi apprezzate un po' da tutta la regione, l'abbiamo, diciamo, spalmata, splittata un po' in tutta la regione, abbracciando tutte quelle che erano le categorie. Prima era nata con il giovanile, poi con i terza e quarta categoria,

0: Poi tornei open e ora abbiamo adottato anche il padel. Circa 8.000 partecipanti, mi diceva Stefano, siamo arrivati con oltre 70 tornei giovanili, abbiamo abbracciato anche l'Abruzzo, probabilmente sarà un modello da replicare anche in altre regioni perché ce l'hanno chiesto. Diciamo che il territorio del Conero in questo momento è forte perché rappresenta ancora il nucleo di questa manifestazione, ma che è una manifestazione, un modello replicato e apprezzato un po' da tutta la regione e anche da altre regioni, quindi ciò dimostra la capacità di gestione da parte di Stefano e soprattutto una formula che è risultata vincente per incrementare la partecipazione non solo delle attività di base ma anche di attività importanti a livello professionale.
1: Le due iniziative oramai ben note perché sono giunte alla 15ª e alla 10ª edizione sono Conero Riviera Sport Time e City Tennis Tour. La prima, Conero Riviera Sport Time, come ben noto è un'iniziativa di promozione sportiva e di sostegno a tutti gli eventi della nostra amata Riviera del Conero, quindi è un'iniziativa molto importante a sostegno di quelle società sportive che durante il periodo estivo fino all'autunno danno praticamente un contributo molto prezioso al territorio ma soprattutto anche all'attività turistica ricettiva. L'altra, che è figlia appunto di questa iniziativa, il City Tennis Tour, invece è un circuito di tornei nato nel 2015 da un banalissimo, diciamo semplicissimo torneo e circuito per amatori creato per onorare quella che all'epoca era Iesi, città europea dello sport. Oggi potremmo anche definirlo praticamente uno dei circuiti più importanti, soprattutto quello giovanile, a livello nazionale. È composto di 60 tornei e ha praticamente anche inglobato l'Abruzzo e piano piano si estenderà quasi sicuramente a collaborare anche con altre regioni perché sta avendo un grandissimo successo, come tutto il tennis italiano del resto, però diciamo questo già si notava per i suoi numeri già da parecchio tempo.
2: Radio Nuova, in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e benvenuti, benvenute a un nuovo appuntamento con Eventi di Marca. Qui è la vostra Lucia Nardi su Radio Nuova Macerata. Il sole inizia a scaldare le nostre colline e il calendario si riempie di appuntamenti imperdibili. Allacciate le cinture, oggi vi portiamo a spasso per le Marche, da mercoledì 6 maggio fino a mercoledì 13 maggio. Tra musica, sapori e borghi in festa, ecco cosa non potete assolutamente perdervi. Partiamo subito forte. Questo fine settimana il borgo di Loreto si veste di fiori. Torna la tradizionale infiorata, un'esplosione di colori e profumi che trasforma le vie del centro in vere opere d'arte sacra. Sabato 9 e domenica 10 maggio. L'accesso è libero, ma il consiglio è di arrivare la domenica mattina presto per ammirare i tappeti floreali intatti prima della processione. Restando in tema bellezza, a Macerata proseguono le visite guidate ai tesori nascosti di Palazzo Bonaccorsi. Se non avete mai visto la Sala dell'Eneide sotto la luce di maggio, questo è il momento perfetto. Prenotazione obbligatoria sul sito di Macerata Culture o presso l'infopoint di Piazza della Libertà. Ma passiamo ad altre cose serie, parliamo di cibo. Spostiamoci nell'entroterra, a Cagli, dove questo weekend si celebra il pecorino dei Monti Sibillini, stand gastronomici, laboratori di caseificazione, degustazioni guidate. È il paradiso per chi ama i sapori forti e genuini. Gli stand aprono sabato alle 16 e proseguono domenica tutto il giorno. E per gli amanti del mare? A Civitanova Marche iniziano i primi eventi legati alla cucina di mare in vista dell'estate. Molti chalet del lungomare nord propongono menù degustazione a prezzo fisso dedicati al pesce azzurro, un'ottima scusa per una passeggiata sulla sabbia. Controllate le pagine social degli chalet del lungomare Piermagni per i dettagli sui menù. Voglia di musica? Segnatevi questo. Venerdì 8 maggio il Teatro Sperimentale di Pesaro ospita un concerto jazz d'eccezione con artisti internazionali. Un'atmosfera intima per chiudere la settimana con classe. Biglietti disponibili sul circuito Viva Ticket o al botteghino dalle 19. Per chi vuole invece smaltire il pecorino di cui parlavamo prima, domenica 10 maggio c'è il trekking del Piceno, una camminata tra i calanchi e i vigneti nei pressi di Offida. 10 km di pura bellezza adatti a tutti. Necessaria la prenotazione entro venerdì sera contattando le guide ambientali del territorio. Trovate il link in pagina Facebook. Se questo weekend, parliamo sempre di sabato 9 e domenica 10, sentite il richiamo del collezionismo, la vostra bussola deve puntare verso Ancona. Torna il classico appuntamento con il mercatino dell'antiquariato nel centro storico. Non è solo un mercato, è un viaggio nel tempo. Tra Viale della Vittoria e Piazza Cavour potrete trovare di tutto, dai vinili che hanno fatto la storia della musica ai mobili restaurati con cura, fino a piccoli gioielli d'arte povera. L'ingresso è libero. Ovviamente il mio consiglio, andateci la mattina presto, verso le 9, quando l'aria è ancora fresca, i pezzi migliori sono ancora lì ad aspettarvi. E dopo un bel passaggio al porto per respirare un po' di iodio. Bene, prima di salutarci un piccolo promemoria per mercoledì 13 maggio. Ad Ancona iniziano i preparativi per le celebrazioni di San Ciriaco, con alcune bancarelle e l'aria di festa che avvolge il Guasco. Insomma, le Marche non dormono mai. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Trovate tutti i link e gli approfondimenti su Radio Nuova Macerata. Io sono Lucia Nardi e questa era Eventi di Marca. Buona settimana a tutti e a tutte e vivete il territorio. A mercoledì ore 10:30 o in replica alle ore 14:45. Un abbraccio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio. Adesso posso anche stiracchiarmi che avevamo un gruppo in visita, un gruppo di persone che non ho capito quale paese europeo sono venuti a vedere i nostri studi. Buon pomeriggio, ben ritrovati, mercoledì 6 di maggio, lo dico buon pomeriggio, ben trovati soprattutto a quelli che hanno passato il weekend a fare il cambio di stagione con tutti i buoni propositi della primavera, no? Cioè io ho fatto così almeno e abbiamo sbagliato completamente il tempismo, visto il meteo quantomeno inclemente, no? Non freddo, però è che ci avevamo fatto la bocca, no? Al sole, e invece servirà un altro po' di pazienza anche per vedere le stelle, perché il picco era questa notte appena passata, in quelle ore sospese prima dell'alba di stamattina, no? Che c'è stato il vero picco delle Aquaridi, lo sciame meteorico figlio della cometa di Halley, che poi anche senza le nuvole si sarebbe comunque visto poco, perché la luna piena del primo maggio scorso, no? La luna piena dei fiori, calante sicuramente, ma troppo brillante comunque lì a illuminare il cielo, e per una serie di sfortune la luna stava pure nel posto sbagliato, cioè rischiarando proprio il quadrante dove bisognava guardare, che poi queste Aquaridi quando sono in forma, almeno in teoria, arrivano fino a tipo a 50 meteore l'ora, che potrebbe essere un numero lontano dalla realtà, però parliamo sempre di quelle famose stelle cadenti, no? Con la loro scia veloce, persistente, meteore, questo è il nome vero, capaci di attraversare un bello spicchio di cielo. E appunto il picco c'è stato questa notte appena passata, ma comunque il tempo utile per perdersi con la testa tra le stelle è fino al 28 maggio prossimo, che la Terra sta attraversando materialmente la zona di detriti lasciati dalla cometa di Halley, che si sono staccati dalla coda e che rimangono lì, e noi ci passiamo attraverso, che polvere spaziale. È la stessa cometa che in autunno ci regala le Orionidi, due stagioni, la stessa firma, che mica esistono solo le lacrime di San Lorenzo, insomma. Però qualunque siano, no, le stelle cadenti che vogliamo guardare, le regole sono sempre le stesse per guardarle: luogo buio, nessuna luce artificiale, provare a mantenere, come dire, uno sguardo ampio sul cielo senza fissarsi troppo in un punto, aspettare almeno una decina di minuti per abituare gli occhi e magari attrezzarsi con una giacca, perché maggio, ecco, non è ancora estate, soprattutto alle 3 del mattino, che dovrebbe essere l'ora migliore. Adesso resta soltanto da sperare che il meteo da una parte e la luna dall'altra non complichino pure nei prossimi giorni questi avvistamenti, che così a occhio di desideri da esprimere, no? La storia delle stelle cadenti, cioè, mi sa che ce ne abbiamo tutti, tanti, pronti. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, siamo pronti a partire.

fai un bel nome. Almost Monday, quasi lunedì. Questo è il nome del progetto. Living is Easy nel pomeriggio di In Blue 2000, la musica sicuramente, colonna sonora di tutti i nostri pomeriggi dal lunedì al venerdì insieme, in streaming anche su play2000.it, ed è lì per esempio che si possono riascoltare anche le interviste, i podcast delle interviste con gli artisti, i personaggi, insomma gli ospiti, ecco, che di tanto in tanto passano a trovarci per raccontare di temi più diversi. Molto spesso la tecnologia, che neanche lo dico a fare, insomma. Cioè, a proposito, questa storia che sembra uscita da un film western, ma che arriva invece dal mondo dei videogiochi, che da sempre, no, rappresentano l'incarnazione pratica dei progressi della tecnologia. Pensate che il primo gioco del tennis, per dire, quello con i giocatori a forma di stanghetta e la palla che era un puntino quadrato, era l'evoluzione, diciamo, di un oscilloscopio. Da allora è passato qualche anno, è vero, i videogiochi hanno conquistato nel tempo fasce di pubblico diverso, è vero, ci sono storie incredibili proprio su questo mondo. Come questi otto amici di Lione, uno studio francese che è minuscolo rispetto ai colossi, no, del settore, e hanno pubblicato un videogioco che in 4 giorni ha venduto 500.000 di copie. Mezzo milione, in un mercato dominato da budget miliardari, marketing aggressivo, microtransazioni ovunque, no? Il gioco si chiama Far Far West e si presenta con un approccio quasi ingenuo, e proprio per questo irresistibile. Costa poco, non ti chiede soldi extra come quei giochi che si chiamano tecnicamente free to play, cioè tu per giocare non devi pagare niente, però all'interno, e se non compri l'aggiornamento non puoi andare avanti, e se non compri l'arma più forte non puoi sparare più lontano, cioè tutte queste microtransazioni, 50 centesimi, un euro di qua, un euro di là, ed ecco fatto. E questo Far Far West promette nuovi contenuti senza abbonamenti e nemmeno sorprese. È come se questi amici avessero guardato l'industria negli occhi, l'industria dei videogiochi, e avessero detto: noi vogliamo fare esattamente il contrario. Il gioco è uno sparatutto cooperativo, dove si cacciano dei mostri in un west alternativo, no? Fatto di fucili e di magia, insomma, la formula non è nuova, questo è sicuro, però forse è proprio questo il punto, è qualcosa di familiare, di solido nella sua semplicità, divertente sicuramente, e soprattutto arriva in un momento in cui il pubblico è stanco di essere spremuto, cioè gli sparatutto, le parole di In Blue 2000, no? Gli sparatutto sono quei giochi dove l'azione principale è sparare, cioè neutralizzare i nemici usando le armi, sparando appunto, un tipo di videogioco che continua a vendere, ma è anche tra i più detestati, odiati proprio per la quantità di contenuti aggiuntivi che sono venduti a parte. Compra la pistola più grande, poi dalla pistola il fucile, compra le munizioni speciali, compra questo, migliora quest'altro, eccetera eccetera, non finisci mai praticamente. Qui invece, questo gioco di cui si sta parlando ultimamente, Far Far West appunto, non c'è niente di tutto questo, nessuna skin da comprare, nessun pass stagionale, nessun paghi per vincere. E poi c'è la storia dietro al gioco, no? Che pesa quanto il gameplay. Questi 8 sviluppatori che da anni lavorano a progetti piccoli, hanno cambiato genere nel corso del tempo, hanno cambiato stile, hanno cambiato ambizioni pur di costruire qualcosa che fosse funzionale, qualcosa che potesse andare bene online, che facesse presa con un pubblico più ampio. Non inventano niente da zero, però più che altro reinterpretano, no? Citano, mescolano mondi diversi, aggiungono un dettaglio nuovo, aggiungono un tono diverso, ed è un modo di creare che oggi funziona, perché non tutti hanno la testa per l'ennesima rivoluzione, no? Però di sicuro tutti hanno voglia di qualcosa di autentico. Quindi il successo di Far Far West, videogioco, lo ripeto, intercetta sicuramente questa voglia di autenticità, ma anche i giocatori che sono cresciuti, che magari hanno meno tempo, che hanno meno pazienza, meno voglia, no, di competere contro avversari umani iperallenati. Cioè io c'ho 10 minuti la sera, voglio divertirmi, staccare la spina, magari con 3 amici, no? Senza trasformare ogni partita in un esame. E qui l'unico nemico è l'intelligenza artificiale, cioè niente scontri tossici, niente ranking, niente pressione, cioè una collina da passeggiare e non è una montagna da scalare, ecco. Perché alla fine la storia di questo videogioco è la storia di 8 amici. Non è soltanto un exploit commerciale, è un segnale per dire che c'è spazio per un modo diverso di fare videogiochi, per un modo più onesto sicuramente, più diretto, più umano, e soprattutto è il segnale che il pubblico, quando percepisce questa onestà, questa umanità, no, questo approccio diverso, risponde, anche se l'industria, no, si dice, no, la giungla dell'industria, no, qua la citazione per il Far West, e questo funziona per i videogiochi. Magari
sta succedendo qualcosa anche per la musica? Questo non lo so, ma come sempre risposte non ne abbiamo, ma di domande quante ne volete, e se dovesse succedere saremo qui sicuramente a raccontarlo. Nel dubbio ripartiamo dai classici come questo.

Prince è anche l'artista, per esempio, che ha rinnegato il suo nome in quel modo suo orgoglioso di contestare il mondo della discografia che lo aveva messo sotto contratto come Prince, e lui si sentiva prigioniero, si sentiva schiavo, e aveva iniziato a pubblicare i suoi dischi con altri nomi, no? Tough Cup, The Artist Formerly Known as Prince, The Artist, un simbolo addirittura, insomma è un personaggio che per tutti, non a caso, qualunque nome vogliate ricordarlo, no? Sarà sempre il genio di Minneapolis. Le parole di In Blue 2000 era With These Tears, ora invece Jovanotti.

0: In Blu 2000. Le parole di In Blu 2000.
1: Narciso, parole di burro.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

nei teatri, ma una manciata di date previste anche a partire da giugno per quest'estate. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite: Una donna non può, di Francesca Michelin, disco in blu 2000 della settimana.

0: Una storia che è partita una ventina d'anni fa. Un gruppo di amici che dalla West Coast si spostano nel Colorado perché era più economico per vivere, decidono di fare la musica della loro vita. Insomma, il loro successo comincia proprio da questa canzone qui, The Lumineers, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Tiziano Ferra insieme a Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Freddie Mercury aveva pensato proprio al calcio quando aveva scritto questa canzone, che è entrata poi nella cultura popolare. We are the champions, i Queen, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Cesare Cremonini, indietro all'anno 2005.

Esatto, se pensate che questa canzone va per i 40, diciamo che il tempo passa per tutti. Lei che è ritornata in splendida forma sul red carpet del Met Gala per la prima volta oltre un decennio e chiaramente non è passata inosservata. Altro tipo di notizie invece in arrivo tra pochissimo con la redazione di In Blu 2000 News. State con noi.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La Chiesa denuncia il male in tutte le sue forme e, annunciando la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. Sono le parole di Papa Leone all'udienza generale di questa mattina in Vaticano, il giorno dopo l'ennesimo attacco arrivato da Trump. Domani la visita del segretario di Stato statunitense Rubio. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a una con l'Iran su un memorandum di intesa di 14 punti, lo riferisce il sito Axios, annunciando che Washington aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. L'Iran intanto fa sapere che alcuni punti dell'accordo non sono accettabili. Fonti pakistane citate dalla Reuters confermano comunque i progressi. Le borse sono euforiche, Milano guadagna il 2% in calo. Il prezzo del petrolio sotto i $100 al barile. Israele non è a conoscenza del fatto che Trump fosse vicino ad un accordo. Ci stavamo preparando all'escalation, ha dichiarato un funzionario israeliano poco fa alla radio dell'esercito. Il 6 maggio 76 il terremoto del Friuli che provocò 990 vittime, oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, il presidente Mattarella, la premier Meloni saranno a Gemona. La tragedia segnò una svolta con la creazione della protezione civile e fu un momento di grande solidarietà, come ricorda l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba.
9: Potremmo dire che da una tragedia c'è stata una fioritura di tanto amore, di tanta vita portata da persone che venivano da diverse parti d'Italia, volontari di Caritas, Scout, movimenti, associazioni, gruppi di tante realtà, sia italiane sia estere, che sono venuti qui per portare soccorso, solidarietà e accompagnare nella ricostruzione materiale e morale. Ma nello stesso tempo le comunità qui vive, che hanno trovato questo aiuto, sono state anche un esempio, un modello di dignità, di fede, di laboriosità che i volontari che sono venuti qui hanno portato via con sé.
8: È tutto, torniamo insieme alle 17.
10: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: Le parole di In Blu 2000.

0: 16-7 minuti, dice l'orologio, siamo ripartiti, seconda ora insieme in questo mercoledì pomeriggio, il pomeriggio di Inblu 2000, noi siamo la radio, però tecnologia significa spesso e volentieri, tecnologia di cui siamo appassionati, di cui spesso ci troviamo a raccontare, significa spesso trovarci a vedere che succede nel mondo delle immagini, per esempio Netflix, tanto per fare un nome, no? Anche perché loro ci hanno avuto questa intuizione che è anche semplice nella sua banalità, cioè se il mondo ormai guarda sempre più cose sul telefono, allora è il telefono che detta le regole, nel senso proprio di formato, no? Quindi lo streaming, quello classico, no? Quello nato per sostituire la televisione, oggi si ritrova a inseguire le logiche dei social. E in quest'ottica ecco che appunto uno dei nomi che ha rivoluzionato il mondo dei contenuti da vedere on demand, non in streaming, Netflix appunto, si prepara a mettere al centro i video verticali, che sono proprio la nemesi degli appassionati del cinema, come se il catalogo infinito della piattaforma fosse diventato questo feed infinito da scorrere col pollice. In realtà è un adattamento al mondo reale, no? Quello dove la gente guarda i contenuti mentre sta in metropolitana, sull'autobus, in pausa, in coda, ovunque, tranne che davanti a un televisore. La novità è già attiva negli Stati Uniti, arriverà ovunque nei prossimi mesi. Si tratta di clip brevi, tratte da film, da serie, da documentari, dietro le quinte, contenuti live. Tutto scorre, no? Tutto si consuma in pochi secondi, filtrato da un algoritmo che sembra uscito direttamente da TikTok, da YouTube Shorts, questo mondo qui, no? Ed è in realtà un modo, almeno così l'hanno presentata loro, per orientarsi in un catalogo sterminato. Sicuramente. Però è anche proprio un cambio di paradigma, no? Cioè Netflix non è più soltanto un archivio da consultare, diventa proprio un ambiente che ti parla, che ti suggerisce, che ti intercetta al di là proprio delle scritte nella home page. Perché questa è la parte interessante, no? Insieme al formato verticale, quindi non più orizzontale, arrivano anche le interazioni, per cui potrai commentare, condividere, discutere, un po' come i social, con l'idea del social, anche se non è un social vero e proprio, diciamo che la traiettoria è quella, no? E con quella traiettoria social tornano anche i rischi che conosciamo bene, quindi lo scorrimento compulsivo, la difficoltà a staccarsi, la sensazione di essere sempre un passo indietro, no? Rispetto a un flusso che non finisce mai. Nei più giovani soprattutto questo tipo di consumo può diventare un automatismo. Lo smartphone attiva circuiti, diciamo, di ricompensa, no? A livello inconscio, la neuroscienza conosce fin troppo bene questi meccanismi, e sono questi i meccanismi che non hanno niente da invidiare a quelli, che ne so, legati al mondo dell'alcol, delle droghe, no? È il motivo per cui si parla di digital detox, cioè disintossicazione dal digitale, non tanto come di una moda, ma se ne parla come un tentativo di rimettere ordine tra gli stimoli infiniti a cui siamo sottoposti e la nostra attenzione, che al di fuori dello schermo, cioè, dura 3 secondi, insomma. Poi c'è pure la questione della bolla, no? Cioè più l'algoritmo impara chi sei, più ti restituisce soltanto cose che ti piaceranno sicuramente, no? E ti ritrovi appunto in una bolla di sempre quelle cose lì. È un meccanismo che abbiamo già visto nei social, dove i contenuti su misura l'imprevisto, no? La scoperta, insomma, quel titolo trovato per caso e che ti sei appassionato. Netflix però sembra seria quando insiste che gli utenti non dovranno passare ore a scorrere una clip dietro l'altra. Cioè loro hanno pensato questo meccanismo con un obiettivo opposto. Questi video verticali sono un po' dei trailer avanzati, come fossero degli assaggi per capire cosa guardare davvero, no? Cioè se qualcosa ti colpisce lo salvi tra i preferiti e poi quando torni a casa te lo ritrovi già nella televisione. È un ponte tra due mondi, cioè da una parte la rapidità del telefono e dall'altra parte il mondo, diciamo, più disteso, più da apprezzare coi suoi tempi, con le sue misure, con le sue dimensioni, della televisione, il grande schermo, il cinema, no? Che poi, come sempre succede, no? Il problema non sarebbe nemmeno la tecnologia in sé, strumenti nuovi che ci offrono possibilità nuove, ma appunto anche una serie di magagne che prima non c'erano, perché il problema vero è il modo in cui noi utenti, grandi, piccoli, uomini, donne, siamo capaci di perderci in tutta questa tecnologia e di usarla per tutte altre cose rispetto all'idea originale per cui era stata pensata. Un po' quella capacità di improvvisazione per cui gli italiani, no, sono maestri, insomma, in tutto il mondo, ma a quanto pare questo è un difetto un po' in tutto il mondo. C'è Stefano Sciurpi in regia. Ripartiamo dalla musica del maestro Battiato.
1: Tieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci

pezzo di Jungle nel pomeriggio di In Blue 2000. Sta andando avanti anche Steven Soderbergh, premio Oscar nel 2001, il regista, no? Che ha rivelato che ha le mani in pasta con l'intelligenza artificiale generativa per il suo nuovo documentario John Lennon The Last Interview, un progetto in collaborazione con Meta, ma perché stanno collaborando in realtà con gli eredi di John Lennon per dare vita a quest'ultima intervista pubblica, insomma, era l'intervista in cui promuoveva Double Fantasy lui e Yoko Ono, insomma. E il compito di questo documentario John Lennon The Last Interview sarebbe mettere le immagini a quell'intervista che all'epoca era soltanto audio, cioè tipo una cosa radio, capito? Senza solo da ascoltare, non da vedere. Gran parte del materiale sarà di archivio, perché magari qualche cosa di John Lennon, no, esiste, però sembra che ci sarà comunque un 10% di scene generate dall'intelligenza artificiale che serviranno per rappresentare momenti surreali in un modo che non sarebbe possibile con i metodi, come dire, creativi tradizionali. Quindi segniamocelo sto nome, John Lennon The Last Interview, per merito di o per colpa di Steven Soderbergh, regista. Adesso vediamolo prima e poi dopo magari lo commentiamo insieme. Le parole di In Blue 2000, ora con Olivia Rodrigo. I know.

Vi anticipo che nei prossimi giorni parleremo di questo libro che è uscito lo scorso 27 marzo, Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani, che in realtà è un po' una summa di una rubrica che Gigi Urancilio ha tenuto per diversi anni su Avvenire, ma ne parliamo nei prossimi giorni. Intanto andiamo via, ringraziando Stefano Sciolpi per la regia, ma ci trovate domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, La Voce, siamo collegati con Daniele Morini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Federica.
0: Allora, da domani a sabato ad Assisi ci sarà il convegno internazionale alle radici dell'etica economica. Adesso io l'ho tradotto in italiano, ma insomma la fondazione l'economia di Francesco, ne abbiamo tanto sentito parlare perché Assisi è stata il centro, no, dove si è sviluppata questo proseguimento, possiamo dire così, del pensiero di Papa Francesco. Daniele.
1: Sì, esattamente, stanno arrivando proprio in queste ore e per 3 giorni, quindi da domani fino a sabato, gireranno per Assisi oltre 100 studiosi, ricercatori, economisti e professionisti provenienti da oltre 30 paesi del mondo che, come già accaduto in altre circostanze, si ritrovano appunto ad Assisi per interrogarsi su una domanda molto concreta: è possibile costruire un'economia più umana, più giusta, più sostenibile, partendo proprio da quell'eredità spirituale e culturale di Francesco, un percorso, come ricordavi tu, che volle lo stesso Papa Francesco dal 2019, quando fu appunto il debutto di Economy of Francesco, insomma, quindi un cammino molto particolare che si svolge questa volta in un luogo particolare che è l'Istituto Serafico di Assisi, simbolico ma non scelto a caso, perché il Serafico rappresenta concretamente quei valori di cura, inclusione, dignità della persona e attenzione anche ai più fragili, che proprio sono al centro della riflessione economica proposta da Economy of Francesco.
0: Tu hai intervistato Rita Sacramento Monteiro, che è il direttore esecutivo di The Economy of Francesco. Sentiamola.
2: Questa conferenza, At the Roots of Economics Ethics, riunisce ad Assisi più di 100 partecipanti provenienti da oltre 30 paesi.

0: economisti, ricercatori e professionisti, offrendo una grande diversità di sguardi sulle sfide economiche di oggi. Noi abbiamo ricevuto più di 100 candidature e circa 70 lavori saranno presentati, segno di un forte interesse e di una riflessione globale viva. Il punto di partenza è tornare alle radici etiche dell'economia, ispirati da San Francesco, per affrontare sfide come le diseguaglianze, la crisi ecologica e le trasformazioni tecnologiche. Non è però una conferenza accademica tradizionale, noi vogliamo creare uno spazio di dialogo tra discipline, culture e soprattutto tra teoria e pratica, e questo si vedrà nelle sessioni parallele in cui, al di là dei lavori accademiche, ci sarà uno spazio per gli imprenditori che potranno anche presentare i suoi esempi concreti, le sue praxis. In fondo si tratta di questo: mettere insieme pensiero ed esperienza per immaginare un'economia più umana e più giusta.
1: Ecco, diremmo immaginare in questo senso, in questo momento forse è il termine giusto, anche se preferiremmo concretizzare, perché sappiamo, no, come la finanza ha soppiantato proprio anche l'economia reale, senza scomodare l'etica, e quindi è un percorso un po' non solo in controtendenza, ma faticoso, perché sei attorniato da colossi che vanno in senso opposto.
2: Assolutamente sì, come un po' tutte le utopie sembrano qualcosa di lontano, irraggiungibile, probabilmente lo sono in questa fase, come dicevi tu, però la carica di questi giovani economisti, imprenditori, anche change maker, no? Un termine che usano spesso The Economist, Francesco, cioè coloro che sognano e vorrebbero cambiare, essere attori e protagonisti del cambiamento, ci provano a parlare di povertà e disuguaglianze sociali, di crisi ecologica, di finanza etica, lavoro, migrazioni, cooperazione, sviluppo sostenibile. Sono decine e decine le sessioni, come diceva appunto anche Rita Sacramento Monteiro, e non solo teoria, per incontrare anche con molta concretezza la ricerca accademica, le testimonianze reali e concrete di chi ci prova con progetti, attività, iniziative, e anche appunto impresa, per capire come si può fare impresa in maniera diversa, ecco.
1: Poi ci sono aziende, imprese che da anni rispettano alcuni criteri, no, di sostenibilità sociale, ambientale, perché sono un po' di anni che se ne parla giustamente di queste cose, e c'è in realtà chi lo fa. È chiaro che magari appunto sono entità piccole rispetto a chi va in un'altra direzione, però ci sono anche degli istituti che certificano la sostenibilità.
2: Infatti le esperienze che in questi 6-7 anni sono arrivate a The Economist Francesco hanno dimostrato che appunto sono poche, non sono tantissime, ma che si può fare impresa e anche marginalità, anche con un occhio appunto alla sostenibilità, all'etica della finanza e quant'altro. Quindi è possibile farlo, non è un'utopia in questo senso, ecco.
1: Sentiamo anche Francesca Di Maolo, che è presidente dell'Istituto Serafico di Assisi e cofondatrice della Fondazione Economy of Francesco.
3: La conferenza internazionale di Economy of Francesco si tiene a Serafico non a caso. Il Serafico è parte di Economy of Francesco in quanto è uno dei tre fondatori della Economy of Francesco Foundation, e questo proprio per volontà di Papa Francesco, che ha chiesto a Economy of Francesco, al Serafico e alla diocesi di Assisi di continuare ad accompagnare il processo avviato con questi giovani studiosi, ricercatori e change makers. Il Serafico, insieme alle persone che rappresenta, ha molte attese da questi giovani, perché la cura e le persone più fragili hanno bisogno di un reale cambiamento del paradigma economico, che sia veramente l'economia al servizio della vita e al servizio della vita più fragile.
1: Chissà quale sarà la chiave per poter far sì che non ci sia la concorrenza sleale, chiamiamola così, che punta ancora al massimo profitto. Ci sarà una chiave, Daniele?
2: Guarda, è dura da immaginare nel mondo che ci circonda, però questo fatto di ritrovarsi ad Assisi sicuramente è la conferma che non solo si parla di spiritualità in questa città, ma anche un laboratorio internazionale proprio di pensiero economico, dove quel messaggio francescano che è stato fondativo per l'economia medievale, non ce lo dimentichiamo, continua a interrogarci anche nel presente e può essere ancora un punto di riferimento.
1: Daniele, ci racconterai che cosa sarà uscito fuori da questi 3 giorni la prossima settimana. Intanto ti ringraziamo per essere stato
2: grazie.
1: Con noi.
2: Grazie a te.
1: E noi adesso andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Anche con te parliamo di pratica virtuosa, è il caso proprio di dirlo, perché il comune di Venegono Inferiore in provincia di Varese ha coinvolto i giovani nella, possiamo dire così, nella programmazione, ma spiegaci meglio tu Antonio.
4: Sì, è un progetto di bilancio partecipato, in realtà questi bilanci partecipati sono abbastanza diffusi, non tantissimo, però ci sono molti esempi in alcuni comuni del nostro paese. Quello di Venegono Inferiore ha la caratteristica di coinvolgere anche i cittadini under 30 ed è un caso non dico unico, però sicuramente tra i primissimi in Italia, molto molto interessante, perché vuole fare in modo che i giovani siano protagonisti della costruzione del futuro della propria comunità, del proprio paese. Credo che questa sia la chiave di lettura più interessante del progetto, che è stato avanzato lo scorso anno in un modello sperimentale. Quest'anno si è strutturato ancora meglio, coinvolgendo, pensate, perfino i ragazzi di 12 anni, dai 12 ai 30 anni. L'amministrazione comunale mette a disposizione delle risorse, per la precisione 30.000 euro, per dare concretezza ad un progetto avviato, presentato dai ragazzi.
1: Dai ragazzi. Allora, tu hai intervistato Matteo Abasini, che è l'assessore al bilancio di Venegono Inferiore, sentiamolo.
5: L'obiettivo è quello di migliorare il paese mettendo, diciamo, soluzioni e migliorare quegli spazi pubblici che i giovani e non solo vivono quotidianamente. Uno dei primi su una fascia ben specifica, che è quella dei giovani, che si sentono un po' esclusi dalla comunità, che magari partecipano poco perché finite le scuole medie escono dal paese per studio, per lavoro, e questo è un buon metodo per renderli partecipi della vita della comunità e far sì che possano scegliere qual è il futuro anche del proprio paese, della propria comunità, che magari in cui dormono ma che vivono poco, e questo è anche un modo per renderli più partecipi alla vita del paese.
1: Sicuramente Antonio, e si sono visti, diciamo così, si è già visto l'esito di questa di questo coinvolgimento? Antonio?
4: Scorso anno? Sì. Sì, ci sono, pronto?
1: Sì, sì, ti sentiamo.
4: Per quanto concerne l'iniziativa dello scorso anno, i ragazzi hanno scelto di sviluppare un progetto che riguarda un parco della comunità di Venegono Inferiore, e già adesso viene utilizzato questo parco, sono loro protagonisti anche sul versante della gestione. Per il 2026 si vuole ancora, come detto, coinvolgerli ulteriormente, sempre in quella logica dell'economia partecipata a cui avete accennato anche nel precedente collegamento. Mi sembra un'iniziativa molto molto interessante.
1: Sentiamolo ancora l'assessore Matteo Abasini.
5: Rispetto allo scorso anno, che è stata un po' una prima edizione sperimentale, abbiamo voluto allargare la fascia d'età, quindi sempre sotto gli under 30, ma coinvolgere sin dalle scuole medie e non solo i maggiorenni, appunto per coinvolgere anche i ragazzi più piccoli in questa esperienza. Già vivono un'esperienza di cittadinanza attiva come quella del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ormai da più di 20 anni coinvolge le classi seconde medie del paese, e anche gli studenti del liceo artistico. artistico. Noi abbiamo la fortuna di avere una scuola superiore nel nostro comune, il liceo artistico Don Milani, e che pur non vivendo a Venegono lo vivono molto, perché oltre a studiare poi rimangono post lezione sul territorio per studiare, per divertirsi, per svagarsi appunto nei luoghi del paese. Quindi appunto l'obiettivo era quello di coinvolgere sempre più persone. E l'altra novità è quella di raccolta delle proposte. L'anno scorso abbiamo fatto noi 3 proposte che poi sono state messe al voto, quest'anno abbiamo fatto anche la fase prima, quindi tutti hanno potuto proporre la loro idea e le migliori, quelle più fattibili, verranno messe al voto in una seconda fase, nella seconda metà di maggio.
1: Ecco, questa è appunto è la concretezza di un'idea, perché sappiamo bene, Antonio, no, che poi i giovani, anzi in questo caso sono gli under 30, non sono proprio tutti giovanissimi, ma di solito si dice che, no, che non si dà retta ai bambini perché non votano, Antonio.
4: Ma è importante invece coinvolgerli, beh. E tutte le esperienze ci dicono che quando i ragazzi, dai, naturalmente dai più piccoli, in questo caso quelli di 12-13 anni, fino a quelli un po' grandicelli, ormai non possono essere considerati giovani, come giustamente tu sottolineavi, sono coinvolti, allora si fanno parte attiva, e facendosi parte attiva partecipano per l'appunto al miglioramento della propria comunità, e certamente i risultati sono interessanti e sono positivi.
1: Allora Antonio, grazie per averci raccontato questa iniziativa di Venegono Inferiore, buon proseguimento a te, alla prossima.
4: Grazie, a presto.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
6: Ciao Federica.
1: Allora, con te parliamo di sanità, perché la regione Piemonte ha deciso, insomma, di integrare nel suo piano sanitario, oltre ai soldi che arrivano, possiamo dire di default, dal Fondo Sanitario Nazionale, visto che comunque i soldi arrivano dallo Stato, poi le regioni amministrano la sanità come sappiamo tutti, ha deciso di aggiungere un altro stanziamento, Luca.
6: Esatto, perché come abbiamo già detto più volte nei vari collegamenti, in Piemonte la giunta regionale, ma anche tutto il consiglio all'unanimità, sono molto tra virgolette fissati su quello che è la salute dei loro cittadini, e quindi giusto ieri hanno presentato questo stanziamento di altri 209 milioni di euro, un investimento decisamente importante che lo vogliamo dire subito, non significa aumentare tasse dove prima non c'erano, ma significa aver ottimizzato i costi, togliendo sprechi dove prima c'erano, e quindi dove si poteva tagliare pur mantenendo la stessa qualità di servizio, si è trovato ben 209 milioni di euro. Tutto ciò ci serve per che cosa? Per potenziare i punti di prima emergenza H24, specialmente nelle valli montane, perché sappiamo tutti che il Piemonte è grande, ma è un territorio tra virgolette disagiato. Uso il termine disagiato non per
1: disagiato logisticamente, perché, disagiato,
6: esatto, perché ci sono alcuni paesi dove per andare nell'ospedale più vicino ci impiegheresti un'ora, e allora avere un pronto soccorso di prossimità serve, e quindi tutto ciò ha dei costi, e i soldi che manda lo Stato purtroppo non bastano.
1: Proprio ieri poi parlavamo anche con i colleghi della Toscana, di luoghi dove la sanità ormai non è più presente, non c'è neanche più il medico di base, quindi riuscire a trovare fondi per mandare, no, per servire le zone che sono scomode, cioè è ovvio che c'è un motivo per cui non c'è più nessuno, però il motivo non giustifica il fatto che poi le persone che ci abitano non hanno accesso ai servizi sanitari, insomma.
6: Voglio darti giusto qualche dato, perché è interessante per capire quello che è davvero il territorio piemontese.
1: Sì.
6: Conta solo che da 55.000 medici e infermieri dedicati a tutto ciò che è lato emergenza, quindi parliamo di azienda zero, che è il 118, più i vari pronto soccorso, sia quelli di continuità assistenziale, quindi le varie case di prossimità, quelle le ex guardie mediche,
1: le case di comunità.
6: Le case di comunità, esatto, sì. ai pronti soccorso veri e propri, c'è stato un incremento di 4.000 persone, per cui siamo arrivati a 59.000 dipendenti. Tutto ciò ha un serio costo, che sono 534 milioni di euro all'anno.
1: 534 milioni di euro all'anno come costo di personale.
6: Esatto, la maggior parte però arrivano fortunatamente dallo Stato.
1: Vabbè, per forza, se no. Però questo per farci capire quanto poi costa la sanità, perché noi non ci rendiamo conto,
6: Cioè, non costerebbe così se guardiamo al piano nazionale, però se guardiamo i dati del Piemonte, sì, e soprattutto il numero di vite salvate per una rianimazione ben fatta subito, perché parliamo chiaro, un arresto cardiaco, ogni minuto che passa hai un 10% in meno di possibilità di salvare quella persona. Se l'ospedale ce l'hai distante, sì, la percentuale, sì, di successo si azzera quasi.
1: Sì, sì, o comunque se l'ambulanza non arriva in tempi dovuti, insomma, sappiamo che il tempo in queste cose fa la differenza, però.
6: Infatti fa piacere dover fare i complimenti a un consiglio regionale, perché all'unanimità, senza nulla obiettare, deliberano azioni di questo genere.
1: Eh beh, si vede che il piano era serio e tutti ci tengono la salute, insomma, è un punto sensibile. Sappiamo che poi la sanità, appunto, essendo il capitolo di spesa maggiore, ovviamente attira anche in senso negativo le mire delle persone. Abbiamo visto quante regioni poi sono state commissariate perché c'erano illeciti. Ma se ci sono regioni virtuose proprio su una delle cose più importanti, è meglio che lo sottolineiamo, insomma, vale la pena. Vuoi dire un'altra cosa rapidamente prima di salutarci? 30 secondi.
6: L'ultima cosa che hanno deliberato giusto ieri sono i 5 milioni di euro aggiuntivi ancora per l'abbattimento delle liste d'attesa per gli esami.
1: Altro vulnus che ci portiamo appresso da tanto tempo. Mi sa che ne abbiamo anche parlato già con te,
6: sì,
1: dei sistemi di abbattimento.
6: Il famoso discorso dell'intelligenza artificiale, sì, che avevano messo, sì, a disposizione per cercare di abbattere le liste d'attesa.
1: E esiste ancora questo piano?
6: Non solo, funziona, infatti gli hanno buttato dentro altri 5 milioni di euro perché per potenziarlo.
1: Benissimo, allora grazie Luca per essere stato con noi.
6: Grazie a te.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La Media Company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
2: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
7: In Blu 2000, news.
8: Domani in Vaticano la visita del segretario di Stato americano Rubio all'indomani del nuovo attacco di Trump al Papa, che oggi in udienza generale ha ribadito la Chiesa annunci la pace.
9: La missione di cui la Chiesa è investita è dire no a quel che mortifica la vita o ne impedisce lo sviluppo.
10: E prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
9: Da Piazza San Pietro Leone commenta così gli insegnamenti conciliari sulla Chiesa. Leggere i dinamismi della storia col Vangelo, dice, vuol dire denunciare il male e annunciare la salvezza di Cristo.
10: E il suo regno di giustizia, di amore e di pace.
9: Parole da cui traspaiono chiari i motivi dei pressanti appelli di pace lanciati dal Papa, attirandosi le scomposte invettive del presidente americano Trump, compresa l'accusa respinta con fermezza ieri dal Papa di non essere contrario all'Iran dotato di armi nucleari. L'udienza di domani al segretario di Stato americano Marco Rubio ormai è sovraccarica di attese, ma spero di avere un buon dialogo. Fiducia e apertura, ha anticipato Leone. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: La Casa Bianca ritiene vicina ad un accordo con Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti per mettere fine alla guerra, lo riferisce il sito Axios. Da Teheran però affermano alcuni punti sono non accettabili. Le borse comunque restano ancora molto positive. Milano si appresta a chiudere con un più 2,15%, calano i prezzi di petrolio e gas. Un flash di agenzia da Washington: è morto il fondatore della CNN, Ted Turner, aveva 87 anni. Andrea Sempio, il 39enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta che è stata aperta a Pavia, è rimasto per 4 ore davanti ai PM. Gli sarebbero state contestate anche alcune intercettazioni. È durata invece 2 ore l'audizione, come persona informata sui fatti, di Marco Poggi, amico di e fratello della vittima. La nave da crociera con il focolaio di Antivirus, che ha già provocato 3 morti, attraccherà sabato sull'isola di Tenerife. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi di origine. Intanto l'operazione per far uscire dall'imbarcazione ferma a Capo Verde 2 membri dell'equipaggio infettati e un caso di contatto ad alto rischio è in corso, quanto ha segnalato poco fa l'agenzia dell'OMS. È tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
11: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Benvenuti nello spazio di Radio Nuova in Blu dedicato a nuovi musicisti, cantanti, cantautori e gruppi musicali. Oggi vi propongo il cantatore abruzzese Luca Andrea con È tutta l'Italia.

0: elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Il re è tornato. Senti ogni nota.
1: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
0: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Allora ci siamo, no, non sentite come, ci siamo, non ci siamo in onda, ci siamo, buon pomeriggio, eccoci qua alle 17:41 minuti per esattezza, queste sono le frequenze di Radio Nova in Blu e questa è la voce che vi accompagnerà fino alle 19:30, oggi mercoledì, si inizia con l'orario un pochino più lungo rispetto al martedì e quindi 17:30 dove abbiamo sforato un po' qualche minuto fino all'ora precena delle 19:30 saremo insieme con buona musica naturalmente, informazioni, rubriche, notizie, insomma chi più ne ha più ne metta perché ce n'è davvero per tutti i gusti.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
2: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

propone Radio Nuova in Blu, con tanti successi italiani, stranieri, grandi successi di tutti i tempi. E io sono qui anche per esaudire un po' i vostri desideri, perché se c'è la canzone che magari vi frulla, come sono dire, solito dire, nel cervellino, allora chiamatemi pure allo 0733 23 75 75, oppure potete fare un WhatsApp vocale o scritto al 333 6406 706 e immediatamente o quasi nei limiti del possibile vi proporrò la vostra canzone preferita. Adesso c'è già un nostro caro amico Francesco che ha scelto oggi Fred Bongusto, eccolo qua.

0: questo però l'orario per spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, più tardi magari a cena. Ecco, adesso è l'ora della merenda, come io sono solito dire, è il momento in cui arrivo in trasmissione per arrivare dopo il momento vicino alla cena alle 19.30.
1: Accompagno ovunque sei in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
0: Fra 10 minuti avremo l'appuntamento con l'informazione nazionale e internazionale grazie alla nostra redazione del Circuito in Blu. Intanto Tiziano Ferro.

0: Adesso proprio sere nere, diciamo sere grigie, saranno queste sere fino a domani sera, però parlando dal punto di vista meteorologico, purtroppo la primavera niente, fa capolino e poi se ne va. Oggi pure è stato un po' così, stanotte un po' di pioggia, stamattina pioggerellina, poi ogni tanto il sole, poi di nuovo un po' di pioggerellina e sembra che domani sia ancora così, ma venerdì è venerdì peggio, no, scherzo, poi vedremo più tardi, dopo le 19, intorno alle 19:10 come ogni sera daremo anche un'occhiata al tempo, come è andato oggi e come sarà soprattutto domani e anche un'occhiata dopodomani.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Jessica Stevens già nel 1970 cantava questa canzone dove si diceva: mannaggia, che mondo selvaggio. Se c'eri adesso, figuriamoci, altro che mondo selvaggio qua. Purtroppo il mondo gira veramente in questo momento veramente molto ma molto male. Vabbè, allora siamo vicini, cioè vabbè, non va bene, però cerchiamo di buttarci un po' le cose dietro le spalle e andare avanti in questa vita un po' tribolata, ma così è e così dobbiamo andare avanti. Allora, a proposito di andare avanti, fra due minuti, esattamente due minuti, abbiamo lo spazio dedicato all'informazione nazionale e internazionale, quindi sentiremo i fattacci del giorno, perché purtroppo, come dicevamo, è solo un momento di fattacci. Comunque, vabbè, questo è e questo ci dobbiamo servire per il momento. Ci sentiamo dopo 10 minuti di notiziario, saremo di nuovo insieme e anche con la vostra musica preferita, se vi va, chiamandomi qui allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: La Chiesa denunci il male e annunci la pace, così Papa Leone dopo l'attacco di ieri di Trump. Domani in Vaticano arriva Rubio. USA Iran prove di dialogo, una bozza al vaglio di Teheran, borse positive calano gas e petrolio, Ucraina tregua violata. Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio intercettato mentre parla dell'approccio rifiutato da Chiara Poggi. 50 anni fa il terremoto del Friuli, una grande tragedia costata la vita a 990 persone, ma anche un evento carico di solidarietà. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Domani in Vaticano la visita del segretario di Stato statunitense Rubio, all'indomani del nuovo attacco di Trump al Papa, che oggi in udienza generale ha ribadito la Chiesa annunci la pace. Paolo Fucili.
2: La missione di cui la Chiesa è investita è dire no a quel che mortifica la vita o ne impedisce lo sviluppo
3: e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
2: Da Piazza San Pietro Leone commenta così gli insegnamenti conciliari sulla Chiesa. Leggere i dinamismi della storia col Vangelo, dice, vuol dire denunciare il male e annunciare la salvezza di Cristo
3: e il suo regno di giustizia, di amore e di pace.
2: Parole da cui traspaiono chiari i motivi dei pressanti appelli di pace lanciati dal Papa, attirandosi le scomposte invettive del presidente americano Trump, compresa l'accusa respinta con fermezza ieri dal Papa di non essere contrario all'Iran dotato di armi nucleari. L'udienza di domani al segretario di Stato americano Marco Rubio ormai è sovraccarica di attese, ma spero di avere un buon dialogo con fiducia e apertura, ha anticipato Leone. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sugli attacchi del presidente degli Stati Uniti Trump non do giudizi, ma gli Stati Uniti sono e restano un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, lo ha detto questo pomeriggio il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Pietro Parolini, parlando con i giornalisti in vista dell'incontro di domani con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. USA Iran prove di dialogo, una bozza al vaglio di Teheran. Fabio Bolzetta.
4: Segnali positivi filtrano dai mediatori pakistani. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad un accordo. Ora che l'operazione offensiva americana Epic Fury è ufficialmente conclusa, resiste il fragile cessate il fuoco appeso all'esito dei negoziati. Per il presidente degli Stati Uniti Trump, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione, lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, altrimenti la guerra riprenderà. Ma da Teheran i toni sono diversi. Il memorandum d'intesa contiene alcuni termini inaccettabili. Ma quali? Secondo la fonte giornalistica Axios, il testo in una sola pagina è fissato in 14 punti, dalla limitazione del programma nucleare iraniano alla sospensione di tutte le attività sotterranee. Intanto dal canale di Suez si sta avvicinando la portaerei francese, pronta ad intervenire se verrà approvata la proposta di Macron di una missione di sicurezza internazionale nello stretto. Ieri una porta container francese era stata attaccata ad Hormuz, ma l'obiettivo non era la Francia, era assicurato Parigi. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Già violata la tregua in Ucraina, denuncia Kiev, ore di tensione ancora con Mosca. Vito De Torre.
5: La Russia ha violato la tregua, adesso agiremo di conseguenza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di non aver rispettato il cessate il fuoco annunciato da Kiev. Parliamo di 1820 violazioni tra bombardamenti, tentativi di assalto, attacchi aerei e droni, ha dichiarato Zelensky. A Sumi, vicino al confine russo, due droni avrebbero colpito persino un asilo. Intanto un alto funzionario ucraino ha dichiarato al Kiev Independent che Kiev non vede ragioni per rispettare la tregua proposta dalla Russia in vista delle celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Non ha senso fermarsi durante la parata e continuare a bombardare negli altri giorni, ha detto. La tensione ora è tutta rivolta a Mosca. Appena due giorni fa l'Ucraina ha colpito un grattacielo della capitale russa a pochi chilometri dalla Piazza Rossa. Cresce quindi il timore di possibili azioni clamorose proprio durante la parata militare del 9 maggio, un'eventualità che potrebbe aprire scenari del tutto nuovi e imprevedibili. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo alla visita di domani di Rubio in Italia. Abbiamo detto naturalmente dell'incontro con Papa Leone, c'è molta attesa anche per quello con la Premier Giorgia Meloni. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, buonasera. Nessun commento, la Presidente del Consiglio Meloni preferisce il silenzio alle nuove bordate di Trump verso Papa Leone, mentre la linea del governo viene indicata dal Ministro degli Esteri Tajani, che parla di attacchi né condivisibili né utili per la pace. Venerdì mattina la Premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi, un primo tentativo di disgelo dopo le frizioni delle settimane scorse rialimentate dalle parole di Trump. Sul tavolo anche i principali dossier, da Hormuz a Gaza al Libano. Per le opposizioni la presa di distanza di Meloni da Trump resta comunque tardiva, e a Palazzo Chigi si è svolto anche un vertice di maggioranza con Meloni, Salvini, Tajani e Lupi per discutere dei prossimi interventi per rafforzare la sicurezza energetica del paese e fronteggiare l'attuale fase di emergenza. Intanto fuori Montecitorio si tina a sostegno della connazionale Nessi Guerra, la connazionale condannata in Egitto per adulterio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: 50 anni fa il terremoto del Friuli che uccise 990 persone, poco fa a Gemona i discorsi ufficiali della Premier Meloni, del Presidente Mattarella, il Capo dello Stato ha ricordato il sisma ha segnato la storia d'Italia. Massimiliano Cocchi.
7: Erano le 9 di sera quando la terra cominciò a tremare, una scossa lunga 59 secondi che rase al suolo decine e decine di paesi e uccise 990 persone. La magnitudo fu 6.9, era il 6 maggio del 1976. Fin dalle prime ore partì un'enorme mobilitazione per aiutare il Friuli. L'allora vescovo, Monsignor Alfredo Battisti, disse che prima andavano ricostruite le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Il lavoro e le abitazioni ricostruite impedirono lo spopolamento di quei paesi e la disgregazione delle comunità, come spiega il vescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba.
8: Questa era la premessa perché poi si potesse consolidare il senso di comunità intorno ai valori della fede.
7: Quell'enorme tragedia negli anni successivi sarebbe diventata occasione di riscatto e di sviluppo, sarebbe diventato il modello Friuli. 50 anni dopo la sfida però è ancora tenere insieme la comunità, come spiega Monsignor Lamba.
8: Quello che era connaturale, la vita di comunità, oggi credo che dobbiamo invitare le persone a sceglierlo.
7: Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: L'omicidio di Garlasco, Andrea Sempio, oggi davanti ai giudici per quasi 4 ore a Pavia, sarebbe stato intercettato mentre parla dell'approccio rifiutato da Chiara Poggi. Oggi in procura anche il fratello della vittima, Marco. Amelia Cartia.
9: Ho visto il video di Chiara e Alberto. Tra gli audio fatti ascoltare a Marco Poggi, anche questa frase detta da Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, intercettato mentre parlava da solo. In un'altra intercettazione, anche questa rivelata dal TG1, parlando da solo, Sempio avrebbe detto di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio, cui lei avrebbe risposto «Non ci voglio parlare con te», attaccando il telefono. Al termine delle 3 ore e mezza durante le quali sono state elencate dai PM tutte le carte raccolte in questo anno e mezzo di indagini, Andrea Sempio si è avvalso, come annunciato, della facoltà di non rispondere. Nella stessa mattinata è stato sentito per 2 ore come testimone Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso l'amico dicendo che lui e Andrea, 18 anni fa, non avrebbero mai guardato i video intimi girati tra la 26enne e il fidanzato Alberto Stasi, attualmente condannato per il delitto. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne avrebbe ribadito l'assenza di rapporti tra Chiara e Sempio, negando l'ipotesi di una infatuazione di quest'ultimo per la ragazza. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Poco fa le parole dell'avvocato di Sempio, che fa sapere lui stava soltanto scimmiottando un podcast. È morto il fondatore della CNN, Ted Turner, l'annuncio poche ore fa proprio dalla sua rete, aveva 87 anni. Le equilibriste Save the Children pubblica il rapporto sulle madri in vista della festa di domenica prossima. Il 25% delle giovani mamme lascia il lavoro alla nascita del primo figlio. Antonella Mazza Teruel.
10: Meno del 3% del totale delle mamme in Italia è giovane, non ha compiuto 30 anni, ma non è l'unica anomalia della maternità nel nostro paese. Con la nascita di un figlio, la donna, denuncia Save the Children, rischia di veder calare il suo stipendio fino al 30% nel settore privato e di circa il al 5% nel pubblico, ma crolla anche il tasso di occupazione femminile, che passa dal 68,7% per coloro che non hanno prole al 63,2% per le mamme con almeno un figlio minorenne, anche se con differenze a livello territoriale. Lavorano più di 7 madri su 10 al nord e al centro, meno di 5 nel mezzogiorno. Desiderano diventare genitori giovani, ma intanto lasciano il paese. In un decennio le migrazioni femminili sono aumentate del 125% e 200.000 donne si sono trasferite al nord dal sud Italia, dove intanto le nascite sono calate del 5% in un anno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Si avvia a soluzione la vicenda della nave da crociera dove si è manifestato un focolaio di antivirus, infezione che ha fatto 3 vittime sabato, attraccherà a Tenerife. Lucia Asciune.
11: La nave da crociera olandese MV Ondius attraccherà sabato a Granadilla di Abona, parte meridionale di Tenerife, arcipelago delle Canarie. A meno di eventuale peggioramento delle condizioni degli 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, la crociera finisce in terra iberica. Dopo immediati accertamenti, escluso il contagio da antivirus, i vacanzieri saranno rimpatriati nei paesi di origine. Quelli spagnoli a bordo di un volo militare arriveranno a Madrid e successivamente saranno ricoverati in osservazione all'ospedale Gómez Ullà della capitale spagnola. Oggi si procede ad ispezioni a bordo, al largo di Capo Verde e alla possibile evacuazione di casi sospetti. Test preliminari effettuati a Johannesburg su 2 crocieristi della nave morti in Sudafrica confermano l'infezione da ceppo Andes, unico tra i 38 sequenziati dall'antivirus, capace di trasmettersi da uomo a uomo per contatto strettissimo. Le autorità svizzere hanno confermato un altro caso di virus identificato in un passeggero della nave rientrato a casa. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Venezia, al via la Biennale Giardino di Pace, Buttafuoco cita Mattarella e dice liberi e audaci, poi ringrazia il ministro Giuli. Caterina Dall'Oglio.
12: Biennale Arte 2026 entra nel vivo con la presentazione ufficiale al Teatro Piccolo dell'Arsenale di Venezia. La 61ª esposizione internazionale porta il titolo in tonalità minore, ad intendere un invito all'introspezione, alla cura e a relazioni sottili, alle narrazioni intime al di fuori del clamore, ma è ormai chiaro che l'edizione sarà ricordata per il motivo opposto. A far deflagrare uno scontro a tratti più politico che culturale è stata la decisione della Biennale di aprire la partecipazione degli artisti russi. Tra le curiosità di questa edizione c'è il record assoluto di prime volte, con ben 7 paesi al loro debutto: Repubblica di Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia e Vietnam. Oltre a queste, El Salvador partecipa per la prima volta con un proprio padiglione nazionale. L'Iran, inizialmente conteggiato tra i paesi partecipanti, ha dato forfè a poche ore dall'inaugurazione, mentre si sono fatte avanti la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, avrebbe compiuto 70 anni tra qualche giorno, storico numero 10 dell'Inter. Decesso avvenuto nella clinica Poliambulanza, dove era ricoverato dopo un malore accusato nel gennaio dello scorso anno. Ex calciatore, dirigente sportivo. I funerali si svolgeranno venerdì alle 13:45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

canzone nella sua lingua originale, nella sua lingua madre. Si tu non vuelves, ovvero sì in italiano, se tu non torni. E questa era la versione appunto in spagnolo, cantata insieme alla bravissima Shakira. Siamo alle 18:18 minuti e quando si becca un numero doppio si dice che porta sempre bene, speriamo che sia così. Noi proseguiamo ancora un paio di minuti perché dopo abbiamo un paio di minuti, cioè due minuti con l'appuntamento del pomeriggio. Anzi no, mi sbaglio, attenzione, due minuti con ce l'avremo alle 19, invece alle 18:20 minuti piccole grandi parole con l'amico Antonio, che anche oggi ha scelto una parola e vediamo un po' il significato che ne darà. Oh, ma senti un po' qua chi si fa risentire. Un grande successo del 1977, lei era Donna Summer con Iris.

Donna Summer diceva I remember yesterday, io mi ricordo di ieri, non mi ricordo di niente, io mi ricordo neanche che cosa ho mangiato oggi a pranzo, non so se lo fa anche a voi, ma sempre questo cervellino che vola, naviga, pensa qua là, e tante volte veramente uno si è immerso in tutti i pensieri della giornata e non si ricorda veramente neanche quello che si è fatto magari 2 ore fa. Vabbè, allora siamo alle 18:22, abbiamo sforato 2 minuti, adesso cediamo la parola al nostro caro amico Antonio Torretti, perché ci tirerà fuori dal cilindro la parola di oggi. Sentiamo, io lo so, però non ve lo dico, ve lo dirà direttamente Antonio Torretti, e sentiamo che cosa ci dice a proposito di questa parola.

Esistono delle parole che sembrano indicare una sola direzione, ma in realtà ne contengono molte, così come possono avere anche diversi significati. Ben trovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è binario.

0: Il binario, a prima vista, è qualcosa di preciso. Due linee parallele, una distanza costante, un percorso già tracciato. Serve per andare avanti, per guidare, per evitare deviazioni. Ma il binario non è solo questo, è anche un modo di pensare. Quante volte diciamo essere sui binari, tornare sui binari, uscire dai binari? Non stiamo parlando di treni, ma di direzioni di vita. Il binario diventa così un'immagine. Può rappresentare la sicurezza, la stabilità, la continuità, sapere dove si va, non dover scegliere ogni volta da capo. Ma può rappresentare anche il limite, la rigidità, l'impossibilità di cambiare facilmente direzione. E poi c'è un altro significato, più sottile e meno dichiarato. Quando si parla di binario, a volte si fa riferimento anche al modo in cui le persone si definiscono, al modo in cui si collocano rispetto alle relazioni, all'identità, all'orientamento. Un modo per dire che esistono percorsi considerati lineari, già tracciati, e altri che invece escono da quella linearità. Anche qui torna la stessa domanda: seguire un binario o riconoscere che ne esistono molti? Perché il binario in fondo è sempre una scelta di direzione. Può rassicurare, può guidare, ma può anche limitare se diventa l'unica possibilità. E allora forse il punto non è stare o non stare su un binario, ma sapere che possiamo sempre scegliere. Il binario ci ricorda che ogni direzione è una possibilità, ma non è mai l'unica. Grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata.
1: Radio Nuova, in blu.

0: detti anche Liga Giova Pelù, il mio nome è Mai Più. Allora, siamo vicini, vicini, vicini alle 18.30, perché sta per arrivare il notiziario come al solito intorno a quest'ora. Adesso è il momento del notiziario locale, grazie alla nostra redazione, qui la redazione di Radio Nuova in Blu. Noi ci salutiamo per 10 minuti circa, poi ritorneremo a bomba con la nostra musica, i nostri appuntamenti, le rubriche, l'informazione, le notizie, eccetera, eccetera, fino alle 19.30 dopo.
1: La società cooperativa Nuova Macerata, titolare dell'impresa di radiodiffusione radiofonica in ambito locale, denominata Radio Nuova Macerata, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale, indetta per i giorni 24 e 25 maggio ed eventuale turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026. A tal fine informa che presso la propria sede, ubicata in Macerata, via Cincinelli numero 4, numero telefonico 0733 23 75 75, pec.soc.coop.nuovamc@pec.radionuova.com è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. La campagna elettorale entra nel vivo a Macerata con una serie di eventi, a cominciare dal Palasport di Fonte Scodella stasera alle 21, dove il sindaco e candidato Sandro Parcaroli presenta la visione per Macerata 2026-2031 insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Viene presentato il programma elettorale alla presenza di tutti i candidati delle sei liste che sostengono Parcaroli: Fratelli d'Italia, Lega Civici per Parcaroli, Forza Italia e Maceratesi per Parcaroli, UDC e Macerata Unica. Parità, diritti, futuro sarà il filo conduttore dell'incontro pubblico in programma venerdì 8 maggio alle 15 nella sede di coalizione di centrosinistra di via Garibaldi 24 a Macerata, che vedrà la presenza dell'europarlamentare Carolina Morace a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli e della lista del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento rappresenterà un momento di confronto sui temi della parità di genere, dei diritti sociali, del lavoro, della partecipazione e del ruolo dell'Europa nelle sfide che attendono i territori. I carabinieri della compagnia di Camerino hanno denunciato a piede

0: 19enne del posto alla guida della propria auto. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro, l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico rientrante nella fascia prevista dall'articolo 186,2 lettera B del codice della strada. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il conducente circolava nonostante la patente fosse già stata sospesa dall'autorità amministrativa. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Taglio del nastro al primo borgo d'Italia dell'artiturismo, con una 2 giorni di eventi a Ripe San Ginesio, tra laboratori nelle botteghe artigiane, visite guidate, escursioni, bike tour, degustazioni e molto altro ancora. L'evento si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio dalla mattina alla sera, con un ricco calendario, ed è promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, con la collaborazione del comune di Ripe San Ginesio. Ripe San Ginesio rappresenta infatti il primo modello italiano di artiturismo diffuso, un approccio innovativo che trasforma il viaggio in un'esperienza autentica e immersiva. Qui il visitatore non è un semplice osservatore, ma parte integrante della comunità. Entra nelle botteghe, incontra gli artigiani, scopre tecniche e tradizioni e vive direttamente il valore del fare, elemento identitario profondo del territorio. L'ospitalità si costruisce così attraverso relazioni, saperi e gesti, dando vita a un turismo partecipato e profondamente umano. Le Marche, in particolare la Riviera del Conero, sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre tornano gli eventi di Conero e Riviera Sport Time e poi ancora il The City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e per tutti i livelli. Il programma è stato appena presentato in regione. Ascoltiamo l'assessore regionale allo sport, Tiziano Consoli.
1: Sono manifestazioni importanti perché uniscono l'aspetto del territorio, del turismo, della valorizzazione dei sport che si aprono dalla Riviera del Conero fino a giungere con il City Tennis Tour anche l'entroterra, e poi con una serie di eventi sportivi di ampio respiro che vanno dalla vela al windsurf, al tennis, al padel, al tennis tavolo, a tutta una serie di altre manifestazioni che vengono organizzate durante il periodo estivo dalla SD Numana Sirolo. Quindi ecco che la Riviera, come aspetto principale di riferimento per il turismo nella nostra regione, diventa il luogo dello sport e il luogo di promozione dello sport che si apre non solo alla costiera ma anche al nostro bellissimo entroterra. Quindi tanti atleti, si respira familiarità ma anche un sano agonismo che porta lo sport al raggiungimento di quell'obiettivo, che è un messaggio inclusivo e soprattutto di partecipazione attiva alle vacanze estive. Quindi una regione che non rimane sedentaria, l'abbiamo sempre detto, è una delle poche regioni a livello nazionale che ha i punti più alti di partecipazione sportiva, più di una persona su 3 fa attività sportiva nella nostra regione, e quindi ci accreditiamo ad ospitare nella nostra riviera lo sport, le persone, a valorizzare i nostri territori, il turismo e l'ambiente per rendere più gradevole ma soprattutto più appetibile e più competitivo il nostro territorio regionale.
0: Si chiama CUNE, parola che in lingua esperanto significa insieme, la nuova associazione fondata per la promozione dei rapporti con le città gemellate del comune di Macerata. Ieri la presentazione nel piazzale Vittime del Terrorismo, nel quartiere Corneto a Macerata, durante un momento conviviale che ha visto partecipare una classe di studenti dell'isola La Reunion, ospiti delle famiglie dei colleghi del liceo classico linguistico Leopardi di Macerata. Abbiamo voluto presentare la nostra associazione mostrando sin da subito, con questo incontro, lo spirito e le finalità che ci hanno spinto a costituirla, spiega il presidente Luciano Frattani. L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare finalizzate alla promozione e al consolidamento dei rapporti con le città gemellate di Weiden, Germania, Issy-les-Moulineaux, Francia, e Floriana, Malta, nonché alla costruzione di positive relazioni con le comunità di altre città italiane ed estere.
2: Il taccuino.
0: Domani alle 17 presso la sala conferenza

0: Conferenze della Biblioteca Statale di Macerata in via Garibaldi 20 si svolgerà la presentazione del libro di Lucio Del Gobbo A come arte, serie editore. La presentazione è promossa dall'Accademia dei Catenati in collaborazione con la Biblioteca Statale di Macerata, l'Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e serie editore. Il libro è il risultato di decenni di vicinanza culturale e fisica con il mondo degli artisti e dell'attiva partecipazione al modo di ciascuno di loro di vivere l'arte, in una condivisione mossa da autentico desiderio e piacere. La Forma Orchestra Filarmonica Marchigiana si avvia verso la conclusione della ricca stagione sinfonica Musica Attraverso, con un appuntamento imperdibile, Movie Concert West Side Story. Sul palco e sul podio il sassofonista Federico Mondelci, da 30 anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, nella doppia veste di solista e direttore d'orchestra. Appuntamento venerdì 8 maggio al Teatro Feronia di San Severino Marche alle 20:45.
1: Lo sport.
0: Pallavolo, la Cucina Lube Civitanova affronta il terzo round della finale scudetto contro la Sirsusa Sky Perugia, in programma al Pala Barton Energy di Pian di Massiano stasera dalle 20:30. Il collettivo marchigiano deve vincere il faccia a faccia infrasettimanale al fine di allungare la serie. Per mettere le mani sul tricolore però servono 3 successi consecutivi da confezionare in altrettante partite. Un'impresa se si considera che la Sirra ha vinto i 5 scontri diretti stagionali. La Lube però ha il potenziale per rientrare in gioco. La rimonta cucinera più suggestiva da 0-2 in una serie dei play-off, almeno in epoca recente, risale alla passata stagione con pass per la finale tricolore staccato al Pala Barton Energy in gara 5.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Pressioni medio-alte interessano la regione determinando tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-21 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: bella, bella questa canzone. Dimmelo tu cos'è con Antonello Venditti. Siamo arrivati alle 18:45 minuti sulle frequenze di Radio Nuova in Blu e poi
1: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
0: Ecco, la signorina ha ricordato che non solo ci puoi ascoltare in FM sui 90 e 96.9, ma anche sul DAB se sei in auto e c'hai un'autoradio predisposta, e soprattutto se sei fuori zona, magari ti capita di andare fuori e hai voglia di risentire la radio della tua città, del tuo territorio, bene, allora potete farlo sintonizzandovi con il vostro telefonino su www.radionuova.com e ascoltare la diretta in streaming. Adesso chi c'è? C'è Bianca insieme a Carmen Consoli con After Hours.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Arquata del Tronto in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Eccoci qua di nuovo insieme, 19:06 minuti sono le frequenze e la musica di Radio Nuova in Blu. Con voi c'è Alberto Monti, ancora per una mezz'oretta scarsa, perché abbiamo 24 minuti prima dello spazio di approfondimento della nostra redazione maceratese. Tra pochissimo, come al solito, intorno alle 19:10 minuti, che facciamo? Che facciamo di bello? Di bello ci andiamo a guardare un po' le notizie meteo,
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: Ma intanto, prima delle notizie in rete, una bellissima canzone di Francesco De Gregori, datata 1975, Rimmel. È qualcosa

0: Bel finale con il pianoforte. Francesco Gregori e Rimmel ci ha portati appunto alle 19:10, momento in cui dedichiamo un po' di tempo a vedere il meteo. Grazie a maceratameteo.it, questo sito che appunto dà notizie e informazioni meteo per la città di Macerata e provincia, diciamo. La temperatura in questo momento, ci sono 18 gradi, quindi insomma non male. Oggi siamo arrivati a 22 gradi, sicuramente 2 gradi più di ieri circa, sicuramente 2 gradi più di ieri. E come sarà domani? Oggi l'abbiamo quasi scampata, diciamo, perché ieri avevano messo molta pioggia per la giornata di oggi, invece insomma poi c'è stata, soprattutto nella notte, ma è andata abbastanza bene durante la giornata. Invece domani, giovedì, come sarà? Secondo meteo.it sarà molto nuvoloso, possibili piogge al mattino e la probabilità di precipitazioni aumenteranno purtroppo nel pomeriggio. Saranno possibili acquazzoni sparsi e qualche precipitazione, pari all'80% delle previsioni. Mannaggia, precipitazioni previste quantitativi fra 5 e 10 mm. Forse domani non la svanghiamo, come si dice, come oggi, perché nel pomeriggio probabilmente ci saranno precipitazioni abbastanza abbondanti.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
0: Ci sarà pioggia, però domani sì, probabilmente ci sarà pioggia, però la temperatura insomma sarà discreta, perché si terrà sui 19 gradi di massimo, un po' meno di oggi, ma comunque non, per il momento non c'è pericolo che ritorni ancora il freddo, anche perché ormai siamo in primavera inoltrata.

0: In questo spazio che ci separa dalle 19.30, momento dei saluti e anche momento dell'informazione, è lo spazio dedicato all'approfondimento del giorno, anche noi diamo qualche notizia. E per esempio è tutto pronto per il Biking Packing 2026. Che cos'è? È un evento dedicato al cicloturismo che negli ultimi anni sta andando molto di moda, molti si dedicano a questa pratica sportiva che insieme al ciclismo abbina anche il turismo. E nel fine settimana del 9-10 maggio, quindi questo fine settimana, questo evento attraverserà alcune delle aree naturalistiche più note dell'entroterra marchigiano. L'iniziativa ha già registrato il tutto esaurito e vai! L'evento, patrocinato dal comune di San Severino Marche, si sviluppa lungo un percorso di 150 chilometri con un dislivello positivo di 3.700 metri. Pensate, i partecipanti potranno scegliere tra due tracce, entrambe pensate per valorizzare il territorio e la pratica del bike packing. La partenza è prevista da Fabriano, con attraversamento di strade sterrate secondarie che conducono verso la riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, gestita dall'Unione Montana Potenza Esino Musone. Tra i passaggi più significativi figura il territorio settempedano con la faggeta secolare di Canfaito, bellissima, e le pendici di Monte San Vicino, punto di riferimento paesaggistico dell'Appennino Umbro Marchigiano. Il programma prevede anche una prima tappa con arrivo al campo base di Matelica, dove sarà organizzato il pernottamento in tenda o in bivacco al coperto secondo la filosofia del bike packing che unisce sport e condivisione. Bene, molto bene, l'evento punta a promuovere il turismo lento e la valorizzazione delle aree interne considerate un punto di riferimento per il cicloturismo grazie alla quantità dei percorsi e alla gestione ambientale del territorio. E come abbiamo letto è tutto esaurito, quindi cicloturisti da tutta Italia e non solo saranno qui nel nostro territorio fra il 9 e il 10 di maggio.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
0: E a proposito di maggio, una bella canzone proprio dedicata a questo mese.

dal nostro cilindro magico musicale rispuntato fuori Fabio Concato con questo bellissimo fiore di maggio. Allora, siamo alle 19:22 e a proposito, parlando un po' di musica e di eventi musicali, lo Sferisterio Live più del 2026 si arricchisce di ancora di un evento, perché il prossimo 22 settembre all'Arena Sferisterio chi ci sarà? Chi ci sarà? E ci sarà il grande Gianni Morandi. Già questa notizia è stata diffusa dalla stampa con il suo spettacolo C'era un ragazzo estate 2026, l'eterno ragazzo ritorna a Macerata allo Sferisterio. Sicuramente un appuntamento molto molto interessante, e rivedere e risentire soprattutto le famose canzoni, le tante, tantissime famose canzoni del bravissimo Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, scritto nel 1966 da Franco Migliaccio e Mauro Rosini, è diventato uno dei simboli proprio della musica italiana. L'appuntamento maceratese arriva nel pieno del successo del tour nei Palasport, che appunto si concluderà nei prossimi giorni, e poi d'estate inizierà il tour estivo, e una delle tappe sarà appunto il 22 settembre qui a Macerata all'Arena Sferisterio. Bene, siamo contentissimi di poter rivedere e riascoltare tante bellissime canzoni di Gianni Morandi allo Sferisterio, e noi proseguiamo con la nostra musica e abbiamo ancora 5 minuti a disposizione, perché poi chi c'è? E poi c'è l'informazione, come al solito, lo spazio dedicato all'approfondimento con oltre i titoli.

0: Sheeran ogni volta e ogni volta che mi avvicino alle 19:30 arriva il momento dei saluti, così è. Però noi ci ritroveremo qui domani, domani saremo ancora insieme a partire dall'orario quello consueto della merenda delle 17:30 per arrivare così come abbiamo fatto oggi alle 19:30 minuti. Vi lascio con lo spazio di approfondimento grazie alla nostra redazione di Radio Nuova in Blu e vi auguro una buona serata e a risentirci a domani. Ciao.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Primo piano su eventi di carattere regionale che danno naturalmente anche l'opportunità di far conoscere il territorio marchigiano. Sì, perché dopo il successo delle scorse edizioni, le Marche, in particolare la Riviera del Conero, sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre tornano gli eventi di Conero e Riviera Sport Time, oltre al City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e per tutti i livelli. C'è stata la presentazione ad Ancona. Ricordiamo che Conero in Riviera Sportam è giunta alla sua 15ª edizione. È un'iniziativa che da anni promuove lo sport e il turismo nella Riviera del Conero, creando una rete che unisce società sportive e operatori turistici. È nata nel 2012 per promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione. La manifestazione si è evoluta ampliando l'offerta con ben 16 discipline sportive. Oltre al tennis, spazio a padel, beach volley, calcetto, vela, windsurf, canoa, sup, pedalò, gite in barca e attività immerse nella natura come il bike e le attività equestri lungo i sentieri del Conero. Questo ampio ventaglio di opportunità sportive rende la Riviera del Conero un luogo ideale per tutti coloro che desiderano praticare sport, divertirsi e godersi la natura con attività dedicate a giovani, adulti e senior. La partnership con il Parco del Conero, il patrocinio del CONI Marche, della Regione Marche, dell'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito e del Consiglio regionale delle Marche rafforza ulteriormente il valore di questa iniziativa. Poi abbiamo il City Tennis Tour, che è nato nel 2014 a Sirolo come circuito per

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Avevo visto angelo cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: tutti, Radio Nova in blu, sono le 21 in punto, pensate, scocca le 21 in punto, la regia, con ci siamo? Ecco, mi stanno dicendo, ecco qua, c'è cioè, Gentilina,
1: sì, pronto,
0: eccola qua. Allora, Gentilina Recchi, facciamo una piccola presentazione, Associazione Loto, tu sei la referente regionale dell'Associazione Loto che si occupa di tumori al femminile. Ci vuoi?
1: Esatto.
0: Ecco, esatto.
1: Intanto buonasera,
0: ecco, esatto,
1: sì,
0: a te.
1: Anzi, grazie infinite per l'invito. Sì, io sono la referente regionale dell'Associazione Loto DV, che è un'associazione nazionale che ha la sede centrale a Bologna, a Sant'Orsola, e poi sedi territoriali e regionali. Siamo presenti a Rimini, Forlì, Parma, Udine, i Gemelli di Roma e a Palermo. Noi abbiamo il centro di coordinamento regionale delle Marche, appunto io sono la referente regionale, e poi abbiamo la presidente del comitato scientifico, la professoressa Rossana Berardi, per quanto riguarda l'oncologia, e il professor Ciavattini, che è direttore della clinica di ginecologia ostetricia dell'ospedale Salesi di Ancona. Quindi
0: certo,
1: queste sono, diciamo, ecco, le figure di riferimento dell'associazione, perché l'associazione non ha una sede nel territorio, noi siamo all'interno dell'azienda ospedaliera che ci ospita. In
0: Ospedali Riuniti di Ancona in questo caso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, noi in questo caso siamo accreditati all'azienda ospedali universitaria delle Marche, e la nostra, diciamo, sede fisica è presso l'ospedale Salesi, e quindi dove abbiamo appunto una stanza segreteria dove, ecco, ci appoggiamo. E poi tutte le attività che svolgiamo, noi le svolgiamo all'interno dell'ospedale, perché, ecco, il nostro volontariato è all'interno dell'ospedale.
0: Certo.
1: E quindi essere vicino alle donne nel loro percorso di cura. Quindi la nostra è una presenza all'interno dell'ospedale per sostenere e migliorare, diciamo, il percorso di cura delle donne.
0: Certo. Senti, tu sei stata una malata oncologica e mi hanno colpito le tue parole, l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno alimentato che alimentano la cura per è più efficace. È vero?
1: Sì, io il mio è stato un percorso, diciamo, diverso, oncologico, non di tipo ginecologico, perché io ho avuto un tumore al seno. Però, ecco, diciamo che comunque, ecco, la patologia è sempre impegnativa in entrambi i casi, e proprio così, cioè dopo la diagnosi, che comunque ti sconvolge, è qualcosa, insomma, ecco, che ti tocca profondamente, quasi sembra che non hai più la terra sotto i piedi, no?
0: Certo.
1: Cerchi immediatamente una soluzione, intanto vuoi guarire, quindi il primo pensiero è sempre quello del medico, no? Chi mi curerà,
0: certo,
1: chi mi opererà, eccetera. Poi dopo però, questa è la base, ed è importante, la più importante in questo percorso, cioè affidarsi alla parte medica, e affidarsi completamente. Poi però hai bisogno di altro, hai bisogno di essere un po' sostenuta, di essere coccolata, di un sorriso, di una parola che ti possa veramente, insomma, ecco, sostenere, perché il cammino è impegnativo. Io per me faccio sempre questo esempio, molto semplice ma significativo, no? Il primo giorno che io ho fatto l'infusione di chemioterapia, avevo una meravigliosa infermiera che mentre mi faceva questo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: stai facendo una cosa preventiva, cioè quindi mi ha prospettato, cioè nella sua diciamo professionalità e dolcezza mi ha fatto capire che la cura che stavo facendo era preventiva, quindi io non ero proprio grave.
0: Pensa a te.
1: Per dire, no? Che a volte basta una parola, come si è accolti, come si è.
0: Quindi l'accoglienza, quello che dicevamo prima, l'ascolto, no?
1: L'ascolto, diciamo.
0: Questo è un grande sostegno
1: bisogno,
0: per
1: ecco,
0: il malato oncologico.
1: Anche di, certo. Di fare domande che, e magari trovare qualcuno, no? che ti ascolta. È importante ed è un po' quello che noi cerchiamo di fare, perché a volte ecco, i medici non sono sempre pronti alle risposte, ci sono magari tante cose che no, il paziente, la donna quando affronta questo sente la necessità di parlare, allora magari noi con la nostra presenza, con il nostro aiuto filtriamo le cose, diamo informazioni, rassicuriamo, diamo diciamo un primo sostegno, no? E poi dopo così in modo
0: certo.
1: da far sì che uno non si perda proprio nei meandri della situazione, insomma,
0: certo.
1: Ecco, quindi l'accoglienza e l'ascolto in questo caso per noi è fondamentale. Noi proprio diciamo la nostra mission è quella di stare accanto alle donne dalla diagnosi alla
0: certo. Senti, mi dicono dalla regia che c'è una telefonata per noi. C'è Francesco?
2: Sì, sono in linea, ecco. Buonasera.
0: Allora, Gentilina, te lo presento. Francesco è un giornalista che è stato collaboratore della radio per tanti anni, ora trasferito a Roma. Eccoci qua, Francesco. Quindi ci sostiene anche lui, ci sostiene con le sue domande.
2: Ah, sì. Le volevo fare alcune alla signora. Intanto complimentarmi per questa attività. Poi volevo capire due o tre cosette, ve le dico poi mi metto in ascolto. Intanto volevo capire se voi siete un APS, un'associazione di promozione sociale. Poi voglio capire com'è cambiata la gestione della vostra associazione, se da quando c'è la legge sulle APS, sul rinnovo del terzo settore. E poi infine volevo capire se voi assistete anche parenti di malati oncologici che vengono da fuori regione, dando loro la possibilità di usare alberghi, affittare case o pensioni quando i malati oncologici sono in cura per lungo tempo. Io vi ringrazio e mi metto in ascolto.
0: Grazie Francesco, buonasera
1: allora.
0: A te.
1: Allora, la prima domanda non l'ho ascoltata bene, perché in realtà sento un pochino a bassa voce, mi sono arrivate le domande. Qual era la prima?
0: Francesco, se ce lo puoi richiamare, Francesco un attimino?
1: Oppure se la ricordi tu.
0: No, stavo.
3: Allora, una domanda era sull'assistenza per i parenti che magari vengono da fuori, no?
0: Ah, se era APS,
3: esatto.
0: Cioè se la vostra associazione si è una...
1: Allora, sì, dunque, noi da Ollus siamo diventati...
3: Adesso sta richiamando.
1: Ente del terzo settore. E, ecco, magari per la prima domanda, già la seconda domanda posso rispondere tranquillamente, perché appunto noi da associazione Loto DV Ollis siamo diventati anche del terzo settore, per cui siamo iscritti al registro del RUNS, quindi ecco abbiamo tutta un'organizzazione diciamo interna nostra. Che appunto anche diciamo con un direttivo, abbiamo un comitato tecnico scientifico, e quindi sì siamo iscritti al terzo settore. E quindi non so se sono stata esaustiva, se voleva sapere.
0: Sì, no, c'è
1: di...
0: adesso è in linea Francesco. Vai, Francesco.
2: Sì, grazie. No, l'avete un po' anticipate voi le mie domande. Un'altra domanda che volevo fare è se voi siete anche collegati con associazioni nazionali che trattano lo stesso vostro problema. Vi ringrazio.
1: Sì, noi siamo collegati. Allora, per quanto riguarda le patologie ginecologiche, purtroppo devo dire che essendo appunto anche non trattate in questi anni, non c'è stata una grande attenzione. Le associazioni in realtà sono 3/4, ma noi siamo tutte collegate tra di noi, collaboriamo, facciamo rete, soprattutto per quanto riguarda il discorso istituzionale, perché appunto l'Unione fa la forza proprio quando devi portare avanti delle problematiche importanti, come può essere le giuste cure, le migliori cure per tutti, e non a macchia di leopardo, eccetera, in Italia, no? E poi soprattutto quando dobbiamo essere tutti coesi e definire quali sono i centri di eccellenza, cioè dare proprio delle indicazioni istituzionali. E non ultimo, la nascita proprio per dimostrare questo, è nato questa unione, si chiama Insieme di Insieni, sono le 4 associazioni dedicate che proprio istituzionalmente in questo momento sono riuscite, e venerdì, che è l'8 maggio, la giornata mondiale del tumore ovarico, finalmente l'istituzionalizzazione di una giornata dedicata al tumore ovarico. Quindi questo è tutto un lavoro fatto appunto di rete,
0: di comunicazione,
1: sui tavoli istituzionali, e partnership di questo gruppo è il gruppo Mito e anche le case farmaceutiche, che appunto sostengono la ricerca, perché appunto noi dobbiamo anche essere forti e coesi, perché per quanto riguarda le problematiche, la neoplasia ginecologica, c'è un alto tasso di mortalità, quindi noi dobbiamo abbassarlo questo tasso di mortalità, certo, e fare sì che la ricerca sia sempre più si impegni sempre di più e questo ha bisogno di voce, no? Perché,
0: certo, brava.
1: Ecco, perché quando io ho accettato di entrare in loto, comunque i tumori ginecologici venivano considerati patologie rare, e quindi quando la parola è rara, no, rimane sempre un po' fanalino di coda. Oggi sappiamo che 15 donne si ammalano di tumore ovarico al giorno, e che lo dico con grande dispiacere, che mi aspettavo una platea di donne di una certa età, e io invece incontro giovani. Quindi anche il tasso di l'età si è abbassata, come per tutti i tumori, anche per questi ginecologici, e quindi c'è bisogno proprio di fare rete e di fare di dare voce sui tavoli istituzionali, con le comunità scientifiche, per fare e sostenere soprattutto la ricerca, perché la ricerca, senza ricerca non c'è speranza. Quindi Loto investe tantissimo nella ricerca e nella comunicazione, insomma, ecco, tante cose. Comunque,
0: quindi diventa un vostro slogan, no? Loto uniti contro il tumore ovarico.
1: Ecco, soprattutto sì, questo è stato, perché l'associazione Loto è nata proprio per colmare quel vuoto di consapevolezza, di conoscenza, certo, sul tumore ovarico. e poi dopo tutti poi dopo quel tempo ci occupiamo di tutti i tumori ginecologici. Ma perché il tumore ovarico? Perché abbiamo messo a fuoco questo tumore ovarico? Perché noi non abbiamo lo screening, non c'è possibilità di screening per il tumore ovarico.
0: Certo. Facciamo sì, cortese gentilina, la nostra regia ci raccomanda un attimino un momento di pausa, così,
1: sì, va bene,
0: così riprendiamo subito dopo con questa cosa, dai, questa che stavi appunto accennando te.
1: Va bene, va bene.
0: Una piccola pausa musicale.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: musica, 21 e 22, riprendiamo la nostra chiacchierata con Gentilina. Allora, Gentilina, forse c'era dalla regia una domanda?
1: Sì, Gentilina, ciao, mi presento, sono Elisa, anch'io sono una giornalista pubblicista. E volevo farti alcune domande, no, riguardo l'importanza della prevenzione. Vorrei sottolineare insieme a te questo elemento, no, che è importante. È importante mandare questo messaggio. E poi quello che ci domandavamo adesso durante la pubblicità: come mai i tumori stanno colpendo i giovani?
2: Questa domanda mi mette veramente in crisi, perché, come ti ripeto, quando io ho accettato di diventare referente regionale, mi sono approcciata all'associazione Loto, che si occupava appunto dei tumori ginecologici femminili, e mi si era prospettato, diciamo, ecco, una patologia post menopausa e anche, diciamo, in età avanzata. E in questi 3 anni di ospedale, proprio in prima linea, insomma, io invece ho incontrato tante giovani, e purtroppo devo dire che ho incontrato tante donne giovani con problematiche di HPV e con tumore alla cervice.
1: Sì.
2: La notizia che passa adesso su Facebook da 2 giorni, in cui che ci dice che l'Australia ha sconfitto il tumore alla cervice completamente perché si vaccinano. Qui c'è tutto si apre un mondo da noi, perché appunto sul discorso dell'HPV ancora non c'è chiarezza, ancora non c'è consapevolezza, ancora non è accettato ampiamente il discorso della vaccinazione, che è diventata di screening, che è una possibilità che il nostro sistema sanitario ci dà, perché i ragazzi adolescenti 12-13 anni si possono vaccinare, sia i maschi che le femmine. In questo caso il discorso dei miei maschi, per esempio, veniva sottovalutato o addirittura era impensabile, invece no, cioè il vaccino va fatto sia ai ragazzi che alle ragazze in età diciamo preadolescenziale, quindi prima dell'attività sessuale. Ecco,
0: senti, scusami se ti interrompo, sì. Quella campagna che è venuta fuori praticamente nel periodo terribile, no, del Covid, quella campagna dei quelli che non si volevano vaccinare, può aver sicuramente fatto qualche danno, nel senso che magari, no, fra i giovani prevalso quel senso di non vaccinazione, ma che ci importano tutte queste cose qui?
2: Sì, assolutamente, cioè assolutamente,
0: che sento che gira ancora questa voce, ancora gira,
2: ma assolutamente, diciamo questo, che appunto noi abbiamo attraversato questa problematica del vaccino del Covid, ma in realtà il vaccino, per esempio in questo caso dell'HPV, il vaccino antecedente che funziona da anni, e anche negli altri,
0: no, quello lo sapevamo, penso, ecco, spero,
2: quindi,
0: che qualcuno,
2: diciamo, non è, e questo va detto, ripeto, e noi per esempio, io non ci sono ancora riuscita, però ho le mie colleghe più virtuose a Forlì, a Parma, cioè siamo entrati nelle scuole, cioè questa è una cosa fondamentale.
0: Senti, ma i medici come reagiscono, questi medici che invece, cioè sempre seguendo questo filone del discorso di questi che sostengono che non bisogna vaccinarsi, fanno ancora danno queste situazioni?
2: Assolutamente sì, però diciamo che allora noi comunque dobbiamo partire dal presupposto che la vaccinazione parte proprio dal nostro Ministero della Salute, cioè è uno screening, è diciamo ha lo stesso valore della della mammografia e del sangue occulto nelle feci, cioè tutti i screening che noi dobbiamo assolutamente non cestinare. Cioè noi lo diciamo sempre e continuamente perché sono fondamentali, sono tutte pratiche che prevengono, cioè fondamentali per la prevenzione. Quindi rispettare soprattutto gli screening che abbiamo, che già questi sono importanti e coprono, diciamo, la maggior parte delle patologie più serie e più importanti. Cioè, se oggi ci salviamo da un tumore al seno è grazie alla prevenzione, grazie allo screening mammografico, grazie anche a, non finirò mai di ringraziare le più di 200 associazioni che si occupano del tumore al seno, che comunque fanno screening gratuiti di massa, perché una visita, diciamo, senologica riusciamo a gestirla a livello ambulatoriale, no? Cosa per esempio che perché noi facciamo informazione, supporto e siamo dietro a, cioè cerchiamo, insomma, ecco, di trovare delle strade, perché per esempio per le patologie ginecologiche noi non abbiamo uno screening, abbiamo soltanto il pap test e oggi la ricerca dell'HPV test, perché si è trasformata un po' questa cosa, ma questo però diciamo riguarda soltanto il collo dell'utero, il tumore alla cervice, ma tutti gli altri tumori ginecologici hanno bisogno di una visita ginecologica con ecografia vaginale. Quindi possiamo immaginare quei tempi, no, che ci sono, le liste d'attesa, le difficoltà. Insomma, è molto molto difficile, perciò dobbiamo parlare, cercare di convincere le donne anche a...
0: Quindi l'associazione Lodo è tutti i giorni praticamente sensibilizza, promuove, informa, esatto, aiuta.
2: Esatto. Assolutamente, sì. Io per esempio, siccome allora grazie alle tante, comunque cerchiamo sempre, no, di sostenere le donne, di aiutarle a fare anche qualcosa di leggero, e io ho un bellissimo gruppo di donne che fanno terapia oncologica, che mi fanno le scarpine che io poi regalo ai neonati al salire, no?
0: Brava.
2: Ecco, ma io, cioè, vi dico questo, inizialmente le davo alle infermiere, poi le passate, poi ho deciso entrare io vado nelle stanze dove ci sono le mamme che hanno, e inizialmente dicevo, ma chissà, faccio bene, faccio male, posso entrare in un contesto di gioia per parlare dei tumori ginecologici,
0: perché tu nella vita fai
2: ecco, no, quindi invece è stato una cosa che mi ha stupito positivamente, cioè è stato un momento veramente di informazione, di prevenzione, perché hanno capito il valore di questa cosa e soprattutto che quello era un messaggio, sì, di augurio, ma un messaggio di prevenzione, perché il mio mood è: mi raccomando, fate fare la visita ginecologica alle vostre mamme, alle vostre zie, e soprattutto, ecco, riferendomi un po' a quello che dicevamo prima, se non siete Novax non stracciate la lettera che vi arriverà a casa.
0: Hai detto una brutta parola, però, che a me non è mai piaciuta, però è Novax.
1: Io volevo fare una domanda a Gentilina.
2: Sì,
1: allora, pure. Gentilina, devi sapere che mio zio era il dottor Umberto Torresi del reparto di oncologia qui di Macerata, ha fondato lui il reparto insieme a un altro collega, Scoponi. E volevo sapere da te se lo conoscevi.
2: Lui
1: pure ha curato tanti pazienti, e anche lui si batteva appunto per la prevenzione. Perché è importante, è importante, come dicevi adesso, fare gli screening, non cestinare appunto l'idea di fare il vaccino contro l'HPV, no? Specialmente i giovanissimi. Quindi...
2: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, questo è, cioè, mi sento anche di dirlo in virtù, no, di quello che si sente, le liste d'attesa. Cioè, che è tutto vero, però noi abbiamo comunque, grazie al sistema sanitario nazionale, delle armi, cioè abbiamo delle possibilità importantissime, quelle non le dobbiamo perdere, perché poi diciamo, certo, non è una, avere una diagnosi non è piacevole, però comunque tu, grazie proprio allo screening, magari entri dentro un meccanismo che poi ti salva la vita, quindi certo, poi magari, capito, l'attacco te la fanno perché hai qualcosa. Cioè, comunque voglio dire che è importante usare questi strumenti, diciamo, no?
0: Ecco, quindi, l'informazione, conosciamoci consapevolmente.
2: Esatto, conosciamo, conoscere per agire, perché se noi conosciamo, agiamo. E come conoscere anche per quello che dicevamo prima sul tumore ovarico, non c'è uno screening vero e proprio, però comunque stiamo insegnando le donne ad ascoltare il proprio corpo, perché comunque ci sono dei sintomi, perché mal di schiena, un gonfiore dello della pancia che dura più di una settimana non va bene, cioè alcune cose, ecco, informandoci, sensibilizzando e soprattutto proprio in senso di ascoltare il nostro corpo, perché noi siamo presi dalla nostra routine, da tutto quello che facciamo, e quindi anche a volte i sintomi vengono sottovalutati.
1: Certo.
2: Non sempre, ecco, invece dobbiamo ascoltare il nostro, perché il corpo comunque dei segnali li manda sempre.
1: Certo. Anche l'autopalpazione, no, riguardo il seno, sentirsi, no, sotto le ascelle, il seno, se c'è.
2: Assolutamente sì, cioè tutto quello che possiamo fare dobbiamo certo, a volte dico, no, penso dobbiamo anche saperla un po' promuovere questa prevenzione, perché la paura della prevenzione a volte crea danni, no? Perché no, ma poi dopo se ne scopro qualcosa, insomma. Quindi dobbiamo anche nella comunicazione essere convincenti per far fare questa prevenzione, no?
0: Certo.
2: A volte dobbiamo essere più convincenti.
0: Ma a sostegno di questa, dell'informazione di cui parlavo.

0: ovviamente i medici
1: sono dalla vostra parte,
0: sono certo. Dalla nostra parte, e molte volte proprio si prestano a, ad aiutarci. Cioè, faccio un esempio ultimo del quest'anno, per il mese di marzo, del mese della donna, una palestra molto importante di Ancona ci ha invitato e abbiamo fatto per esempio un banchetto informativo di 3 giorni, siamo stati lì, poi a conclusione ho promosso un incontro con le donne, sia con un ginecologo, in questo caso si è prestato il professor Ciavattini direttamente, e il dottor Bianchelli, un senologo, chirurgo, e che è stato importantissimo, perché le donne sono state contente di essere informate su tante cose, hanno fatto domande, quindi ovviamente per tutto questo c'è bisogno del sostegno dei medici, come pure quando andiamo nelle scuole siamo supportati dai medici, dagli psicologi che ci vengono insieme a noi a promuoverle queste cose. Quindi è molto importante che ci sia appunto questa collaborazione con i medici. Certo. Sui social, cioè, ecco, di buono il Covid ci ha avuto questa cosa che ci ha aiutato a costruire webinar, essere abituati a stare in collegamento, quindi anche noi per esempio come Loto facciamo sempre dei webinar dedicati, no? Abbiamo fatto webinar perché ora abbiamo anche delle scadenze temporali. Il mese di marzo era il tumore alla cervice, ora maggio è tutto dedicato al tumore ovarico, quindi tutta una serie di
1: iniziative,
0: di eventi, di, certo, iniziative proprio per promuovere e per informare.
1: Senti, ma molto importante è quello che fa l'associazione Loto, a mio modesto avviso, non solo per i pazienti oncologici, ma anche le loro famiglie, no? Che supportano praticamente il malato o la malata.
0: Assolutamente, perché la malattia non è solo della persona, ma di tutta la famiglia.
1: Voi li aiutate in che senso, gentilina?
0: Abbiamo innanzitutto un supporto psicologico che è sia dedicato alla paziente, ma anche ai familiari.
1: Certo.
0: Devo dire che ultimamente, proprio da qualche tema recente, è proprio recente, un'attenzione specifica sui caregiver. Noi stessi come Loto abbiamo fatto un convegno molto molto interessante, non mi ricordo in verità, chiedo Venia, se era Forlì o Rimini, però proprio tutto incentrato sulla figura dei caregiver, sui quali si sta lavorando tanto, sia da un punto di vista del supporto psicologico, ma anche poi tutti gli aiuti legali, perché noi facciamo anche questo, siamo collegati con l'ARCI, quindi diamo alle nostre associate anche il supporto legale per quanto riguarda la legge 104, piuttosto che l'invalidità, cioè tutte le qualsiasi cosa che sia, insomma, d'aiuto per anche la parte che riguarda il lavoro. Quindi diciamo, ecco, che ci abbiamo diversi canali per aiutare le persone sotto tanti punti di vista, quindi non solo affrontare la malattia, ma anche, diciamo, ecco, anche proprio nella vita pratica.
1: Senti, facciamo una piccola pausa prima delle ultime domande e ci ritroviamo fra un po'. 21:39.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

0: Francesco sulle note di questa bellissima canzone. 21:44, ritorniamo con Gentilina per parlare della piattaforma Distinti ma Vicini Loto Community. Ci vuoi dire qualcosa di questa importante,
1: diciamo,
0: iniziativa?
1: Ecco, è tutto, essendo appunto, diciamo, tutto social, no?
0: Certo.
1: Noi, ecco, abbiamo creato questa piattaforma di cui si occupa, abbiamo proprio una psicologa, Serena Perfetti, che lei che ha, diciamo, ideato, porta avanti, e questa è una piattaforma dove tutte le nostre associate comunicano e hanno la possibilità di partecipare, appunto, ecco, ai webinar, a tutte le varie iniziative, e anche a dei, diciamo, proprio delle cose a loro dedicate, dei progetti a loro dedicati, come può essere corsi di cucina, meditazione, perché noi in pratica abbiamo questa modalità di associarci con questa Lotto Card. Abbiamo una Lotto Card amici e una Lotto Card community.
0: Quindi proponete delle attività, diciamo,
1: esatto, come... che noi proponiamo delle attività che ovviamente
0: servono per dimenticare
1: servono, diciamo, ecco, per confrontarsi, ma anche poi per creare un po' di, diciamo, ecco, di leggerezza.
0: Certo.
1: Abbiamo anche un'attività molto bella della la lettura di la presentazione di libri, poi, come dicevamo prima, corsi di meditazione, corsi di cucina, e molte cose, ecco, sono, cioè, la maggior parte sono tutte online, perché ovviamente l'associazione, essendo un'associazione di tipo nazionale, e poi anche noi non abbiamo, appunto, nessuna sede sul territorio, la nostra è una presenza
0: virtuale, si può dire.
1: Esatto, perché stanno in ospedale, quindi anche tra di noi abbiamo bisogno di comunicare, ecco.
0: Certo.
1: Noi siamo seguite da una psicologa, psicoterapeuta.
0: Ecco, guarda, mi ha anticipato il sostegno psicologico, quindi c'è una persona dedicata.
1: Assolutamente, c'è una persona, una o più persone dedicate sia alle pazienti, quindi c'è, e quelle le associate che hanno, appunto, questa, perché la paziente che ha una Lotto Card, che noi chiamiamo appunto community, ha diritto a tutte queste attività, a tutti questi sostegni in maniera gratuita. E quindi abbiamo, appunto, il supporto, come dicevamo prima, psicologico, sia per le pazienti che anche per i familiari, e il supporto psicologico e il sostegno in realtà ce l'abbiamo anche noi come volontari, perché comunque abbiamo cioè questa psicologa, psicoterapeuta, che comunque ci riunisce, ogni tanto ci riuniamo e cerchiamo di comprendere, insomma, come meglio comportarci, anche, diciamo,
0: in base alle varie esigenze,
1: anche, esatto, anche al nostro vissuto, come,
0: certo,
1: approcciarsi, perché noi siamo in prima linea, cioè noi siamo,
0: certo,
1: a diretto contatto con le donne che vivono un intervento chirurgico importante, con delle terapie anche quelle, insomma, difficili. Quindi abbiamo bisogno, insomma, noi facciamo un corso di formazione, ma abbiamo bisogno sempre di aggiornarci, sempre di confrontarci, e soprattutto le volontarie che sono in ospedale, ovviamente le volontarie che si aiutano nei mercatini, negli eventi, è un approccio diverso, più empatico, più chi vive,
0: certo,
1: la,
0: certo,
1: realtà,
0: ovvio,
1: dell'ospedale.
0: Quest'altro è un po' più specialistico.
1: Esatto, diciamo così, e lì, insomma, c'è bisogno, ecco, di una anche di un sostegno e di un confronto tra di noi. L'Otto comunque mette a disposizione anche magari dei seminari proprio dedicati per chi va in ospedale, che ci aiutano, che ci danno delle indicazioni, perché ovviamente noi non siamo né psicologi né medici, noi siamo un filtro, cioè noi siamo la prima
0: in prima prima battuta, siete qui.
1: La prima battuta, cosa faccio? Mi ha fatto ridere due giorni fa una paziente che è venuta da noi, la nostra stanza rosa, è tutta carina, e poi è andata via con la lista della spesa, della serie, il cellulare, cioè come arrivare al supporto psicologico, tutti gli indirizzi, tutte le cose, e poi c'è, cioè, guarda che lì ti fanno la meditazione, guarda che lì fai le... E noi eravamo lì appunto per dare questa lista della spesa.
0: Senti, però c'è un altro progetto che mi interessava, che io avevo letto, sì, che è questo progetto benessere all'aria aperta, con 7 laboratori sperimentali.
1: Sì, questo è un
0: esperienziali,
1: progetto...
0: come esperienziali, come li chiamate voi.
1: Esattamente. Allora, questo è un progetto che, diciamo, mi sono presa io la responsabilità di fare, perché noi tutti i nostri, allora voi dovete sapere che tutti i nostri progetti, tutto quello che possiamo fare lo facciamo all'interno dell'ospedale, certo, in base agli spazi che ci abbiamo, no? Quindi cioè dalla virtuale Lotto Car Center di Bologna, dove si fa persino l'agopuntura, la perteterapia, eccetera, eccetera, non è così in tutte le altre, ognuno fa quello che può, no?
0: Certo.
1: Però io, stando dentro l'ospedale, comunque mi sono spinta un po' oltre quello che è, diciamo, il canone di Lotto, ma me lo hanno lasciato fare, della serie che si è creato un gruppo, cioè io ho messo insieme un gruppo di 15 donne che le ho incontrate dentro l'ospedale e le ho messe insieme con un gruppo WhatsApp che si chiama Insieme Più Bello. Loro fanno terapia di mantenimento e quindi ci incontriamo il lunedì, sono quelle che poi fanno le scarpine per il Salesi, eccetera. Io mi sono permessa di portarle fuori dall'ospedale, siccome non mi bastava l'incontro, la tisana, le chiacchiere, queste cose qui, ho voluto fare qualcosa di più. Allora, grazie anche a una conoscenza che avevo, siamo riusciti a fare questo progetto e le ho portate in questa azienda agricola. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso con l'orto, quindi sono 4 giornate esperienziali primaverili e 3 autunnali. Quest'anno l'abbiamo ripetuto con i fiori, e in buona sostanza passiamo dei pomeriggi in questa azienda agricola, e dove la proprietaria, che anche una ragazza giovane che ha deciso appunto di laureare in agraria, voleva fare altro, ma invece poi ha deciso di ritornare all'azienda agricola di famiglia, e già fa fattoria didattica
0: il sentiero di paglia si chiama, no?
1: Si chiama il sentiero di paglia, Varano, Sara. E quindi lei oggi, per esempio, era la seconda giornata, abbiamo impiantato, perché l'altra volta lei ha spiegato, abbiamo fatto tutti i vasetti con i semi e quindi queste piantine sono cresciute. Oggi abbiamo impiantato tutte le piantine nate in queste grandi vasche che lei ci ha messo a disposizione. Poi la prossima volta ci sarà l'accudimento, poi il raccolto. Per pulire le vasche ancora c'erano le biete dell'anno scorso, quindi questo è stato. E poi dopo in autunno abbiamo fatto la vendemmia, che mi sono divertita pure io tantissimo, e poi abbiamo fatto l'esperienza dei biscotti con il mosto e poi delle ghirlande, quindi diciamo che queste esperienze, diciamo, di momenti di leggerezza, di condivisione, molto molto belli, molto rilassanti. Poi ci facilita il posto, perché sarà un'azienda agricola molto nelle colline di Varano, si vede il Conero, è proprio bella, tutto ben curato. E poi lei sa molte cose, quindi spiega, le coinvolge, insomma, ha molte capacità, insomma, anche empatiche, e quindi le signore sono contente. È stata una bellissima esperienza. L'anno scorso abbiamo presentato, è stato sostenuto sia dal comune, anche dalla Confagricoltura, la psicologa, insomma ci hanno sostenuto allora per appunto le associate Loto questo è tutto gratuito e è tutto diciamo è Loto che sostiene e quest'anno me l'hanno riconfermato, quindi mediamente sono un gruppetto di 7-8 donne e quindi ecco anche quest'anno ripetiamo con i fiori, quest'anno abbiamo piantato dei fiori. Sicuramente è un progetto che ecco io ho sperimentato, ma perché le ho viste così sempre molto unite, cioè ecco a me piaceva l'idea che le donne che io le potevo ascoltare, aiutare singolarmente, ma poi l'obiettivo mio era quello di mettere insieme loro, cioè farle conoscere, farle stare condividere anche diciamo il percorso di cura, perché ecco c'è anche questo da dire che le cure ginecologiche possono essere a vita e quindi insomma sono
0: e questo certo è un traguardo.
1: Ecco, e quindi infatti oggi scherzavo con una di loro che appunto dice perché stiamo andando avanti oltre le aspettative. È giusto che sia così, perché voi adesso siete la speranza, perché proprio perché siete oltre le aspettative e dobbiamo continuare ad andare oltre, sempre più oltre le aspettative.
0: Senti, ma
1: trovare la qualità della vita e tutto. E certo. Questo è il progetto, cioè è quello che io mi auguro, perché io mi auguro che ecco, anche l'associazione sia sempre più pronta ad aiutare le donne, ma sempre più si va avanti, come dicevamo prima, sui tavoli istituzionali, sulla ricerca. Che
0: è un piccolo seme, un piccolo seme che crescerà sicuramente.
1: Perché le patologie ginecologiche, dobbiamo abbassare la mortalità. Quello che abbiamo fatto con il seno va fatto anche con loro. È una sfida che io mi sono messa in testa e quindi insomma cerco di fare.
0: Quindi è un obiettivo dell'associazione, ma tuo anche personale per i prossimi anni?
1: Sì, perché proprio perché cioè io avendo vissuto una patologia oncologica in cui questi 30 anni sono stati fatti, dobbiamo dire grazie al professor Veronesi per la strada che lui ha aperto, ha abbracciato e che tutti poi hanno. In cui ecco, i risultati sono eccellenti, diciamo oggi il tasso di mortalità si è abbassato tantissimo proprio perché c'è stata attenzione, perché c'è stata cura, perché
0: c'è stata anche insomma, prevenzione,
1: ecco,
0: c'è
1: stata anche prevenzione, no? Ecco, qui abbiamo delle cose ancora, diciamo che non si può
0: siamo da esplorare,
1: è ancora tutto da esplorare. Però cioè quello che mi auguro è che le donne anche con patologie ginecologiche possano avere una vita più lunga e anche con una qualità della vita migliore, insomma.
0: Certo.
1: Quindi questo questo lo dobbiamo fare tutti insieme, ognuno mette il suo, quello che sa fare e poi però come ritornavo al discorso di prima anche le istituzioni devono fare la loro parte.
0: Giusto. Senti, Nina, probabilmente ti volevo fare una domanda.
2: Io volevo fare l'ultima domanda alla nostra ospite, che ringrazio per aver portato qua anche la tua esperienza. Oltre alla tua di storia, ce ne sono altre che ti sono rimaste nel cuore?
1: Tante storie devo dire che la storia più bella che purtroppo per me è quella che rimane nel mio cuore, che sicuramente mi ha spinto un po' a entrare nell'associazione Loto, è quella di una ragazza che è morta molto giovane di tumore ovarico e che mi diceva sempre proprio quello che diceva: per voi che avete avuto un tumore al seno c'è tanto, ma per noi non c'è nulla. Questa è una cosa che mi ha veramente colpito, quindi mi ha, che, diciamo, quando vivevo questa cosa, perché tra l'altro lei era compagna a distanza di un'altra mia amica che invece appunto aveva un tumore al seno, e non l'avevo, dopo quando sono arrivata dentro, quando ho conosciuto veramente quella che era la realtà delle, io ormai sono affezionata, le chiamo le mie ginecologiche, cioè molte mi dicono: ma tu che ci stai a fare lì? Cioè non è il posto tuo. Ecco, io mi sono proprio invece dedicata, e lo faccio con veramente
2: con amore,
1: con cuore in mare, con tanto amore, e io sono felice di aiutare queste donne, perché non sono donne di serie B, perché il killer silenzioso non deve esistere più. Io ho fatto anche delle battaglie con i medici, perché quando mi dicono che il tumore ovarico si chiama, lo chiamano il killer silenzioso, dico: ma scusate, facciamo tante battaglie, sia con le rose, cioè voglio dire contro la violenza delle donne, e cioè anche nella malattia, cioè abbiamo un killer, cioè non si può. Però mi hanno detto: no Gentilina, mi dispiace, ma perché quella è l'unica parola che indica appunto qualcosa che arriva all'improvviso e non si conosce. Ecco, allora noi lo dobbiamo conoscere e agire.
2: Certo.
0: Bene,
2: con
0: queste parole io direi, questa sera ti ringraziamo immensamente per questa tua testimonianza, ringraziamo l'Associazione Loto, ringraziamo te Gentilina Ricchi, e ti aspettiamo presto per altre notizie, quando avrai magari benessere all'aria aperta, se c'è qualcosa, la Loto Community, cioè capito? Sulla pagina Facebook vorrei che tu fossi sempre presente, capito?
1: Benissimo, mi ha fatto molto piacere questo incontro stasera, mi sono sentita proprio accolta a casa.
0: Bene.
1: Quindi ecco, rimaniamo in contatto per qualsiasi cosa.
0: Perfetto, un abbraccio virtuale da Radio Nuova da tutti gli ascoltatori, grazie Gentilina.
1: Grazie a tutti.
0: Buona serata.
2: Grazie. Ciao Gentilina, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
2: Buonanotte a tutti i nostri ascoltatori.
3: Al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, viene presentato il programma elettorale alla presenza di tutti i candidati delle 6 liste che sostengono Parcaroli: Fratelli d'Italia, Lega Civici per Parcaroli, Forza Italia, i Maceratesi per Parcaroli, UDC e Macerata Unica. Parità, diritti, futuro sarà il filo conduttore dell'incontro pubblico in programma venerdì 8 maggio alle 15 nella sede di coalizione di centrosinistra di Via Garibaldi 24 a Macerata, che vedrà la presenza dell'europarlamentare Carolina Morace a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli e della lista del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento rappresenterà un momento di confronto sui temi della parità di genere, dei diritti sociali, del lavoro, della partecipazione e del ruolo dell'Europa nelle sfide che attendono i territori. I carabinieri della compagnia di Camerino hanno denunciato a piede libero un cittadino egiziano di 29 anni, residente a Castel Raimondo. L'uomo, fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, ha esibito una patente di guida sospetta. A seguito di accertamenti più approfonditi, il documento è apparso non conforme ai modelli originali. Per il giovane è scattato il deferimento per il reato di falsità materiale commessa dal privato. La patente contraffatta è stata ritirata e posta sotto sequestro penale. A Castel Raimondo, in località Rustano, i carabinieri hanno intercettato un 39enne del posto alla guida della propria auto. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro, l'uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico rientrante nella fascia prevista dall'articolo 186,2 lettera B del codice della strada. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il conducente circolava nonostante la patente fosse già stata sospesa dall'autorità amministrativa. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Taglio del nastro al primo borgo d'Italia dell'artiturismo, con una 2 giorni di eventi a Ripe San Ginesio, tra laboratori nelle botteghe artigiane, visite guidate, escursioni, bike tour, degustazioni e molto altro ancora. L'evento si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio dalla mattina alla sera, con un ricco calendario, ed è promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, con la collaborazione del comune di Ripe San Ginesio. Ripe San Ginesio rappresenta infatti il primo modello italiano di artiturismo diffuso, un approccio innovativo che trasforma il viaggio in un'esperienza autentica e immersiva. Qui il visitatore non è un semplice osservatore, ma parte integrante della comunità. Entra nelle botteghe, incontra gli artigiani, scopre tecniche e tradizioni e vive direttamente il valore del fare, elemento identitario profondo del territorio. L'ospitalità si costruisce così attraverso relazioni, saperi e gesti, dando vita a un turismo partecipato e profondamente umano. Le Marche, in particolare la Riviera del Conero, sono pronte a vivere un'altra stagione di sport e divertimento. Da luglio a ottobre tornano gli eventi di Conero in Riviera Sport Time e poi ancora il The City Tennis Tour, due iniziative che promettono di animare il territorio con un calendario ricco di attività sportive per tutte le età e per tutti i livelli. Il programma è stato appena presentato in regione. Ascoltiamo l'assessore regionale allo sport Tiziano Consoli.
4: Sono manifestazioni importanti perché uniscono l'aspetto del territorio, del turismo, della valorizzazione dei sport che si aprono dalla Riviera del Conero fino a giungere con il City Tennis Tour anche l'entroterra e poi con una serie di eventi sportivi di ampio respiro che vanno dalla vela al windsurf, al tennis, al padel, al tennis tavolo, tutta una serie di altre manifestazioni che vengono organizzate durante il periodo estivo dall'ASD Numana Sirolo. Quindi ecco che la Riviera, come aspetto principale di riferimento per il turismo nella nostra regione, diventa il luogo dello sport e il luogo di promozione dello sport che si apre non solo alla costiera ma anche al nostro bellissimo entroterra. Quindi tanti atleti, si respira familiarità ma anche un sano agonismo che porta lo sport a raggiungimento quell'obiettivo che è un messaggio inclusivo e soprattutto di partecipazione attiva alle vacanze estive. Quindi una regione che non rimane sedentaria, l'abbiamo sempre detto, è una delle poche regioni a livello nazionale che ha i punti più alti di partecipazione sportiva, più di una persona su 3 fa attività sportiva nella nostra regione, e quindi ci accreditiamo ad ospitare nella nostra riviera lo sport, le persone, a valorizzare i nostri territori, il turismo e l'ambiente per rendere più gradevole ma soprattutto più appetibile e più competitivo il nostro territorio regionale.
3: Si chiama CUNE, parola che in lingua esperanto significa insieme, la nuova associazione fondata per la promozione dei rapporti con le città gemellate del comune di Macerata. Ieri la presentazione nel piazzale Vittime del Terrorismo, nel quartiere Corneto a Macerata, durante un momento conviviale che ha visto partecipare una classe di studenti dell'isola La Reunion, ospiti delle famiglie dei colleghi del liceo classico linguistico Leopardi di Macerata. Abbiamo voluto presentare la nostra associazione mostrando sin da subito con questo incontro lo spirito e le finalità che ci hanno spinto a costituirla, spiega il presidente Luciano Frattani. L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare finalizzate alla promozione e al consolidamento dei rapporti con le città gemellate di Weiden, Germania, Issy-les-Moulineaux, Francia, e Floriana, Malta, nonché alla costruzione di positive relazioni con le comunità di altre città italiane ed estere.
5: Il taccuino.
3: Domani alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca Statale di Macerata in via Garibaldi 20 si svolgerà la presentazione del libro di Lucio Del Gobbo A come arte, serie editore. La presentazione è promossa dall'Accademia dei Catenati in collaborazione con la Biblioteca Statale di Macerata, l'Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e serie editore. Il libro è il risultato di decenni di vicinanza culturale e fisica con il mondo degli artisti e dell'attiva partecipazione al modo di ciascuno di loro di vivere l'arte, in una condivisione mossa da autentico desiderio e piacere. La Forum Orchestra Filarmonica Marchigiana si avvia verso la conclusione della ricca stagione sinfonica Musica Attraverso, con un appuntamento imperdibile, Movie Concert West Side Story. Sul palco e sul podio il sassofonista Federico Mondelci, da 30 anni uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale, nella doppia veste di solista e direttore d'orchestra. Appuntamento venerdì 8 maggio al Teatro Feronia di San Severino Marche alle 20:45.
5: Lo sport.
3: Pallavolo, la Cucina Lube Civitanova affronta il terzo round della finale scudetto contro la Sirsusa Sky Perugia, in programma al Pala Barton Energy di Pian di Massiano stasera dalle 20:30. Il collettivo marchigiano deve vincere il faccia a faccia infrasettimanale al fine di allungare la serie. Per mettere le mani sul tricolore però servono 3 successi consecutivi da confezionare in altrettante partite, un'impresa se si considera che la Sirra vince 5 scontri diretti stagionali. La Lube però ha il potenziale per rientrare in gioco. La rimonta cuciniera più suggestiva da 0-2 in una serie dei playoff, almeno in epoca recente, risale alla passata stagione con pass per la finale tricolore staccato al Pala Barton Energy in gara 5.
5: Il tempo nelle Marche.
3: Pressioni medio-alte interessano la regione, determinando tempo stabile e per lo più soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 14-21 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Il re è tornato. Senti ogni nota.
15: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
14: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 10:16, io sono Giacomo Baldassari, qua dagli studi di Via Cincinelli di Radio Nuova Macerata, Gigliola alla regia dall'altra parte del vetro, oggi senza il mio compagno di viaggio, senza Alberto Montebello, lo ritroveremo nelle prossime puntate, intanto gli mandiamo un saluto. Ma benvenuti, benvenuti a voi, lunedì 27, lunedì giorno dell'economia, 27 giorno di buste paga, almeno per chi lavora nel settore pubblico, lavora da dipendente, e noi siamo le Marche che innovano, come ha detto la sigla. Il contenitore di Radio Nuova Macerata, votato al racconto in chiave, in taglio socio-economico delle eccellenze del nostro territorio. E oggi, cari ascoltatori, siamo qui per iniziare con un argomento che sono ormai mesi, se non anni, che divide l'opinione pubblica. Un argomento importante, come tutti i grossi cambiamenti, appunto, è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Parliamo quindi di intelligenza artificiale. Non tutti ne abbiamo una conoscenza probabilmente specifica. L'intelligenza artificiale per alcuni è qualcosa di molto buono, per altri è invece, come dire, l'espropriazione delle capacità, delle potenzialità umane da parte della macchina. Forse la verità è nel mezzo, ma intanto, dati alla mano, la nostra regione sta dimostrando, anche a livello di provvedimenti in chiave pubblica, di essere molto sensibile a questi temi e quindi in qualche modo di sostenere la crescita e gli sforzi, l'innovazione appunto dei privati. E dati di marzo scorso, quindi dati freschi, e vedono appunto le Marche molto impegnate, fra le regioni più impegnate proprio nel sostegno delle piccole e medie imprese, che sono la base del proprio tessuto produttivo, e a sostegno dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. A marzo scorso, dicevo, è stata addirittura annunciata da parte della Regione Marche la creazione di un osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale, quindi un organismo pubblico che con le proprie analisi, con i propri dati messi a disposizione del settore economico in generale dei cittadini marchigiani, va a sostenere e a supportare

0: questo sarà lui a spiegarci tutto quanto.
1: Michele Casali, AD Gruppo Eli, benvenuto su Radio Nuova Macerata. Iniziamo dalla novità più importante di questo momento da parte del suo gruppo, che è Velia, l'intelligenza artificiale del gruppo Eli. Le chiedo subito che cos'è, come funziona e come nasce questo progetto, a beneficio di chi, visto che la sua azienda serve soprattutto le scuole, delle cosiddette scuole dell'obbligo, scuole primarie e scuole secondarie.
2: Sì, grazie Giacomo e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Velia è il progetto, la piattaforma intelligenza artificiale sviluppata dal gruppo editoriale Eli a beneficio e utilizzo dei propri docenti, i docenti che utilizzano i propri testi. Il gruppo Eli è un gruppo che è presente nella scuola italiana, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Copriamo sostanzialmente tutte le materie e abbiamo deciso di sviluppare questo tool di intelligenza artificiale per appunto supportare il corpo docenti che utilizza i nostri materiali e mettere al suo servizio tutte quelle che sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale, ma al tempo stesso guidandoli e supportandoli nell'utilizzo e nella valorizzazione. Velia è un tool che abbiamo deciso come primo anno utilizzo supporti i docenti nella realizzazione di alcune attività che abitualmente fanno, come ad esempio lo sviluppare degli esercizi integrativi, lo sviluppare delle verifiche da portare avanti in classe, appunto per testare le competenze degli studenti, lo sviluppare dei cosiddetti lesson plan, ossia delle strutture per le loro lezioni, o lo sviluppare dei percorsi di approfondimento che essenzialmente si traducono in delle video presentazioni o delle presentazioni in PowerPoint. Il vantaggio che ha Velia, anzi meglio, i due vantaggi che ha Velia sono riconducibili da un lato al fatto che il docente può caricare su Velia il PDF del proprio libro, quindi in questo caso del libro Eli, e in questa maniera ha la consapevolezza di riuscire a sviluppare dei materiali che sono aderenti a quello che il ragazzo sta già verificando nel libro e quindi non con contenuti che magari possono essere sconosciuti, troppo facili, troppo difficili o troppo diversi dal percorso sviluppato. L'altro tema molto importante è che Velia è certificata dal punto di vista degli accessi, c'è un nostro controllo delle fonti dove, per così dire, va a pescare le informazioni aggiuntive ed è per questo che viene, diciamo così, messa a disposizione dei docenti per creare per loro un ambiente che è sotto controllo.
1: Perché questa decisione di investire per creare una propria intelligenza artificiale? Mi metto nei panni del pubblico, ad esempio, che potrebbe pensare ne esistono tante di pubblico dominio, penso a ChatGPT, ad esempio. Qual è il vantaggio lato azienda e qual è il vantaggio lato pubblico? Di chi quindi beneficerà di Velia?
2: Sì, in parte il vantaggio lato azienda, il vantaggio lato pubblico di avere una propria intelligenza artificiale ricade su quello che è uno dei più grossi rischi di andare oggi a pescare in tutto quello che è open. Da un lato, lato azienda, quello di mettere in circolo sulla rete dei contenuti che sono a tutti gli effetti coperti dal copyright autoriale e editoriale, che se fossero messi in una chat completamente libera sarebbero appunto di pubblico dominio, quindi se ne perderebbe il controllo. Dall'altro lato docente, appunto il fatto che noi andiamo a certificare e a controllare le basi dati su cui Velia va a fare una ricerca. E questo, siccome si parla di educare i ragazzi, di dare loro le giuste informazioni, ma di dare loro anche la capacità critica di interpretarla, avere una forma di, come posso dire, controllo, protezione, verifica ex ante di quello che viene fatto, sicuramente dà a questo strumento una validità scientifica maggiore. Nel portare avanti Velia siamo stati assistiti e abbiamo collaborato con l'Università di Macerata, il professor Emanuele Frontoni, che è uno dei più grossi esperti in territorio internazionale sul tema dell'intelligenza artificiale, e abbiamo anche appunto cercato di seguire non solo un rigore dal punto di vista tecnico e scientifico, ma anche un rigore dal punto di vista etico, proprio perché andiamo a dare uno strumento in mano a dei docenti che a loro volta dovranno usarlo e utilizzarlo per fornire materiali ai propri studenti. Quindi una nostra piattaforma è per, lasciatemi dire, anche metterci la faccia e garantire da dove vengono le informazioni che vengono prese.
1: Come

0: risponde a quella parte dell'opinione pubblica che punta il dito contro l'intelligenza artificiale in generale, sempre dicendo che è contraria allo sviluppo innanzitutto delle capacità cognitive, mentali e anche poi operative, artigianali dell'uomo. Mi viene in mente il termine che usano imprenditori, grandi imprenditori come Brunello Cucinelli o Diego Della Valle, che contrappongono al concetto di intelligenza artificiale quello di intelligenza artigianale. In fondo l'editoria, seppur su come dire, scala industriale, è un mestiere depositario della conservazione, della moltiplicazione della conoscenza e del sapere, quindi anche quello su base in fondo artigianale.
1: Allora, non penso si possa essere contrari all'intelligenza artificiale, non si può essere contrario a nulla di quello che è progresso tecnologico e scientifico. Cito brevemente una battuta che mi fece una volta un mio docente a un master che feci. Mi dice: si ricordi, dottor Casali, che l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre. Ecco, l'intelligenza artificiale è un progresso tecnologico con cui la nostra generazione e le generazioni future devono fare i conti. È ovvio che l'intelligenza artificiale pone dei dubbi, pone dei problemi. Restando in ambito scolastico, quello che secondo me è fondamentale capire è che un tempo, 40 anni fa, 50 anni fa, ma anche 20 anni fa, la grossa differenza tra chi poteva permettersi un certo percorso culturale e di studi e chi non poteva permetterselo per mille motivi è l'accesso alle informazioni. Oggi il problema dell'accesso alle informazioni non c'è più. Non c'è più da quando esiste internet, da quando esistono cellulari che ti danno accesso al mondo delle informazioni, e ovviamente non esiste ancora più da quando c'è l'intelligenza artificiale. Oggi il tema non è l'accesso all'informazione, oggi il tema è come sviluppare sapere critico e capacità critica nei confronti dei ragazzi che hanno accesso a miriade di informazioni, ma devono capire quali sono quelle reali e concrete e quali sono invece quelle, per così dire, fake. Per questo credo che gestire e creare uno strumento di intelligenza artificiale da dare ai docenti che, come ho ricordato precedentemente, pesca tra informazioni che sono certificate come certe e corrette, che pesca tra dei materiali di testo che sono validati, dà ai docenti esclusivamente i vantaggi dell'intelligenza artificiale, che sono vantaggi in termini di velocità nel realizzare delle operazioni che altrimenti sarebbero esclusivamente meccaniche, dà dei vantaggi in termini di poter comparare fonti diverse, dà dei vantaggi nella esecuzione di attività che fanno risparmiare del tempo che può essere dedicato da parte dei docenti a fare un lavoro più qualitativo. Quindi, se l'intelligenza artificiale è una scorciatoia esclusivamente utilizzata senza badare alla validità scientifica di quello che si fa, è ovviamente un danno. Se uno strumento di intelligenza artificiale dà ai docenti esclusivamente dei mezzi in più per poter far bene il proprio lavoro, per poter dare un'informazione qualitativamente corretta, quantitativamente esaustiva e in tempi più rapidi, questo punto di vista è esclusivamente un vantaggio tecnologico che permette ai docenti di insegnare meglio.
0: Facciamo un esempio pratico per l'uso di Velia e per capire l'aiuto che questa intelligenza artificiale di Gruppo Elici può dare. Io sono ad esempio un docente di letteratura, voglio impostare una lezione su Cervantes ad esempio piuttosto che su un altro autore, e ho la necessità di farla su due livelli perché ho all'interno della mia classe delle persone magari con dei deficit di apprendimento. In questo senso Velia può essermi di aiuto?
1: Per fare un esempio, Velia funziona come un qualunque chat di intelligenza artificiale. Deve essere fatto un prompt, quindi l'insegnante deve interpellare. Quindi se ha già ad esempio la nostra letteratura spagnola dove si parla di Cervantes, o la letteratura italiana dove si parla di Pascoli piuttosto che non Ungaretti, può tranquillamente caricare all'interno di Velia il PDF delle opere su cui vuole testare la verifica e può interpellarla dicendo chiaramente di fare tre batterie di test articolati su tre livelli di difficoltà diverse, e tenendo conto per ad esempio uno di questi tre test che possa essere concepito per te, per dei ragazzi con dei disturbi specifici di apprendimento, quale ad esempio la dislessia, e quindi venga preparata in un font ad alta leggibilità con interlinea impostata in un certo modo e con un numero di quesiti calcolato in proporzione al tempo, e quindi probabilmente meno quesiti per chi ha delle difficoltà di lettura. E come in tutti gli interpelli che vengono fatti sull'intelligenza artificiale, maggiore è il dettaglio delle informazioni, maggiore sarà l'accuratezza della risposta. Quindi ovviamente va anche previsto un tema di formazione, che noi faremo, abbiamo già iniziato a fare nei confronti dei docenti, su come strutturare queste domande. E oggettivamente abbiamo cercato di fare qualcosa che sia user friendly, proprio perché deve diventare un vantaggio per l'insegnante, non una complicazione la sua attività.

0: era Roberto Vecchioni dal 1991 con questa canzone bellissima Per amore mio, tra l'altro ispirata a una vicenda, quella di Don Chisciotte di Cervantes, appunto, che si studia nelle scuole dell'obbligo, che torniamo nei nostri studi qui a Macerata, Radio Nuova Macerata, per continuare con la seconda parte dell'intervista a Michele Casali, AD Gruppo Eli.
1: Una domanda un po' più di ampio respiro ora. Quale futuro lei immagina per l'intelligenza artificiale nell'impresa italiana e in generale in tutto il mondo? Ma quale futuro vede anche lei proprio come uomo, come padre, come imprenditore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella nostra vita di tutti i giorni?
2: L'intelligenza artificiale sta già cambiando il modo di fare e di ragionare, e come spesso capita quando ci sono questi salti generazionali, ci saranno due tipologie di cambiamento: chi cambierà perché non è nativamente esposto all'intelligenza artificiale ma deve imparare a farlo, banalmente la mia generazione, le generazioni più grandi, e chi invece sta già crescendo utilizzando l'intelligenza artificiale. Io ho tre figli di 19, 17 e 14 anni, vivono l'intelligenza artificiale in un utilizzo quotidiano anche al loro interno, semplicemente a 5 anni di distanza, in modo diverso. Sicuramente sarà una rivoluzione, che avrà delle conseguenze in qualche caso pesanti, perché come spesso accade quando ci sono dei salti così generazionali, alcune tipologie di attività, alcune tipologie di mansioni probabilmente non verranno più svolte dall'essere umano, ma se ne creeranno altre che dovranno essere svolte dall'essere umano, altre di natura più magari a livello di soft skills, altre più di natura a livello proprio di programmazione dell'intelligenza artificiale. È un salto generazionale difficilmente prevedibile in anticipo, bisognerà fare quello che diceva Darwin, ossia non è il più forte che sopravvive, ma è nemmeno più intelligente, è quello che meglio si adatta al cambiamento. Le nuove generazioni non lo vivranno come un cambiamento perché ci cresceranno dentro, la nostra generazione la vive come un cambiamento, dovrà sapersi adattare sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista proprio tecnico come competenza.
1: Uno sguardo ora al mondo dell'editoria come settore produttivo. Da sempre nei giornali leggiamo che non è uno dei settori che gode a livello nazionale di buona salute. È anche vero che l'editoria ha tanti, come posso dire, sottosettori specifici, tante nicchie, ma al di là di questo il suo gruppo cresce con un 25% e oltre, se non sbaglio, di quota di mercato a livello italiano nelle scuole primarie, dati recenti dell'ultimo mese. E quindi ecco, le chiedo questo: come si immagina lo sviluppo, la crescita a livello regionale e a livello nazionale del settore editoria?
2: E l'editoria è un macro settore all'interno del quale vanno fatte alcune distinguo. C'è la cosiddetta editoria di varia, quella che tutti conosciamo, l'editoria dei romanzi, dei saggi che si trovano in libreria, e dall'altra parte c'è l'editoria scolastica, quella su cui è focalizzata il nostro gruppo editoriale. Sono due comparti diversi, il nostro è legato ovviamente alla popolazione. Il nostro è un paese che registra ogni anno una natalità inferiore all'anno prima, ogni anno è una torta che si riduce il 2-3%, e quindi l'editoria scolastica italiana oggi sta affrontando questa criticità, sia un mercato che è in lento ma costante riduzione. E questo fatto sta generando un fenomeno che nella maggior parte delle altre nazioni europee è già presente da un ventennio, da noi si è accelerato negli ultimi 10 anni, ossia quello della concentrazione. Gruppi editoriali che acquisiscono quote di mercato non più crescendo soltanto per vie interne, ma mediante acquisizioni, partnership, fusioni e quant'altro. Noi stessi come gruppo editoriale negli ultimi 15 anni abbiamo portato avanti questa doppia strategia di crescita per via interna, ma di crescita anche per via esterna mediante operazioni straordinarie, perché a ridursi del mercato in termini assoluti occorre cercare di creare economie di scala. Quindi il futuro dell'editoria italiana è un futuro che io vedo in termini di editoria scolastica sempre più orientato verso una riduzione del numero di player sul mercato e una crescita della loro dimensione, Noi come gruppo editoriale abbiamo anche la fortuna, da sempre, per la vocazione del nostro fondatore, di dare uno sguardo all'estero. Siamo l'unico editore scolastico italiano che esporta testi per l'insegnamento di lingue straniere in circa 80 nazioni. Abbiamo nel 2024 anche portato a termine un'operazione di acquisizione di una casa editrice che è leader mondiale nell'insegnamento dello spagnolo, quindi oggi abbiamo anche una sede in Spagna e una negli Stati Uniti. Il futuro di teoria scolastica passa attraverso sicuramente gli investimenti in termini di qualità, sicuramente attraverso una crescita dimensionale che deve guardare con attenzione anche al mercato, quindi all'alleanza di varia natura, ma deve guardare anche soprattutto all'estero, perché se è vero che l'Italia è un paese che cresce poco, ci sono moltissime nazioni dove demograficamente ci sono dei trend in crescita, e è lì che bisognerà andare a investire.
1: Ci salutiamo con questa ultima domanda dal sapore un po' storico. Ecco, le chiedo gentilmente di ripercorrere le tre o quattro tappe principali dalla nascita fino ai nostri giorni del suo gruppo, con una particolare attenzione dal momento in cui lei ne è diventato amministratore delegato.
2: Io entro in azienda nel 2006 con un ruolo di direzione, e quindi quest'anno sono i miei 20 anni alla guida del gruppo editoriale Eli. Permettetemi, il primo ringraziamento va fatto alla figura di Don Lamberto Picini, fondatore del gruppo Eli e in generale di tutto il gruppo Picini, che ormai 20 anni fa mi diede fiducia e che ha, come ricordavo precedentemente, dato fin dall'inizio un imprinting a questa azienda, un imprinting che guarda alla qualità nella produzione di materiali editoriali, ma guarda soprattutto al mondo come al mercato. Quindi sì, l'Italia, dove siamo forti, dove nella scuola primaria siamo ormai editori di riferimento, ma uno sguardo soprattutto anche all'estero. Questi 20 anni, come in parte ricordavo prima, hanno visto il gruppo Eli sostanzialmente decuplicare la propria dimensione. Oggi impieghiamo circa 120 dipendenti tra tre sedi in Italia e due all'estero. Siamo primi come quota di mercato nella scuola primaria con oltre il 25%, significa oltre 1,5 milioni di bambini che ogni anno studiano sui nostri materiali. Siamo presenti anche alla scuola secondaria di primo, di secondo grado, non solo con le lingue straniere, che è il settore a cui siamo partiti, ma con un po' tutte le materie, e soprattutto siamo presenti anche all'estero. Questa crescita in 20 anni è stata fatta da un lato continuando a investire sulla qualità dei prodotti, diversificandoli, dall'altra mediante una serie di acquisizioni mirate sul mercato che avevano la duplice finalità: uno, della crescita dimensionale per cercare di appunto ottenere delle economie di scala, dall'altra quella della diversificazione del prodotto. Noi per 30 anni abbiamo fatto solo esclusivamente testi per l'insegnamento di lingue straniere, oggi oltre all'insegnamento di lingue straniere copriamo anche le materie umanistiche e le materie scientifiche. Quindi la strategia che ha guidato il gruppo in questi 20 anni è stata quella di crescere diversificando, per creare economie di scala legate alle dimensioni, ma anche per diversificare il rischio. La strategia del prossimo quinquennio seguirà questa linea, perché, come ricordavo, al diminuire la popolazione la sola possibilità è quella di crescere in quota di mercato, e laddove tu hai già una quota di leadership è difficile crescere ancora come quota di mercato, bisogna probabilmente affiancare delle ulteriori linee di produzione.
0: Questo era Michele Casali, AD Gruppo Eli, parte del gruppo Picini, e a quale auguriamo buon lavoro. Lo ringraziamo per essere stato con noi qui su Radio Nuova Macerata, Le Marche che innovano. E da un'eccellenza all'altra ci spostiamo ora nel mondo articolato e variopinto, lasciatemi dire, delle startup, per andare a incontrare un'altra eccellenza della nostra regione. Ma prima ancora vi ricordo tutti quanti la possibilità di intervenire in diretta chiamando allo 0733 237575, oppure scrivendoci sulla nostra WhatsApp line al 393 108 2389. Ed è con questo invito appunto ad interagire con noi, che faccio sempre, che introduco l'ospite, il prossimo ospite di questa mattinata. Siamo collegati con Jacopo Cinelli, socio fondatore di Mirai Consulting. Ciao Jacopo e benvenuto con noi qua a Le Marche che innovano.
3: Ciao Giacomo, grazie mille per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Bene, bene, ben trovato. E tu sei molto giovane, sei uno startupper, quindi sei un imprenditore che ha deciso di intraprendere questa nuova via, appunto, del fare impresa attraverso le startup, con tutto quello che ciò comporta. Sono sul vostro sito e voglio partire da qui, da quello che c'è scritto. La nostra missione, parlando di Mirai, ispirare una crescita responsabile. Ecco, alla luce di questa frase così bella, così potente, ti chiedo: chi è Mirai? Chi c'è a livello di persone oltre a te tra i soci fondatori? Quali sono gli altri startup e di che cosa vi occupate? Dove avete sede, ovviamente, perché siamo nelle Marche d'accordo, ma poi ci direi tu di preciso dove. A te.
3: Grazie Giacomo. Sì, noi siamo una startup innovativa e società benefit. Abbiamo sede ad Ascoli Piceno e siamo ancora giovanissimi. Ci siamo costituiti il 29 maggio 2024. Sostanzialmente Mirai diciamo, è una società di consulenza che opera su tre linee e livelli di business, a partire dalla consulenza strategica tradizionale, quindi supportiamo le aziende che hanno bisogno di mettere a terra progetti, business plan, analisi di posizionamento e quant'altro. Poi c'è la linea innovativa, quella che inizia un po' a essere più rappresentativa della nostra missione, ovvero quella di utilizzare e di unire, diciamo, il controllo di gestione e l'analisi direzionale attraverso strumenti di analisi dati e programmazione avanzati. Nello specifico ci occupiamo di sviluppare piattaforme di business intelligence per piccole per piccole imprese, no? Quindi partire dalle fonti numeriche che hanno, centralizzarle, fare un processo di selezione, analisi, pulizia dei dati, per far sì che poi questi possano essere visualizzati quasi in real time dagli imprenditori. Chiaramente facciamo riferimento a dati di business, quindi fatturato, costi, ma anche dati produttivi. Abbiamo già realizzato per i nostri clienti soluzioni simili, mentre l'ultima linea di business fa riferimento a un diciamo, chiamiamolo un trend molto molto diffuso e molto sentito in questi ultimi 3 o 4 anni, che è quella della sostenibilità d'impresa. Quindi sostanzialmente ci occupiamo di far capire alle imprese, agli imprenditori, cosa significa realmente integrare un piano ESG, un piano di sostenibilità, all'interno di tutto l'ecosistema impresa. Quindi è una sfida molto, molto ampia, che parte proprio da un rinnovamento culturale e valoriale, affinché poi la strategia ESG diventi effettivamente un asset aziendale. In questo ambito ci occupiamo, appunto, di processi strategici, mappatura degli stakeholder, mappatura degli impatti secondo il criterio della doppia materialità, aiutiamo l'azienda a diventare società benefit, supportiamo l'azienda nell'assessment per diventare B Corp, fino alla rendicontazione non finanziaria.
0: Ecco, volevo interromperti brevemente per un approfondimento che ci chiedono alcuni ascoltatori tramite WhatsApp. Perché anche nel mondo delle piccole e medie imprese, che sono quelle più diffuse numericamente nel nostro territorio e presumibilmente sono quelle con cui lavorate di più anche voi, inizia oggi a diventare così importante questo discorso della sostenibilità e questo discorso di essere in grado di certificare dei criteri ESG, quindi Environmental Social Governance, anche a livello di imprese più piccole? Perché?
3: Intanto la certificazione, ci tengo a dire che è un punto, è un obiettivo, ma quasi come un punto di arrivo, passami il termine, perché diventare certificati, che sia prendere una certificazione ISO o prendere la certificazione B Corp o fare una carbon footprint, significa certificare degli obiettivi, ma questi obiettivi devono essere innanzitutto messi a terra e interiorizzati soprattutto da chi porta avanti l'iniziativa di impresa, quindi dagli imprenditori, e poi a caduta questi obiettivi devono essere ben interiorizzati anche dalle risorse che lavorano all'interno di ciascun ecosistema imprenditoriale.
0: Certo.
3: In questo senso noi proponiamo solitamente un percorso consulenziale che si chiama ESG Flow. Questo a cosa serve? Noi partiamo da un assessment digitalizzando, che restituisce un certo livello di maturità riguardo la posizione in cui l'azienda si trova rispetto ai temi ESG. Poi si parte chiaramente con un discorso di formazione introduttiva, perché come abbiamo ripetuto prima è fondamentale far capire a tutti gli attori di impresa cosa significa essere sostenibili, cioè cosa implica a livello normativo, cosa implica a livello di strategia, cosa implica a livello poi di realizzare determinate attività per conseguire gli obiettivi. Da lì poi si parte con l'analisi di stakeholder engagement, quindi mappatura degli stakeholder, che consente di capire all'azienda e all'imprenditore quali sono i soggetti attraverso cui si instaura nel corso del tempo una relazione, quindi secondo un grado di priorità con quali sono i soggetti che deve informare in maniera ricorrente e tempestiva, quali deve considerare come stakeholder diciamo potenzialmente strategici, e quindi attivare diverse modalità di comunicazione coerenti con il profilo dello stakeholder. Successivamente si passa con la mappatura degli impatti e temi materiali per capire quali sono le attività, coerentemente con l'attività di impresa, che hanno un impatto sia con una prospettiva interna, quindi inside out, cioè pensando a se io realizzo una determinata operazione, quanto questa impatta verso l'esterno, quindi nei confronti sia dell'ambiente naturale, ma soprattutto nei confronti dell'ambiente sociale.
0: Ecco, tocchi un tema molto, molto importante, perché è una cosa sulla quale noi come radio, io particolarmente come persona, come giornalista, batto molto. La sostenibilità dell'ambiente va intesa in senso allargato, in senso lato, se preferisci, nel senso che quando pensiamo all'ambiente pensiamo semplicemente a ciò che è fatto di acqua, di aria, di piante, di terra, di mare, ma l'ambiente è soprattutto quello in cui viviamo. Essere sostenibili per un'azienda, così come per una persona, perché poi le aziende sono fatte di persone, significa anche questo, essere guidati anche nella quotidianità dalla ricerca di azioni sostenibili.
3: Assolutamente sì, mi leggo di nuovo a quello che ho detto prima, cioè un tema può essere rilevante per un'azienda ma meno rilevante per un'altra. Ad esempio è chiaro che per un'azienda che fa consulenza, che offre servizi di comunicazione, l'impatto ambientale è certamente limitato e può anche non essere un tema materiale. Quello che invece è sicuramente materiale è il valore, no? che si restituisce verso il territorio. Basti pensare a un'iniziativa di diffusione, divulgazione e informazione verso queste sensibilità, quindi organizzare eventi, workshop, oppure ripensare in maniera sistematica al rapporto con i propri dipendenti. Faccio riferimento all'implementazione di un sistema di smart working o remote working attraverso un modello di contratti di secondo livello. Penso anche all'implementazione di un sistema di welfare istituzionalizzato, che può andare dal semplice buono pasto, dal prevedere convenzioni con attività locali per i dipendenti, convenzioni con palestre, convenzioni con studi di fisioterapia, quindi quello che riguarda la cura della persona. Quindi sono tutte queste serie di riflessioni che oggi sono portate di fronte all'imprenditore, sono portate davanti a tutti gli imprenditori, non solo quelli che gestiscono aziende che sono obbligati per legge, ma questa è una trasformazione che a mio modo di vedere riguarda qualsiasi tipo di impresa ad oggi.
0: Assolutamente. E tra gli indicatori che voi valutate per appunto fare un quadro di aderenza a criteri ESG delle aziende, chiaramente c'è anche qualcosa che attiene alla parità di genere, immagino.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci leghiamo di nuovo a quello che è l'impatto sociale, quindi monitorare la misura in cui viene erogato una retribuzione in maniera paritaria tra uomo e donna è importante, quindi monitorare se effettivamente all'interno della stessa mansione e dello stesso livello retributivo ci siano eventuali difformità. Abbiamo seguito un'azienda per il percorso di parità di genere e abbiamo monitorato proprio il gender pay gap, abbiamo monitorato anche l'indicatore di turnover, che è un altro indice molto importante, cioè in questo senso il turnover deve essere interpretato come anche indice di resilienza e qualità dell'ambiente lavorativo, perché per un'azienda, delle aziende devono iniziare a capire che probabilmente è più importante ascoltare, no? Una richiesta di una risorsa strategica che magari è all'interno da tempo, mentre potrebbe essere molto più costoso dire ok, non siamo in grado di soddisfare le tue esigenze e ti andiamo a sostituire. Ma questo comporta costi sia di natura economica in senso stretto, ma anche costi e opportunità, costi figurati, cioè quanto costa realmente fare ricerca di un nuovo personale, quanto costa effettivamente inserire una risorsa all'interno, quanto costa eventualmente rendersi conto che magari si può aver fatto una scelta non coerente con le reali esigenze dell'azienda. Quindi assolutamente sì, questi temi sono molto importanti ad oggi.
0: Sì. Abbiamo la richiesta di un ascoltatore sempre via WhatsApp. Francesco ci ascolta in streaming da Roma. Lui chiede qual è lo stato di sensibilità delle aziende del territorio, quindi marchigiane. Tu sei, hai sede Ascoli, lavori in tutta Italia, ma principalmente nella regione Marche. Sono sensibili ai criteri ESG? A che livello è lo stato dell'arte? Ci salutiamo con questa domanda.
3: Ma a mio parere, diciamo che lo stato dell'arte è ancora focalizzato sul risultato, nel senso che ci sono molte aziende benefit sicuramente nelle Marche. Quello che possiamo riscontrare noi come attività di consulenza in Mirai è che ancora c'è un po' di fatica a voler capire realmente, no, quello di cui abbiamo parlato adesso, perché poi quando si tratta di proporre un progetto che sia nell'ecosistema di un 12 metri, quindi nel lungo periodo, c'è sempre ancora una risposta che è quella secondo cui ok, lo faccio, ma qual è poi il ritorno economico nel breve periodo? Il ritorno economico nel breve periodo chiaramente nessuno lo vuol vedere nell'immediato, secondo una lettura di breve periodo. Non dico che sia limitato, però lo dobbiamo andare a guardare in alcuni aspetti chiave. Ad esempio, oggi anche le banche, attraverso i nuovi criteri EBA, sono chiamate ed è demandato a loro di integrare il rischio ESG all'interno della valutazione del merito creditizio. Questo significa che se un'azienda ha bisogno di liquidità, quindi va a richiedere un finanziamento per sviluppare, no, un nuovo progetto aziendale, e non soddisfa dei criteri ESG, probabilmente verrà giudicata come meno bancabile o non bancabile rispetto a un'azienda che invece rispetta questi requisiti. È chiaro che in questi termini il vantaggio economico è molto chiaro: potresti andarti a prendere un finanziamento con un tasso di interesse molto più vantaggioso nel caso in cui tu abbia fatto un percorso di consapevolezza ESG. Di contro, anche alcune attività, diciamo, di finanza agevolata iniziano a prevedere dei requisiti ESG come punteggio in termini di premialità per l'assegnazione o meno del contributo in termini di gradatoria. Quindi i vantaggi economici sono sicuramente trasversali, devono essere colti come opportunità e non come meramente solamente un costo o una spesa. Questo è quello che dobbiamo fare oggi per capire effettivamente i vantaggi di quello che sia un approccio sostenibile, inclusivo e responsabile.
0: Assolutamente, e noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver dato anche ai nostri lettori tutti questi chiarimenti. So anche che la tua azienda, la vostra startup, è impegnata anche in tutto un lavoro collaterale di sensibilizzazione del pubblico, delle imprese, organizzando workshop, partecipando a convegni o a eventi di roadshow che toccano varie tappe nel territorio, proprio per parlare di questo, per far capire quanto è importante come abito, come immagine, ma anche quanto è importante come risvolto non solo ambientale ma anche fiscale. Grazie a Jacopo Cinelli, socio fondatore della startup innovativa Mirai Consulting Ascoli Piceno. Noi ci stiamo avviando ai saluti, alle conclusioni di quest'altra puntata forte, densa, delle Marche che innovano, e lo facciamo con le note giuste. Coldplay.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sportivi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

tutto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB Più e in streaming su radionuova.com.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Eccoci qua, arriviamo, piano piano, ma ci siamo. Bene, un saluto a tutti e cominciamo subito anche a salutare, per esempio, Elisa.
1: Eccomi, Susana, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro caro amico e collega Maurizio Verdenelli.
0: Maurizio, salutoni Maurizio.
2: Buongiorno Nazareno.
0: Eccoci qua, chiedi di due.
1: Maurizio, cosa vogliamo parlare oggi? Tu mi avevi mandato un po' di domande, mi avevi chiesto appunto di parlare in modo approfondito della conferenza su Mattei che si è tenuto l'altro giorno all'università.
2: A chiederlo veramente non sono io, ma il collega e amico Francesco Ciccarelli, come ogni martedì. Sì. Diciamo della settimana matteiana, sì, è stata una bellissima settimana organizzata dalla Fondazione, non solo Enrico Mattei di Matteica, ma anche ad esempio ieri, molto bella, davanti a centinaia di ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Economico di Amandola, Enrico Mattei, dal stesso istituto. E alla scoperta, quindi, sia gli studenti universitari sia gli studenti medi superiori alla scoperta di Enrico Mattei. L'Istituto di Amandola è stato uno dei primi casi di autonomia studentesca da parte della provincia dell'entroterra fermana, Ascolana, allora nel 66-68, nel nome di Enrico Mattei. Hanno preso come titolo principale uno dei detti memorabili di Enrico Mattei, l'ingegno è là dove si vedono, si scorgono cose che gli altri non vedono. I ragazzi conoscevano non molto Enrico Mattei, ma se penso pure agli altri studenti degli altri istituti nel nome di Enrico Mattei, è un fatto noto. In tutta Italia ci sono 80 istituti nel nome del fondatore dell'ENI, in provincia di Macerata c'è per esempio l'ITIS di Recanati.
0: Allora.
2: Recanati. Sì, ecco. È stata una bellissima, sono state bellissime giornate, iniziate il 24 scorso con un convegno a cui ha partecipato il presidente dello Yacht Club Italia Carlo Cameli, ha partecipato l'ex governatore delle Marche Gianmario Spacca, lo storico Gino Colonnelli, naturalmente il presidente e il vicepresidente della Fondazione Marche e il sottoscritto, che ha ottenuto, devo dire, un bel successo.
0: Questa è una bella cosa, questa è una bella cosa.
1: Maurizio, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che tu sei appassionato della storia di Mattei, tant'è che hai scritto anche dei libri.
2: Sì, ne ho scritti 4. Faccio una saga di Harry Potter, no? E l'ultimo è andato, il primo e l'ultimo sono andati davvero a ruba.
1: Sì.
2: E adesso sono alla quarta riedizione di Mattei Forever, insieme al grande giudice investigatore Otello Lupacchini e Renato Mattioni, che è poi capo di gabinetto nazionale della Confcommercio, originario di Pieve Torina. Ora vive a Milano e Roma, e poi con Lucio Biagioni, capo ufficio stampa, scrittore, capo ufficio stampa per 40 anni della Regione Umbria, e altri naturalmente. Ricordo tra i miei autori anche il direttore del Messaggero, Vittorio Emiliani, che lavorò al giorno di Mattei, e perché la mia passione, il mio amore per Mattei nasce proprio dal Messaggero, quando il Montedison acquista il Messaggero e lancia all'interno del giornale romano tutti i grandi giornalisti provenienti dal giorno, che era, ricordiamo tutti, un giornale edito dal Leni, voluto da Mattei per contrastare i grandi giornali che contrastavano Leni, a cominciare da Montanelli, dal grande Montanelli, dal Corriere della Sera, e poi Il Giorno adesso è di proprietà diversa, naturalmente, fa parte del gruppo del Resto del Carlino, gruppo Monti Rifeser, ma allora il Giorno era appunto il giornale di Mattei, anche se edito all'inizio, in quanto Leni non poteva avere tra i suoi compiti anche l'editoria, da un grande ascolano, Cino Del Duca, a cui è dedicato per esempio il campo sportivo, no, di Ascoli. Ecco, tra i grandi del Giorno finite poi al Messaggero anche Italo Pietra, il braccio destro di Mattei, e Fossati, un altro direttore del Messaggero che io ricordo con molta simpatia, anche se magari la sua presenza non è stata così importante all'interno del giornale romano, che ora è di proprietà dell'editore Caltagirone, editore costruttore edile ma soprattutto finanziere. Ecco,
0: Si legge con tutte queste belle cose che abbiamo?
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco, no, perché purtroppo, tu sai se si legge o no. Perché
2: l'editoria e i giornali stanno passando un brutto momento, i giornalisti anche peggio, perché sono da 10 anni dietro a un rinnovo del contratto che si fa attendere, e in ogni caso veramente è un contratto che annunciato con grandi tagli, addirittura il 22%, lineari tra l'altro, e pertanto questo mestiere, cara Elisa, è a estinzione. Ai giovani che mi avvicinano e mi dicono che vogliono fare questo mestiere, dico: pensate a un'altra cosa, veramente, non so a quale altra cosa si possa pensare in un'Italia di oggi, in un mondo di oggi, ma insomma il giornalismo appare veramente un mestiere da non fare più. Attualmente i giornalisti guadagnano nel 60% dei casi 15.000 euro all'anno, è veramente poco anche per mettere su famiglia.
1: Certo.
0: Perché però? Perché per questo?
1: Magari farlo insieme a un altro lavoro, quindi chi diventa magari pubblicista può fare anche un altro mestiere, ecco, insieme, sì, a quello del giornalista. Magari il giornalista diventa più una passione alla fine, però è un peccato far diventare un mestiere del genere, perché ovviamente i giornalisti sono importanti, farlo diventare come se fosse praticamente una passione e basta, invece dovrebbero essere più messi in risalto, no Maurizio?
2: Beh, mi ha detto, chiesto prima a Nazareno una cosa importante, perché questo, no? Perché ecco, noi lo sappiamo, ma perché ai miei tempi, gli anni 70 fino agli anni 80, si vendevano Nazareno 5 milioni e mezzo di copie al giorno. Attualmente Nazareno, ti dico, se ne vendono un milione virgola due.
0: E io infatti quello che ti dicevo,
2: abbiamo perso un sacco di copie. E se si pensa che il Corriere della Sera, a cui ho collaborato come corrispondente all'Umbria per 5 anni, vendeva 800.000 copie dal 70 al 75, questo lo posso testimoniare. Adesso ed era il giornale più venduto in Italia, tuttora è rimasto il giornale più venduto in Italia, anche se per un certo periodo Repubblica l'ha superato. Adesso sai quanto vende con l'edizione digitale, quindi anche con l'online, no? Il Corriere della Sera? 208.000 copie, ed è il giornale più venduto in Italia. Repubblica, che era sfondata addirittura 1 milione di copie al giorno, adesso vende 140-150.000 copie.
0: E l'unico giornale,
2: e sono tutti in discesa libera, come dimostrano gli ultimi dati ADS, l'unico giornale in salita, cioè che cresce, anche se di poco, ma cresce, è l'unico in tutta Italia, è il Fatto Quotidiano di Travaglio, che vende però non più di 50-60.000 copie. E il Messaggero, che tirava 400.000 copie, ne vende 60.000, 50-60.000, e forse no. E comunque,
1: secondo te perché il Fatto Quotidiano vende di più? Cioè, che cos'è che attira i lettori?
2: Beh, l'opposizione al governo Meloni.
1: Ho capito.
2: E anche un modo di barazzino molto molto intrigante e molto brillante da parte di Travaglio, che tra l'altro si avvale anche di redattori è di una certa importanza, come Scanzi ed altri, che hanno poi Gomez, che hanno poi come spalla anche la TV, perché accordi e disaccordi sulla 9 è l'aggancio mediatico televisivo del Fatto Quotidiano, cioè il Fatto Quotidiano si avvale anche della TV, è importante.
0: Eh sì, infatti. Ma senti, ma questi appunto i giornali oggi che fanno? Fanno male? Non riescono a darci qualcosa che ci interessa?
2: Ma le cose che interessano ogni momento, basta pensare allo scenario internazionale, soltanto che la gente è ormai abituata a non leggere più. C'è stata anche appunto l'intrusione dell'online, io parlo di intrusione, che però non è vera lettura. Se pensate un po' a leggere su un cellulare con tutta la pubblicità che arriva da tutte le parti, l'online, abbiamo qui Cronache Macertesi che è letto in una maniera incredibile, credo che sia l'online più letto in Italia, ecco, proprio non proprio, ma ha 80.000 lettori unici, mi dice il direttore Matteo Zallocco. Perché? Perché c'ha una grafica, una lettura più, insomma, più amabile, più tranquilla, non viene interrotta da continuamente dalla pubblicità. C'è la pubblicità, però è in un angolo, insomma, è leggibile, è vedibile. Dall'altra parte arrivano, ti piombano addosso tutti questi pop-up che impediscono la lettura. Prima di poter leggere finalmente il tuo articolo, devi spolverare questo da numerosi attacchi pubblicitari. E questa alla fine, insomma, alla fine ti induce a leggere molto di meno. Beh, volete mettere la lettura sulla carta rispetto alla lettura online, non c'è paragone. Purtroppo ormai ci siamo abituati a non comprare più la carta, a non leggere più la carta, è costosa, è diventata costosa per gli editori, che naturalmente ci inzuppano il pane sulla crisi per scaricarla tutta addosso ai giornalisti. Naturalmente ormai il giornalismo, cara Elisa, il giornalista non esiste più, ma esiste il social media manager, proprio perché ormai è diventato una creatura partorita dall'online. Ormai tutto online, si vende, Amazon insegna, si vende tutto online, non ci sono più i negozi, non c'è più ce ne sono molto pochi, esiste appunto il negozio di grandissima qualità che però ha alti costi e non tutti se la possono permettere. Purtroppo l'Italia degli anni 80 è molto diversa dall'Italia di adesso, basta girare per le città e vedere, insomma, che tipo di popolazione cambiata rispetto a 40 anni a questa parte, insomma, anche Macerata è completamente diversa. Io ne ho un'idea quando arrivai qui in questa città 40 anni fa e adesso non la riconosco più, ecco, no, non è più la città, ma anche Perugia, per esempio, anche la mia Perugia non la riconosco più, le città non sono più le stesse e i giornali attualmente riflettono questa decadenza, diciamo, questa più che decadenza, non voglio essere così pessimista, questa variazione sociale.
0: La cosa importante è
1: sì, io qui ho un'altra domanda sempre del nostro amico Francesco. Dice, lui vorrebbe sapere quale potrebbe essere, secondo la tua esperienza, Maurizio, un buon progetto per rilanciare il turismo in città, dato che abbiamo toccato Macerata.
2: Scusate, la buona ricetta è quella che si sta insomma, cercando di portare avanti tramite anche e soprattutto l'assessore Iommi, una persona che io stimo, un architetto importante, che sta cercando di abbellire la città, ma se poi Pimpo distrugge 118 muri, pareti della città, è inutile abbellire la città se ci sono questi personaggi che non hanno niente a che fare con l'arte, con i graffiti artistici. Se si pensa che per esempio Beligatti, Largo Beligatti, che è diventato veramente molto bello anche grazie alle sculture di Ferretti, a proposito ho scritto un articolo riguardante la nipote Carolina Galassi, figlia di figlia della sorella di Dante, Mariella Lelli, Ferretti Lelli, che ha avuto il suo primo inedito, perché una cantante, vorrebbe fare la cantante jazz, un inedito che ha avuto molto successo, è uscito proprio il 1° maggio, Nella città si chiama, ecco, che fa rima con il nostro tema di oggi, ed è, chi l'ha sentita questa canzone è molto molto bella, quindi complimenti Carolina, forza avanti sempre nel nome della tua famiglia Galassi, che però insomma ha queste importanti derivazioni nel nome di Dante Ferretti, il più grande scenografo che abbiamo avuto e che ci abbiamo, e che è nato, adesso si è lamentato un po' perché Repubblica è uscito con una pagina dedicata a lui dove si lamenta che Hollywood non lo chiama più, forse per i suoi perché magari anche lì c'è il problema dei costi, non lo so, però certamente è un grande forza Dante. E comunque ritorniamo appunto al discorso del turismo, sì, anche illustrare personaggi come Dante Ferretti, dove è finito il progetto che veramente era di sinistra, ma che era stato anche fatto proprio dal centrodestra, che aveva vinto le elezioni 6 anni fa e che ora si ripresenta nuovamente all'elettorato, il progetto di un'esposizione, di una sala, di un museo dedicato alle grandi opere del scenografo Dante Ferretti. Dove è finito? Quello sarebbe veramente un punto importante per Macerata, che ha questa eccellenza, che se la stanno prendendo gli altri dall'altro, perché Dante Ferretti adesso lavorerà per Ancona, per il Museo del Mediterraneo, e non a caso il piano di Ferretti per Ancona è stato uno dei punti che hanno fatto preferire Ancona rispetto ad altre città come capitale della cultura. Insomma, ci stanno scippando dopo la Lube anche Dante Ferretti, qui scherzo, ma chiaramente se un'amministrazione non dà spazio ai suoi grandi nomi, chiaramente c'è tutto da perdere, e quindi bisognerebbe ritornare ad abbracciare di nuovo questo grande figlio di Macerata. Ecco, questo è importante per il turismo. Poi sì, i musei sono molto molto importanti, Macerata c'ha grandi musei, bisognerebbe rispolverare con quello che è rimasto, ma pur sempre qualcosa è il Museo del Risorgimento, nel nome di Garibaldi e del Risorgimento stesso, era un museo importante, depredato con furti generalizzati che non sono stati perseguiti, che però bisognerebbe insomma mettere la pietra sul passato, prescrivere tutto e andare avanti con questo museo, che sarebbe unico anche questo per la sua bellezza in Italia. Abbiamo un grande esperto di storia garibaldina, Pietro Pistelli. Purtroppo Pietro non è al massimo della forma, ma per molti anni si è battuto perché questo museo venga ripristinato. E Macerata, e poi speriamo insomma che da questo delirio delirio positivo dei cantieri e PNRR ne esca una città veramente nuova, pulita. Macerata non è sporca peraltro, ma certamente Pimpo ha fatto la sua parte, ma finalmente è stato acciuffato, e quindi casi come quelli romani non si ripeteranno, perché a Roma le scritte sui muri sono veramente una tragedia, ma non solo a Roma, e quindi Macerata c'ha bisogno di ritornare a vivere. Cresce, abbiamo detto, però grazie agli immigrati, che sono una forza importante, però occorre pure qualcos'altro.
0: Sono meglio di noi, insomma, ecco.
2: Esatto, sì, ricordiamo che su 55 comuni della provincia di Macerata, prima erano 57, io sono direttore della rivista 57, che è la rivista della provincia, quindi ricordo benissimo il numero, da 55 42 comuni su 55 hanno perso popolazione. Ed è gravissimo questo. L'unica che non ha perso popolazione, ma grazie agli immigrati, Macerata, l'ha persa anche Civitanova. Insomma, Quindi gli emigrati sono aumentati di 3.000 unità, è come fosse una città, una cittadina media della provincia. È importante questo, però ecco, occorre anche razionalizzare questa crescita, incanalare queste presenze, perché purtroppo sono state anche presenze inquietanti sul piano dello spaccio della droga. Il caso Pamela.
0: Ai, questa che è proprio terribile?
2: Sì, è sul caso, il caso Pamela insegna, Carlo Nazareno.
0: No, dico appunto, sta avanzando sempre?
2: Ma io adesso ho detto una cosa così, purtroppo però lo spaccio della droga è in mano a personaggi, a soggetti che vengono dal Maghreb, che vengono dall'Africa, che purtroppo i tunisini, adesso senza toccare la Tunisia naturalmente, ma lo sanno meglio di me i carabinieri e polizia, che ogni giorno.
1: Basta che vai all'Hotel House, ne trovi quante ne vuoi, insomma.
2: Sì, l'Hotel House è diventato ormai una città a sé stante rispetto a Porto Recanati. Mi raccontava un'amica, dice, ho conosciuto una persona a Roma, che ha saputo chi ero, ma c'è attesa, ma anch'io sono della zona, di dove? Sono dove abiti? Di quale città sei? Dell'Hotel House, non di Porto Recanati, dell'Hotel House, è una città a sé stante. I carabinieri lo sanno benissimo, quando devono fare perquisizione all'Hotel House ci arrivano con l'elicottero dall'alto, altrimenti dal basso è un ghetto verticale, definito ghetto verticale, dal basso è difficile risalire.
0: Ecco, io però dico questo, che mentre tu ci dici queste cose molto importanti, è bene saperlo, c'è qualcosa che da un po' di anni, non so quanti, boom boom boom boom boom, siamo andati tanto giù, o no?
2: È vero, Anselmo, siamo andati tanto in giù, purtroppo perché? Perché è andato tanto in giù, non la morale come si vorrebbe, ma l'economia, che è spesso legata alla morale. Quando si è poveri spesso si è anche cattivi, e lo spaccio della droga è diventato il commercio più remunerativo e meno pericoloso e meno rischioso che ci sia. Non lo dico io, perché sarebbe troppo pesante, troppo, diciamo, pericoloso dirlo da una persona sola, ma lo dicono tutti, è diventata un'affermazione purtroppo inquietante, però che sta passando alla storia. Il commercio della droga è diventata l'attività meno rischiosa, perché purtroppo le leggi attuali non sono all'altezza della crescita di questo fenomeno, che sta minando il futuro delle nostre generazioni, distruggendo la possibilità che queste nuove generazioni diventino la dirigenza del domani, perché i giovani devono essere dirigenti del domani. Possiamo diventarlo io e te, Nazareno, noi siamo ormai vecchi, tu no come me, ma insomma non ci poniamo un futuro di...
0: Ma tu non sei tanto vecchio, perché da come parli, insomma, anche se ci avessi 100 anni, mi pare che va bene.
2: Beh, ci sto arrivando, perché il 13 maggio, caro Nazareno, faccio 77 anni.
0: Allala, vabbè, dai, non sono tantissimi. Io ce l'ho due meno di te, quindi.
2: Ah, allora vedi, ci stringiamo una mano.
0: Ecco, appunto. Però siamo, voglio
2: molto,
0: dire.
2: Siamo molto frufru ancora, mi pare.
0: Voglio dire, non è che siamo proprio andati via, ecco.
2: No,
1: sono andate fermi, ecco. Avete ancora tanto da insegnare a me e a altre persone, insomma, quindi aspettate, non andate, per carità.
0: No, ma infatti è vero.
1: Una cosa che volevo chiedere a Maurizio, sempre da parte di Francesco, dice lui che solo con l'università è un po' dura rilanciare la città di Macerata. Quindi cosa, io aggiungo questa domanda, cosa possiamo fare, cosa si può fare, no, per la città di Macerata, per farla risorgere?
2: Abbiamo già detto tante cose. Giustamente l'amico Ciccarelli dice non solo l'università, ormai siamo diventati tipo Camerino, tipo Urbino, l'università è la nostra elettromotrice, grazie all'università Macerata sopravvive, e così come sopravvive Camerino e altri centri vicini, perché parecchi distaccamenti università, per esempio, sono a San Severino e in altri posti, e così anche Civitanova. E comunque noi dovremmo fare di più, noi come città, per l'università, perché non a caso il bravissimo rettore MacArthur, John MacArthur, si lamenta perché Macerata non è ospitale, cioè la città che ha come santo patrono un ospitaliere, San Giuliano l'ospitaliere, non è ospitale per niente. Perché non è ospitale per niente? Non perché magari non abbia gentilezza, ma perché non ci sono alberghi, centri veri e propri che ospitino non solo i ragazzi, ma perché veramente se qualcosa ci sarebbe, pensiamo a Paolo Bertelli, ma soprattutto tutti coloro che potrebbero venire per i grandi convegni internazionali, che un rettore internazionale irlandese, cultore tra i massimi al mondo, di James, del grande autore di Ulisse, James Joyce, potrebbe organizzare. Lui stesso dice: io non li posso organizzare perché non ci sono alberghi, non c'è gente che poi, non c'è poi letti, non c'è poi possibilità di ospitare tutti coloro che sono interessati, che sarebbero interessati a venire a Macerata. E questa è un'altra grave situazione che non la vedo purtroppo nei progetti elettorali che i nostri 5 candidati stanno proponendo, stanno illustrando. Ieri quello di Forza Italia, oggi un'altra lista del gruppo dell'opposizione, Tittarelli, Uniamo Macerata a Mezzogiorno e Mezzo a Indetto, non la vedo tra i progetti di primo piano di coloro che intendono cambiare e ripartire con Macerata da Macerata. Ecco, secondo me non c'è un piano per Macerata vero, né dalla destra, né dal centro, né dalla sinistra.
0: Ecco, tu hai parlato di Macerata, anche di altri paesi. Io che sono nato a Tolentino, per esempio, Tolentino come va la faccenda?
2: Beh, Tolentino è una città che è ammirevole, perché è una città industriale e anche culturale, se si pensa naturalmente al grande teatro che è rinato dalle sue ceneri.
0: Come sono contento!
2: Sì, con lo stabile, no? Molto dell'Arancia, molto ha fatto, anche se con grandi protagonisti, Cesare Bocci e tutti gli altri che sono nati e sono diventati famosi partendo da Tolentino. Tolentino è un faro rispetto a Macerata. Ieri Carlo Nazareno, c'è stata la rievocazione del 3-4 maggio, la battaglia di Gioacchino Murà, di incontrare a Cantagallo. Ebbene, i residenti di incontrare a Cantagallo hanno avuto ragione a dire: ora questi bellissimi posti dove è avvenuta la battaglia saranno distrutti per sempre dalla discarica, da una tonnellata di rifiuti.
0: Ai ai ai.
2: E quindi questo è un grido allarme che facciamo anche noi, che facciamo anche nostro.
0: Ecco, vedi come queste cose vanno in giro, insomma. Comunque io dico ai tolentinati, amici, sono contento e siamo contenti, ecco, visto che da noi, insomma, ci dice Fabrizio, le cose vanno meglio, ecco.
2: E c'è lo storico di Tolentino, con la piazza di Tolentino, la torre degli orologi, non è bellissima? Tolentino per noi di Perugia rappresentava addirittura la prima tappa prima di arrivare a Macerata, è una prima tappa molto molto importante. Tanti ragazzi perugini si sono sposati con tolentinati, e tanti tolentinati che hanno studiato a Perugia hanno sposato perugini. È una città che poi, anche nel nome del Nazareno Gabrielli, è una città importante, una delle prime 100 città piccole grandi città che fecero il grande d'Italia, ricordiamo negli anni 80, tra cui anche Corridogna in provincia di Macerata. Ecco, Macerata è, non è più la stessa città, è da piccola, da media città è ora una piccola città, e il suo ruolo di capoluogo è messo a rischio, almeno dal punto di vista morale, industriale, economico, da Civitanova. Ecco,
0: ecco, infatti, sì.
1: Maurizio, riguardo al discorso che facevi prima sulla discarica, non si può spostare da un'altra parte?
2: Sì, certo.
1: Dove, per esempio?
2: La indicano loro, naturalmente, con il conferimento al Cosmari, perché il Cosmari non doveva stare lì. Io ricordo che quando venni a dirigere la relazione messaggera a Macerata c'era una grande battaglia sul Cosmari, posizionata in quel posto meraviglioso, a due passi dalla Badia di Fiastra, in una zona dove i venti sono ricasa, e quindi i fumi e i residui vengono portati di qua e di là, dove poi sono aumentate anche a dismisura le malattie oncologiche, non a caso, no? Ecco, qui si sta facendo un altro grave errore, cioè la Cantagallo deve rimanere in tozza. Ci sono altri modi per trovare un sito ideale di una discarica. Ci sono altri modi, ci sono altri siti che naturalmente devono essere trovati all'interno del territorio. Ecco, io non sono un geologo, non lo posso dire, ma Cantagallo deve rimanere calpestata in questa maniera. Ricordiamo che il mio grande amico, a cui è stato dedicato il ponte vicino alla Badia di Fiastra, il conte, che lui non rinunciava a questo titolo, Massi Gentiloni Silveri, Roberto, che è stato anche deputato, che è stato anche sindaco di Tolentino, mi raccontò una sua scoperta, che poi ci ha scritto un libretto che io non c'ho più, che la prima vittima, il primo martire del risorgimento d'Italia è a Cantagallo. Nasce l'episodio a Cantagallo, durante la battaglia di Gioacchino Muratti, proprio a Cantagallo. Nel podere Cantagallo le truppe austriache, che erano, ricordiamo, già sconfitte dopo il terzo giorno che vinsero la battaglia, solo perché il Murat saputo di un ipotetico, e poi non era proprio così, approdo dei francesi nel suo territorio, Reggio di Sicilia, lasciò allo sbando i ragazzi che erano accorsi generosamente al suo grido degli italiani, che il primo grido all'Italia degli italiani e il primo appello agli italiani con il nome italiani nasce proprio dal Murat, nella sua avventura nel centro Italia. Bene, c'era tra le truppe, era un colonnello comandante, vice comandante in ogni caso, dell'artiglieria, delle truppe murate, che martellava dall'alto di Cantagallo, da un po' giù di Cantagallo, i ragazzi italiani accorsi all'appello di Murat, e questo qui era questo colonnello era trentino e batteva nel suo cuore un cuore di italiano, non un cuore d'austriaco, e allora cercava di aiutare le truppe italiane sabotando l'artiglieria austriaca. Come? In che maniera? L'amico Roberto, Gentile,

0: i serventi al pezzo. 1, 2, 3, 4, alla quinta, sesta, settima, al settimo sabotaggio, lui fu naturalmente individuato, portato immediatamente al muro e giustiziato. Nessuno ricorda questo luminoso episodio di rinascita dello spirito risorgimentale nel cuore di un trentino. E questo episodio è proprio a Cattagallo, che adesso c'è chi vorrebbe seppellito da una tonnellata di rifiuti.
1: Allora, senti, ecco, no, volevo dire che molte volte si dice, no? Ma quando le cose vanno male, è anche siamo noi che andiamo male, oppure soltanto quelli che stanno lì? Tu che dici?
0: Noi andremo bene, è che tutto intorno sta andando male perché la società è organizzata male. Ecco, quante cose vediamo che vanno male. Bene, io qui tiro fuori una massima della grande anima di Gandhi, che diceva: sii tu il cambiamento che vorresti.
1: Ecco, quindi,
0: ma se noi non facciamo niente per cambiare, che diciamo che va male, vada peggio, e allora anche noi allora siamo corresponsabili di tutto lo sfascio, anche se non ne siamo i primi responsabili, ma non facciamo niente perché questo cambi. Però abbiamo almeno una pena ridotta, perché non siamo i primi responsabili, però potremmo fare qualcosa di più.
1: Ecco, questo è interessante. Questo è interessante.
0: Potere, ma non abbiamo neppure la forza per cambiare.
1: Ecco, quindi no, però è meglio che l'hai detto, perché anche noi pensiamo, gli altri, ma però noi, anche noi, come dici tu, qualcosina la facciamo.
0: Dovremmo farla, perché ricordiamo poi la famosa gag, no, di Totò, dice, e che so io, quel personaggio, dice, racconta Totò, ma poi anche fu presa anche da altri comici, non ricordo il nome del personaggio, però chiamiamolo così, Gustavo, non era Gustavo, che racconta a un suo amico che uno sconosciuto lo prende a pugni dalla mattina, lo prende a pugni in maniera incredibile, cioè inopinata, scambiandolo per un altro. Gustavo, tu sei un grande cretino, e gli dà dei pugni, mi hai fatto questo, mi hai fatto quest'altro. Gustavo, raccontando all'amico questo episodio, ride, dice, e io ridevo, dice, ma perché ridevi quando prendi tutti questi pugni? Ribellati, no? E che chi me lo fa fare? Mica ero Gustavo. Ecco, noi prendiamo i pugni, pur non essendo i primi responsabili, ma non ci vogliamo coinvolgere, cioè, che ce ne frega, mica siamo noi il personaggio che ci colpisce, che ci impone la pena, pensa di essere, insomma, noi non lo siamo, quindi non ce ne freghiamo. Ed è un pensiero naturalmente sbagliato, perché anche se noi non siamo i responsabili, però ne subiamo di tutta questa vicenda, di tutta questa impasse, di tutta questa rovina, le cause, le conseguenze. Dovremmo fare qualcosa, perché anche se non siamo i responsabili di tutto ciò che sta succedendo, dovremmo ribellarci. Nell'Ottocento si ribellavano, ecco, purtroppo l'italiano non si ribella. Ricordiamo il Gregorovius, che era uno storico appunto dell'Ottocento, in quella frase che dimostra la pazzia degli italiani, in cui dice la rivoluzione fissata per mezzogiorno fu annullata per pioggia.
1: Senti, adesso mi è venuta una cosa bella, tra poco qualcuno dirà: io non ci vado a andare lì per mandare qualcuno poi dopo a farsiglia, eccetera. Ecco, quando arriva adesso, quando arriverà appunto di andare a dire chi va su, ecco, hai capito, no? Come?
2: Dico, a votare.
1: E certo. Ecco, quante persone diranno: io non vado, per carità, non guardo nessuno, tutto questo. Insomma, anche lì noi ci stiamo, se facciamo così, no?
0: Certo, proprio così.

0: proprio così, dovremmo votare per dare un cambiamento. Molti partecipano, abbiamo detto ci sono 16-18 liste, ci sono oltre 400 candidati, basta, l'importante è che ecco, questa candidatura non sia una candidatura da pecora, nel senso che ci vado solo perché me l'hanno chiesto, o per spirito di partito, o per spirito di alleanza, o per spirito di sacrificio. Occorre che queste candidature siano candidature che nascono da una profonda convinzione, soprattutto non dalla convinzione di voler fare carriera, di voler guadagnarci qualcosa, ma anzi da dover perderci qualcosa, come ci insegnava Pertini. Per lui la politica non era una carriera, era un sacrificio, era la galera, era la prigionia. Bisognerebbe pensare non a se stessi ma al bene comune, in questo caso alla città. Ecco perché io non vedo poco amore per la città, leggendo in trasparenza e contro luce i famosi piani elettorali. Dice bene Orioli, dall'io si deve sostituire il noi, ed è una frase molto importante che da molti anni, troppi, sento però ripetere. L'importante è che non siano anche quelle frasi giuste, non siano frasi già dette, già scontate, che poi dietro a questi buoni progetti non ci sia un vero e proprio proseguimento di intenzioni. Tutto questo induce la gente comune a dire: io mica sono Gustavo io, adesso non era Gustavo quello del personaggio, ma non sono Gustavo io, non me ne importa niente, quindi non voto. Stavolta, quindi col voto dico no a tutto. Non basta non votare, occorre partecipare. Macerata veramente partecipa, ma questi progetti elettorali non vedo un vero futuro possibile per Macerata. Nessuno si pone, al di là delle frasi forti, si pone un piano per Macerata. Pare che si sia persa la cognizione della storia, dell'origine nobile, dell'importanza, della personalità di una città che è in profondo declino. Macerata ai maceratesi, ma quali sono i nuovi maceratesi?
1: Questa è bella, questa è lì.
2: Ho un'ultima domanda.
0: Ma parlate voi, non ditele sempre a me, non datemi a me tutta la colpa. Tu hai visto cosa ne pensi?
2: No, questa domanda è importante, se no me la dimentico, che fa sempre Ciccarelli.
0: Sempre in mezzo io, che non sono di Macerata ma sono di Perugia. Che ho sempre tifato Perugia quando c'era le partite Macerata e Perugia, volevo che la Macerata fosse sconfitta.
2: Ecco. Allora, dice, una domanda sul nostro mestiere: vedi la possibilità in futuro della riapertura di una redazione in città come il Messaggero o di un'altra, appunto, redazione di giornali nazionali importanti?
0: Beh, io le redazioni ormai sono scomparse come momento di aggregazione, l'ho vissuta quel momento epico della redazione che diventava come un cenacolo dove si dibatteva, si dialogava sul futuro e sul bene comune, sul futuro delle città, delle società, delle comunità e sul bene comune. Nelle redazioni che io ho avuto il piacere di dirigere per conto del Messaggero della Nazione in Toscana, in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche, c'era questo fluire, questo incontro. Ricordo che, tanto per rimanere a Macerata, Luciano Magnalbò, Mario Cavallaro e molti, molti altri che poi sono diventati anche personaggi famosi politicamente, erano spesso in redazione, si parlava, si dibatteva, venivano i ragazzi, gli studenti, volevano sapere di come si faceva il giornale. Tutto ciò sembra perduto e non sono più, anche il Carlino era un cenacolo in questo senso, anche se i potenti a Macerata si riunivano più a Carlino che al Messaggero. Noi eravamo un giornale contro, ma avevamo appunto questa funzione importante, antitetica, dialogica, dialettica, e la città è cresciuta in questa dialettica importante. Ora queste redazioni hanno perso le redazioni attuali, perché ci sono Carlino, Corriere Adriatico, ci sono, non c'è più il Messaggero, ma però c'è il Corriere Adriatico, il proprietario è lo stesso, e quindi ci sono ancora. Quindi c'è la redazione del Cronache Maceratesi, che purtroppo anche per la questione di parcheggi è immigrata a Corridogna, all'hotel, al Palazzo Zenith, che è un po' lontano rispetto al centro, e comunque quindi non favorisce questi incontri, ma ripeto, l'importante è che queste redazioni se resistono, perché vengono poi chiuse per questioni di economia, abbiamo detto, causa la crisi, e che non siano solo redazioni di mura, ma redazioni di dove ci entrino le idee e i progetti nuovi.
2: Io avevo chiesto una cosa rispetto della città, giusto, ho capito male Maurizio?
0: Non ho capito, scusami.
2: No, dico, la domanda di prima, no? Che volevi sapere il mio pensiero riguardo la città di Macerata.
0: Sì.
2: A me, sì, con la sincerità, sarà forse un po' assurdo, però a me piaceva tanto la città quando ero piccola, dove si stava appunto tranquilli, dove c'erano i negozi che erano aperti, mi piaceva andare, non so, a trovare chi appunto vendeva il pane, chi il pesce, chi c'era. C'erano bellissime la Standa, all'epoca si chiamava la Standa, poi Lupin, e poi entrare dentro le librerie, sentire l'odore dei libri, che ancora ci sono, per carità. Poi ecco, io quando uscivo, quando ero piccola, facevo queste famose passeggiate anche con le amiche, e quindi ci fermavamo a assaporare, non so, anche un pezzo di pizza in compagnia, che stavi lì in tranquillità, poi fare la passeggiata ai Giardini Diaz, meravigliosi, perché no, anche provare a stare lì seduto sulle panchine vicino a una fontana, in tranquillità. Forse quello che manca è la tranquillità e anche la sicurezza, specialmente,
0: ecco, quella l'aggiungo io, la sicurezza. Ecco, la sicurezza, perché non c'è più sicurezza, come dimostra il caso Pamela.
1: Io voglio che ce la scrivi un attimo, però, perché che vuol dire che manca la sicurezza?
0: La pubblica sicurezza.
1: La pubblica sicurezza?
0: Manca la pubblica sicurezza.
1: Ah, la pubblica, non il popolo.
0: Cioè, la pubblica sicurezza.
1: Manca però il popolo che non va, è il popolo che non va però poi là a dare la sua cosa?
0: Voglio dire, la pubblica sicurezza, nel senso che esiste naturalmente una giusta protezione da parte dei polizie e carabinieri, ma la delinquenza è aumentata così tanto che non basta più, e le leggi, come vi ho detto prima, non sono più sufficienti a fermare questa ondata. Quando gli spacciatori vengono arrestati la sera, fanno notte in gattabuia, fanno colazione e poi il giorno dopo escono, si tratta veramente così, una presa in giro, diciamo, i carabinieri, i polizia non ne possono più.
1: Ecco,
2: a me dispiace vedere tanti negozi che sono chiusi, sai, quelle prima, poi lo sai meglio di me Maurizio, erano dei negozi comunque anche importanti, quindi cioè sembra proprio la fine di una città, ecco, è brutto. Poi una cosa interessante, che diciamo sempre anche con i miei amici, è perché non fare magari un qualcosa di divertente, della serie, e mettere anche un centro dove c'è di tutto, no? Tipo i giochi, per stare insieme anche con gli altri, no? Anche per divagarsi un po'. Invece uno tante volte, per andare ad esempio a giocare a bowling, bisogna andare, non so, a Civitanova ad esempio, no? Invece qua si potrebbero fare tante cose anche per, appunto, per i giovani.
0: Siamo anche una città dello sport, sempre pensato alla città dello sport.
2: Esatto. La cosa più triste è stata anche che la Lube si è andata a Civitanova, ecco, noi certo. Lube era un elemento, una squadra eccezionale, no? Quindi
0: certo, era, certo.
2: Quindi non è un peccato
0: perché... E per fortuna la Maciatese si è salvata in maniera mesta, triste, perché si è salvata grazie alla differenza reti, perché ha perso anche l'ultima partita a Chieti. Però è rimasta in Serie D, altrimenti sarebbe stata veramente dura anche avere a che fare con una retrocessione.
1: Benissimo, a questo punto noi siamo arrivati allo stop, e quindi
0: stop,
1: abbiamo fatto tante belle cose e ovviamente
2: Maurizio,
1: tanti vedremo, ecco.
2: Maurizio, scusami, anche il cinema, no? Ok, che ce l'abbiamo, abbiamo il multiplex, ok, però anche una persona magari di una certa età che ha voglia di vedere un film, no, magari deve arrivare giù a piedi di ripa, è un peccato, ecco. Quindi secondo me si potrebbe fare molto se uno lo volesse.
1: Bene, torneremo su questo naturalmente, tante altre, perché c'è un po' ancora tempo, quindi magari le riprenderemo anche altre volte. Salutiamo tutti e naturalmente appuntamento alla prossima volta con il nostro che ci guida. Ciao!
0: Allora. Grazie a voi, grazie a tutti quanti per la pazienza.
1: Ciao.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.